di sferrare un nuovo attacco militare e gli Stati Uniti mettono una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici dei Pasdaran. Torniamo in Italia con la cronaca tragedia in Liguria ad Andora in provincia di Savona. Fabrizio Valente, bagnino di 62 anni, è morto

0: salvarne un'altra, quella di Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andora. Doppia tragedia sulla riviera savonese. Intorno alle 10.30 Fasano si tuffa in acqua dagli scogli ma va in difficoltà. La moglie chiama aiuto, la costa non è lontana ma vicino ai moli, alla foce del torrente Merula, ci sono correnti e i bagni marini espongono la bandiera rossa. Accorre Valente, il bagnino del Lido della Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità. Raggiunge il bagnante ma mentre lo sta riportando a riva accusa un malore. Poco prima aveva soccorso un ragazzo del centro, forse era debilitato da quel primo intervento. Altri bagnini riportano a riva i due uomini, inutili però i tentativi di rianimarli.
1: Dedicava la sua vita agli altri, sempre stato generoso con i suoi amici, lo amavano tutti.
0: Alla fine il bilancio è tragico, due morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di Porto di Loano. Genova, Marco Gervino, GR1.
2: Il caso di Maria Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori indagati dalla procura per omicidio colposo hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Addio a Dolly Parton, la regina della musica country, imprenditrice e filantropa, è morta a 80 anni a Nashville, Tennessee, vincitrice di 11 Grammy, era sua I Will Always Love You, resa celebre da Whitney Houston nel film Bodyguard. A Dolly Parton è dedicata anche una stella nella Walk of Fame di Hollywood. Cinema, 25 anni fa il successo della saga di Harry Potter sul grande schermo. Da oggi fino al 2 settembre il primo episodio, Harry Potter e la pietra filosofale, torna nelle sale.
3: Caro signor Potter, siamo lieti di informarla che lei è stato ammesso alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.
4: Sembra ieri e invece sono passati 25 anni. Anche il tempo, a suo modo, è una magia e il maghetto più famoso del mondo pare padroneggiarla ancora bene. Nel 2001, forte del successo sugli scaffali, Harry Potter e la pietra filosofale inaugurava in grande stile una delle saghe più amate del cinema contemporaneo. Per festeggiare l'anniversario, niente di meglio che un ritorno in sala.
3: Mi manca ancora una bacchetta.
4: Accompagnate da gadget da collezione, tra le proiezioni di Harry Potter e la pietra filosofale una si preannuncia speciale, quella del 1 settembre a Venezia per il Back to Hogwarts, solo su invito in ambientazioni pensate per incantare.
5: Tu sei un mago, Harry.
3: Io sono cosa?
4: In attesa a Natale dell'ultimo sortilegio mediatico, la serie TV in streaming.
5: È la bacchetta a scegliere il mago, signor Potter.
4: Francesco Riccardi, GR1.
2: Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre già qualificate agli ottavi, battono anche la Slovacchia 3-7-0 nella quarta partita del girone. Questo pomeriggio alle 16 la sfida con la Francia. I giochi del Mediterraneo ancora in cetta di medaglie, 27 nella quarta giornata per l'Italia che guida la classifica del medagliere con 81 podi. La Turchia al secondo posto ben distanziata con 36. Tra le medaglie azzurre di quest'ultima giornata, 6 ore nel nuoto e 4 nelle bocce. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: ANAS ricorda, prima di partire fai controllare il tuo veicolo, in particolare la pressione dei pneumatici, l'efficienza delle luci e i livelli di olio ed acqua. Viaggia in sicurezza.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: In vacanza con i tuoi amici a quattro zampe? Ecco cosa devi sapere. Se viaggi nell'Unione Europea, puoi portare con te fino a 5 animali, tra cani, gatti e furetti, che abbiano età superiore ai 3 mesi. I requisiti fondamentali per non rischiare sono passaporto europeo, microchip o tatuaggio validi, vaccinazione antirabbica e dati di animale proprietario registrati sul passaporto. Attenzione, per alcune mete come Malta, Irlanda e Finlandia potrebbe essere necessario anche un trattamento specifico contro l'echinococco. Se invece arrivi da un paese extra UE, i controlli sono più stringenti. Oltre a microchip e vaccino, serve un certificato sanitario e spesso la titolazione degli anticorpi antirabbici. Ricorda che la prima vaccinazione è valida solo se fatta dopo l'identificazione e almeno 21 giorni prima della partenza. Per uccelli, pesci o tartarughe valgono invece le regole dello stato di destinazione e le ulteriori restrizioni per le specie protette. Non rischiare il respingimento o la quarantena del tuo animaletto. Viaggio informato.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: pubblica utilità.
1: Io lavoro, penso a te, torno a casa e penso a te.

Everybody stop.

lui. È lui. Gianfranco Segato alla chitarra solista. Il leggendario Joe Vescovi.

Claudio Orsini a sax, Tom Sherrett a sax e il Our Background Vocals, Lorenza e Viviana. Al basso, Fortunato Saccar.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. Caro carburanti, si va verso una nuova proroga del taglio delle accise. Il provvedimento è atteso oggi in Consiglio dei Ministri e dovrebbe durare alcuni giorni. Poi il governo punta ad aiuti più selettivi per le fasce di reddito più basse, ma resta il nodo delle risorse. Meloni chiede una soluzione rapida, mentre Palazzo Chigi insiste per un intervento europeo sugli extra profitti delle compagnie petrolifere ed energetiche. Intanto i prezzi salgono ancora, la benzina in modalità self sulla rete stradale di 2,01 euro, il gasolio 2,13 euro, sulle autostrade 2,09, la verde 2,20, il diesel. La guerra in Ucraina, contiamo sul ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra con la Russia, così il presidente Zelensky, che fa sapere di aver già ricevuto missili per la difesa aerea senza specificarne quantità e provenienza. Putin respinge il piano di pace di Kiev, mentre non si fermano gli attacchi di Mosca. Nell'ultima ora almeno 2 morti, tra cui un bambino di 6 anni e 11 feriti. Nella capitale russa la visita del segretario vaticano Monsignor Gallagher e del direttore della CIA Radcliffe, anche se non c'è una conferma ufficiale da parte degli 007 americani. La corrispondente.
3: Un misterioso aereo militare statunitense atterrato a Mosca ha alimentato un giallo risolto poi dalla CBS e da altri media americani, per i quali a bordo c'era il direttore della CIA Radcliffe, arrivato nella capitale russa per incontri con alcuni funzionari. Sarebbe la sua prima visita ufficiale. In precedenza si era diffusa la notizia dell'arrivo di questo aereo, ma il Cremlino aveva detto di non sapere nulla. Intanto è iniziata la missione diplomatica e umanitaria del segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher. Primo impegno l'incontro con Lavrov. Questa guerra deve finire, ha detto l'arcivescovo parlando della necessità di fermare le ostilità tra Russia e Ucraina e avviare i negoziati per i quali la Santa Sede offre il suo sostegno. Lavrov ha parlato di un dialogo col Vaticano basato su fiducia e rispetto e si è detto pronto a collaborare per trovare soluzioni alle tante questioni sollevate. Gallagher ha poi incontrato il metropolita ortodosso Antoni, suo omologo del patriarcato di Mosca. Intanto il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato da Zelensky e da Washington, in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Hormuz è stato completamente sminato, monitoriamo ogni centimetro quadrato dello stretto, lo ha dichiarato Trump dopo che il segretario al tesoro americano Bessent ha fatto sapere che le nuove sanzioni all'Iran stanno dando i loro frutti. Axios ha poi rivelato che il segretario di Stato Rubio avrebbe detto agli alleati che Washington non ha intenzione di sferrare un nuovo attacco militare. In Italia, con la cronaca, tragedia in Liguria, ad Andora, in provincia di Savona, Fabrizio Valente Bagnino, di 62 anni, è morto mentre cercava di soccorrere 2 persone in mare che non riuscivano a tornare a riva per le correnti. I 2 bagnanti, uno dei quali affogato, erano una coppia di turisti piemontesi. Sulla spiaggia sventolava la bandiera rossa che indica forte vento. Il caso di Maria Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, indagati dalla procura per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto.
4: Diagnosi sbagliate e terapie errate. È con questa accusa che i genitori di Anna Rosa Bartolotta hanno denunciato tutti e 3 gli ospedali che hanno avuto in cura la loro bimba nei suoi ultimi giorni di vita. Stando al loro racconto, alla piccola sarebbero stati

0: Prevista l'autopsia, che però potrebbe slittare di qualche giorno. Per questo i genitori hanno nominato un consulente medico di parte che vi assisterà. L'esame è cruciale per chiarire le esatte cause della morte, dopo che già l'Istituto Superiore di Sanità, da un'analisi dei campioni biologici, ha confermato che la bambina aveva la difterite, per la quale non era vaccinata. Per questo i genitori sono indagati per omicidio colposo. Il Tribunale per i minorenni ha avviato il procedimento per valutare la responsabilità genitoriale della coppia. E sono 17 al momento i contatti diretti della bambina sottoposti preventivamente a terapia antibiotica e a vaccino. Claudio Vigolo, GR1.
1: Addio a Dolly Parton, la regina della musica country, è morta a 80 anni a Nashville, Tennessee, vincitrice di 11 Grammy. A lei è dedicata anche una stella nella Walk of Fame di Hollywood. Il presidente Trump annuncia bandiera a mezz'asta per una settimana.
2: My name is Brian Seaver, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean.
3: È la voce del nipote Brian Seaver sul profilo Instagram della cantante ad annunciare la scomparsa di Dolly Parton. Il country perde una delle sue voci più amate, i biondi capelli cotonati, le labbra rosse, gli abiti di strass.
4: I wanted to be noticed, I wanted to be seen.
3: Voglio essere vista, mi piace l'attenzione, sono forte, ma sotto questa parrucca c'è un cervello, diceva in un'intervista.
4: Some brains under this wig.
3: Icona di un'America semplice, orgogliosa delle sue origini umili, con le sue canzoni ha saputo raccontare gli amori, la povertà, la religione, la resilienza. Ha una voce limpida che conquista tutte le generazioni.
4: If I should stay.
3: Tra i suoi brani più celebri, I Will Always Love You, ballata del 74 riportata al successo da Whitney Houston, La dolente Jolene, 9 to 5, Here You Come Again,
4: Here You Come Again,
3: che la trasformò in una pop star, fonte di ispirazione per decine di artisti. Marcella Sullo, GR1.
1: Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre già qualificate agli ottavi, battono anche la Slovacchia 3-7-0 nella quarta partita del girone. Questo pomeriggio alle 16 la sfida con la Francia. I giochi del Mediterraneo ancora in cetta di medaglie, 27 nella quarta giornata per l'Italia che guida la classifica del medagliere con 81 podi. La Turchia al secondo posto ben distanziata con 36. Tra le medaglie azzurre di quest'ultima giornata, 6 ore nel nuoto e 4 nelle bocce. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Godersi il mare significa anche salvaguardare questa immensa risorsa. Lo sappiamo bene noi della Guardia di Finanza, che sorvegliamo continuamente i nostri mari attraverso la nostra componente aeronavale. Quando sei in barca, non sottovalutare mai il sole e il caldo. Porta sempre molta acqua, usa creme solari e copriti per evitare i colpi di calore. Per una condotta sicura, la lucidità è fondamentale. Non assumere alcol o sostanze prima di metterti al timone, esattamente come faresti in auto. Per ogni necessità, ricordati di portare con te un telefono carico o una radio VHF efficiente, quest'ultima da tenere nel rispetto delle vigenti norme che ne disciplinano l'utilizzo a bordo. Infine, proteggi l'ecosistema. Non abbandonare rifiuti, evita sversamenti di carburante e rispetta le aree marine protette. Ascolta sempre le indicazioni delle autorità marittime. La collaborazione con la Guardia di Finanza, unica polizia del mare, contribuisce a rendere il mare più sicuro per tutti. Il rispetto delle regole tutela la tua incolumità e quella degli altri utenti del mare.
0: Estate con Rai Isoradio.

canterò per te l'ultima canzone.

La notte in viaggio con Rai Zo Radio. Musica, news e pubblica utilità. Viaggio con Rai Zo Radio.

0: ore 4.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo, caro carburanti, si va verso una nuova proroga del taglio delle accise. Il provvedimento è atteso oggi in Consiglio dei Ministri e dovrebbe durare alcuni giorni. Poi il governo punta ad aiuti più selettivi per le fasce di reddito più basse, ma resta il nodo delle risorse. Meloni chiede una soluzione rapida mentre Palazzo Chigi insiste per un intervento europeo sugli extra profitti delle compagnie petrolifere ed energetiche. Intanto i prezzi salgono ancora, la benzina in modalità self sul la rete stradale di 2,01 euro, il gasolio 2,13 euro, sulle autostrade 2,09 la verde, 2,20 il diesel. La guerra in Ucraina, poco fa attacco di Kiev nella regione russa di Tambov su un edificio di Wildberries, il colosso di Mosca degli acquisti online. Intanto il presidente Zelensky dice di contare sul ruolo diplomatico della Cina per porre fine al conflitto e fa sapere di aver già ricevuto missili per la difesa aerea senza specificarne quantità e provenienza. Putin respinge il piano di pace di Kiev mentre non si fermano gli attacchi di Mosca. Nell'ultime ore almeno 2 morti, tra cui un bambino di 6 anni e 11 feriti. Nella capitale russa la visita del segretario Vaticano Monsignor Gallagher e del direttore della CIA Radcliffe, anche se non c'è una conferma ufficiale da parte degli 007 americani. Gli Stati Uniti e le guerre economiche con l'Iran attraverso la morsa delle sanzioni e con il Canada sul fronte dei dazi, cui Ottawa risponde annunciando contromisure. Il corrispondente.
3: Nuovi dazi su acciaio, prodotti lattiero-caseari e altri beni di provenienza americana dal prossimo 8 settembre. L'annuncio del Canada in risposta ai dazi degli Stati Uniti significa che è destinata a proseguire l'escalation commerciale tra i due paesi. Guerra anche di simboli, con Trump che sui social scrive «Potremmo cambiare il nome del lago Ontario in lago America». Tra Washington e Ottawa non si è trovato l'accordo nel fine settimana sulle tariffe per auto, camion, acciaio e alluminio. Poi ci sarebbero state richieste giudicate lesive della sovranità nazionale canadese, come la possibilità per gli Stati Uniti di dettare dazi comuni verso paesi terzi. Il Canada si è approfittato per decenni di noi, replica Trump, dopo che nelle scorse settimane la Casa Bianca aveva criticato le eccessive aperture di Ottawa alla Cina. Per la Casa Bianca, intanto, la pressione economica statunitense sull'Iran già sta dando i primi risultati. Lo sostiene il segretario al Tesoro Bessent, rilanciando alcune dichiarazioni di leader di Teheran che ammettono difficoltà. Pressione economica che è destinata a crescere con la campagna per l'isolamento della Repubblica Islamica lanciata ufficialmente lunedì. Mentre il presidente Trump afferma «Tutte le mine nello stretto di Hormuz sono state rimosse o fatte brillare». Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: In Italia, con la cronaca tragedia in Liguria, ad Andora, in provincia di Savona, Fabrizio Valente Bagnino, di 62 anni, è morto mentre cercava di soccorrere 2 persone in mare che non riuscivano a tornare a riva per le correnti. I 2 bagnanti, uno dei quali affogato, erano una coppia di turisti piemontesi. Sulla spiaggia sventolava la bandiera rossa che indica forte vento. Il caso di Maria Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori, indagati dalla procura per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si allunga l'ombra del caporalato sull'omicidio del bracciante pakistano trovato morto il 22 agosto a pochi chilometri dalla baraccopoli di Borgo Mezzanone nel Foggiano. Arrivati intanto i primi risultati dell'autopsia.
4: Ucciso di botte, picchiato brutalmente e poi accoltellato, il suo corpo è stato chiuso nel bagagliaio della sua auto e lasciato lì, sotto il sole, per 18 giorni, dal 4 agosto, giorno della scomparsa. Un omicidio efferato, quello di Saddam Hussein, 32enne, pakistano, arrivato in Italia da 4 anni. A ritrovare il corpo in avanzato stato di decomposizione nei pressi di Borgo Mezzanone, la baraccopoli di braccianti più grande d'Europa, il fratello Nazim.
5: Serve giustizia, per favore.
4: Saddam era una persona buona, racconta, e ai microfoni del TG3 chiede aiuto per portare la sua bara in Pakistan.

0: migranti di Borgo Mezzanone, dove sfruttatori e sfruttati convivono e dove quello di Hussein è il quarto omicidio nell'ultimo anno. Valeria Volatile, GR1.
1: Addio a Dolly Parton, la regina della musica country, imprenditrice e filantropa, è morta a 80 anni a Nashville, Tennessee. Vincitrice di 11 Grammy, era sua I Will Always Love You, resa celebre da Whitney Houston nel film Bodyguard. A Dolly Parton è dedicata anche una stella nella Walk of Fame di Hollywood. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre già qualificate agli ottavi battono anche la Slovacchia 3-7-0 nella quarta partita del girone. Questo pomeriggio alle 16 la sfida con la Francia. I giochi del Mediterraneo ancora in cetta di medaglie, 27 nella quarta giornata per l'Italia che guida la classifica del medagliere con 81 podi. La Turchia è al secondo posto, ben distanziata con 36. Tra le medaglie azzurre di quest'ultima giornata, 6 ori nel nuoto e 4 nelle botte. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.
2: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Hai perso dei soldi con un finto investimento online? Attenzione, perché il pericolo non è finito. Oggi i truffatori utilizzano un'ulteriore strategia spietata, il falso recupero di somme. Funziona così. Ti contatta qualcuno che si presenta come investigatore privato o come gestore della blockchain, affermando di aver rintracciato i fondi che hai perso, promettendo di recuperarli. Ovviamente in cambio di un pagamento anticipato per le spese di sblocco. È una doppia truffa. Ricorda che la blockchain per sua natura è decentralizzata ed anonimizzata. Questo significa che non esiste un amministratore centrale, un ufficio reclami o un gestore che possa cercare, bloccare o muovere le criptovalute a tua insaputa. Se qualcuno promette di sbloccare i tuoi fondi in cambio di denaro, ti sta mentendo. Non cascarci.
0: Estate con Rai Isoradio.

entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno Erika Crispo, caro carburante, oggi il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise. Intanto i prezzi salgono ancora, la benzina in modalità self sulla rete stradale di 2,01, il gasolio 2,13 euro, sulle autostrade il prezzo medio è 2,09 per la verde, 2,20 per il diesel.
3: Dal Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare una proroga breve delle misure in vigore contro il caro carburanti, probabilmente uno sconto sul diesel sino a settembre, per poi intervenire con un nuovo provvedimento più mirato, secondo Palazzo Chigi, a sostegno delle fasce più deboli. Questa è l'intenzione del governo, discussa in un vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni e con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Fonti interne spiegano che si va avanti con determinazione anche sulla strada del contributo dagli extra profitti delle aziende petrolifere ed energetiche. L'Italia insiste sulla necessità di un intervento coordinato a livello europeo per far partecipare in egual misura tutte le industrie del mercato unico dell'Unione, evitando così di creare discriminazioni commerciali. Alla Commissione europea, chiariscono sempre da Palazzo Chigi, non è stato chiesto alcun parere o autorizzazione e quindi non c'è nessun rigetto di posizioni prese da Roma. Con la lettera indirizzata alla presidenza di turno irlandese, firmata da altri 5 paesi europei, si è chiesto ed ottenuto un confronto politico sul tema. Resta inteso che ogni Stato può adottare proprie misure sul territorio nazionale. Carla Macrellino, GR1.
2: La guerra in Ucraina, nella notte attacchi di Kiev nella regione russa di Lipec, 2 morti tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, il colosso di Mosca degli acquisti online. Intanto il presidente Zelensky dice di contare sul ruolo diplomatico della Cina per porre fine al conflitto e fa sapere di aver già ricevuto missili per la difesa aerea senza specificarne quantità e provenienza. Putin respinge il piano di pace di Kiev, mentre non si fermano i raid di Mosca. Nelle ultime ore almeno 2 morti, tra cui un bambino di 6 anni e 11 feriti. Nella capitale russa la visita del segretario Vaticano Monsignor Gallagher e del direttore della CIA Ratcliffe, anche se non c'è una conferma ufficiale da parte degli 007 americani. Hormuz è stato completamente sminato, monitoriamo ogni centimetro quadrato dello stretto, lo ha dichiarato Trump dopo che il segretario al tesoro americano Bessent ha fatto sapere che le nuove sanzioni all'Iran stanno dando i loro frutti. Axios ha poi rivelato che il segretario di Stato Rubio avrebbe detto agli alleati che Washington non ha intenzione di sferrare una nuova offensiva militare. Nella notte, attacco israeliano sul sud del Libano. In Italia, con la cronaca, tragedia in Liguria, ad Andora in provincia di Savona, Fabrizio Valente, bagnino di 62 anni, è morto mentre cercava di soccorrere 2 persone in mare, una delle quali è affogata. Il dolore della figlia.
4: È morto cercando di salvare una persona.
5: Le parole della figlia Giulia raccontano la generosità del bagnino Fabrizio Valente, 62 anni, che ha perso la vita provando a salvarne un'altra, quella di Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andora. Doppia tragedia sulla riviera savonese. Intorno alle 10:30 Fasano si tuffa in acqua dagli scogli ma va in difficoltà. La moglie chiama aiuto, la costa non è lontana ma vicino ai moli, alla foce del torrente Merula, ci sono correnti e i bagni marini espongono la bandiera rossa. Accorre Valente, il bagnino del Lido della Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità. Raggiunge il bagnante, ma mentre lo sta riportando a riva, accusa un malore. Poco prima aveva soccorso un ragazzo del centro, forse era debilitato da quel primo intervento. Altri bagnini riportano a riva i 2 uomini, inutili però i tentativi di rianimarli.
4: Dedicava la sua vita agli altri. Sempre stato generoso, con i suoi amici, lo amavano tutti.
5: Alla fine il bilancio è tragico, 2 morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di Porto di Loano. Genova, Marco Gervino, GR1.
2: Il caso di Maria Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori, indagati dalla procura per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali in cui è stata la piccola dal 13 al 19 agosto. Li accusano di avere sbagliato la diagnosi e quindi le cure. Addio a Dolly Parton, la regina della musica country, imprenditrice e filantropa, è morta a 80 anni a Nashville, Tennessee, vincitrice di 11 Grammy, era sua I Will Always Love You, resa celebre da Whitney Houston nel film Bodyguard. A Dolly Parton è dedicata anche una stella nella Walk of Fame di Hollywood. Cinema, 25 anni fa il successo della saga di Harry Potter sul grande schermo, da oggi fino al 2 settembre il primo episodio Harry Potter e la pietra filosofale torna nelle sale.
0: Caro signor Potter, siamo lieti di informarla che lei è stato ammesso alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.
1: Sembra ieri

0: bacchetta.
1: Accompagnate da gadget da collezione, tra le proiezioni di Harry Potter e la Pietra Filosofale, una si preannuncia speciale, quella del 1° settembre a Venezia per il Back to Hogwarts, solo su invito in ambientazioni pensate per incantare.
2: Tu sei un mago, Harry.
0: Io sono cosa?
1: In attesa a Natale dell'ultimo sortilegio mediatico, la serie TV in streaming.
2: È la bacchetta a scegliere il mago, signor Potter.
1: Francesco Riccardi, GR1.
3: Sport, gli europei di pallavolo femminile, le azzurre già qualificate agli ottavi battono anche la Slovacchia 3-7-0 nella quarta partita del girone. Questo pomeriggio alle 16 la sfida con la Francia. I giochi del Mediterraneo ancora in cetta di medaglie, 27 nella quarta giornata per l'Italia che guida la classifica del medagliere con 81 podi. La Turchia è al secondo posto, ben distanziata con 36. Tra le medaglie azzurre di quest'ultima giornata, 6 ori nel nuoto e 4 nelle bocce. E tutto il prossimo GR1 alle 5:30.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è il momento ideale per i lunghi viaggi verso mete esotiche, alla scoperta di culture diverse. Noi della Guardia di Finanza ci occupiamo anche della salvaguardia della biodiversità, tutelando le specie protette minacciate di estinzione. E oggi vogliamo darti qualche consiglio per un rientro senza brutte sorprese. Nei mercati locali o sulle spiagge extraeuropee è facile trovare in vendita tra le bancarelle, coralli, conchiglie variopinte o animali impagliati a prezzi irrisori. Il desiderio di portarli a casa come souvenir è forte, ma attenzione, spesso sono specie in via di estinzione e protette da convenzioni internazionali. Non prelevare mai sabbia o materiale organico dalle spiagge e non acquistare oggetti privi di tracciabilità. Al rientro in Italia si rischia la confisca della merce con una sanzione di almeno 5.000 euro.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto Rai Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Isoradio.
5: Le 5:30 minuti inizia ora la mattina di Rai Isoradio con Maria Cristina Manca e Giovanni De Palma alla parte tecnica, alla messa in onda, ma come sempre noi diamo uno sguardo al meteo. Maggiore Domenico Maione, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a coloro in ascolto. È una situazione meteorologica che vede le piogge che hanno interessato la giornata di ieri andare via, scorrere velocemente, lasciando spazio un'altra volta alla rimonta dell'alta pressione. Questo sta a significare tempo stabile, ma soprattutto un ampio soleggiamento. Tempo stabile ritroveremo su tutto il territorio, qualche nube tenderà a formarsi in prossimità delle zone alpine al nord nel corso delle ore più calde del giorno, ci sarà spazio per qualche debole rovescio isolato temporale, ma sarà decisamente localizzato soprattutto sulla zona occidentale del nord. Sul resto del paese qualche nube tenderà a formarsi, ma con poche possibilità di pioggia. L'argomento più importante per la giornata di oggi è l'aumento delle temperature che tenderanno a
5: ci abbandonano più proprio,
6: esatto, così. Tenderanno ad aumentare
5: questa pressione che sta lì proprio con una
6: diciamo
5: forza.
6: Che è un colpo di coda dell'estate, che comunque siamo ancora nel periodo estivo. Queste temperature tenderanno ad aumentare soprattutto nella giornata di venerdì, ma già da oggi tenderanno a farsi sentire. Venerdì si arriverà intorno ai 40 gradi, 42-44 soprattutto sulle isole,
5: no,
6: sopra,
5: sulle
6: al centro sud.
5: Ah, ok.
6: Al centro sud ritroveremo a Roma 40 gradi, quindi
5: c'è da stare allegri, insomma.
6: Beh, diciamo la giornata di venerdì ci sarà il picco e poi sabato e domenica di nuovo ritorneremo a temperature tra virgolette normali.
5: Benissimo, malissimo, anzi. Grazie al maggiore Domenico Maglione, a più tardi.
6: Grazie a voi.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Due voci incredibili, quelle di Frank Sinatra insieme alla figlia Nancy Sinatra, con questo Something Stupid per appunto iniziare bene la giornata, questa giornata di fine agosto, 26 agosto 2026, insieme a Maria Cristina Manca e John De Palma alla parte tecnica, alle 5:35 minuti. Intanto qualche notizia per coloro che si stanno spostando in queste ore: da poco viene segnalato un incidente sulla 4 Torino-Trieste, Dalmine Capriate verso Milano, incidente al 161 e 800, vede coinvolte due autovetture. C'era fino a qualche istante fa anche una safety car che rallentava la circolazione proprio in prossimità dell'incidente. Dunque, diramazione Gallarate Gattico, diamo la riapertura del tratto chiuso questa notte per lavori. Di nuovo percorribile quello tra il bivio diramazione 8 a 26 con la Milano Laghi e Besnate in direzione nord. Ancora in A4 chiuso l'allacciamento con la 13 Bologna-Padova provenendo da Brescia, con riapertura alle ore 6. Di oggi 26 agosto, ancora sulla diramazione per Ravenna, è riaperto il tratto tra il bivio con la 14 e Lugo verso Ravenna, rimane ancora chiusa l'uscita di Fornace e Zarattini provenendo dalla Bologna-Taranto. Riaperta invece la tangenziale di Bologna tra lo svincolo 5 quartiere Lame e il 7 Bologna Centro direzione sud verso la 14. Ancora chiuso il tratto della 1 Fabbro Orvieto verso Roma, la riapertura è fissata per le ore 6. C'è una segnalazione di incidente che riguarda anche l'autostrada del Sole tra Valmontone e Bivio 1 diramazione Roma Sud verso Nord Firenze, incidente al 583 che vede coinvolte due autovetture di cui una ribaltata tra emergenza e marcia. Il traffico defluisce su due corsie e si è formata già la coda di un chilometro. Ricordiamo poi la chiusura in modalità continuativa che interessa Roma, il tratto urbano Bivio 24 tangenziale est Portonaccio verso il grande raccordo anulare. La riapertura è prevista il prossimo 28 agosto, quindi insomma ci siamo, tra un paio di giorni dovrebbe riaprire questo tratto che è stato chiuso tutto il mese di agosto. Attenzione poi alla visibilità ridotta per banchi di nebbia sulla 25 Torano Pescara tra il bivio 25 a 24 Roma Teramo e Magliano dei Marzi, la visibilità è inferiore ai 100 metri, quindi parliamo di una visibilità 90 metri ed è naturalmente l'invito è quello di essere prudenti e di moderare la velocità. Riaperta infine la 14 tra Pescara Sud ed Ortona, il tratto torna percorribile in direzione di Bari. Riaperta anche la tangenziale di Napoli tra Doganella e Camaldoli verso Pozzuoli, anche in questo caso il tratto è di nuovo percorribile. In viabilità ordinaria sul raccordo autostradale Siena-Firenze diamo la notizia di una chiusura per un mezzo pesante in avaria, si trova in corsia di marcia, quindi siamo praticamente all'altezza di Firenze in direzione del raccordo stesso Siena-Firenze. Dopo la galleria Vallombrosina sul posto ci stanno naturalmente, sono presenti tutte le diciamo le forze dell'ordine, la polizia stradale, c'è già il mezzo che dovrà rimuovere questo mezzo pesante in avaria, fermo al chilometro 56 del raccordo autostradale Siena-Firenze.

E dopo questo viaggio nella musica dei Rolling Stones con In the Stars, un brano che porta con sé tutta l'atmosfera e il carattere inconfondibile della band britannica Rolling Stones, una storia che attraversa decenni di musica e che continua ancora oggi a sorprendere. Allora, questa è Raiso Radio, la diretta sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità, tanti già in ascolto, li salutiamo un po' di amici: Mauro da Genova, Giancarlo da Gioia del Colle, un saluto a Maria Cristina e a tutti i tecnici di Rai Iso Radio. Poi ancora una buona giornata da Lorenzo, che ci invia una foto, di Tarusa, una città in Russia, dice. La mente è ancora in vacanza, oggi si torna a viaggiare in autostrada per andare a lavorare a Bologna, e anche lui ci ringrazia delle informazioni. Leandro, buongiorno. Maria Cristina, anche da parte di Leandro. E poi ancora altro messaggio, in realtà era un vocale, Claudio, che ci fa sapere che non passando lì dove c'è l'incidente in A4 non ha riscontrato nessun disagio. Insomma, effettivamente è un invito alla prudenza, non abbiamo né code né rallentamenti per questo incidente al 161 e 800, due le auto coinvolte, Dalmine Capriate verso Milano, mentre conseguenze ce ne sono per quello che si è verificato nel tratto più a sud dell'autostrada del Sole tra Valmontone e Bivia 1 di diramazione Roma Sud verso Firenze. Qui l'incidente al 583 sta provocando la coda di un chilometro. Nell'incidente coinvolte due autovetture, di cui una ribaltata tra emergenza e marcia. Il traffico defluisce su due corsie. Andiamo in un altro tratto ora dell'autostrada del Sole, perché per un mezzo in avaria si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico in direzione nord verso Bologna. Si formano code per lavori, e qui perché c'è un tratto ancora chiuso, nel tratto precedente la chiusura in Autosole, chiusi Fabbro verso Roma, abbiamo un chilometro di coda per lavori. Dunque il tratto chiuso naturalmente è Fabbro Orvieto in direzione sud, e quindi si è formata questa coda di un chilometro tra chiusi e Fabbro nel tratto precedente la chiusura. Ci sono code anche sulla 9 Lenate Como Chiasso, si formano per le operazioni doganali alla dogana di Brogeda, quindi le code tra Como Monte Olimpino e Chiasso in uscita dall'Italia verso la Svizzera. Arriva Laura Pausini.

Collaborazione tutta italiana per questa novità. Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari con Goya, un incontro tra due mondi diversi ma capace di trovare un punto d'incontro nel ritmo, nelle parole, in un sound decisamente contemporaneo. E questo era Goya, il brano che abbiamo appena ascoltato. Intanto voglio salutare Luca da Corsico, che è tornato al lavoro anche lui verso Bormio. Dice: finite le vacanze, sono stato a Creta, bellissima, ci dice il nostro amico. E poi Stefano ci fa sapere che l'area di servizio Pioppa in A14 riapre in ritardo. Giorgio lo salutiamo, anche lui è già in ascolto e in viaggio. Questi siete voi, 348 103 1010. Noi però adesso ci ascoltiamo Céline Dion, un brano fantastico, bellissimo, poi lasciamo lo spazio all'informazione e ci ritroviamo subito dopo.

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. In giornata il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise per contrastare il caro carburanti. Si ipotizza l'estensione fino a settembre delle misure in scadenza sul diesel. Il governo ne ha discusso in un vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni e con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Prezzi sempre altissimi sia per la benzina sia per il gasolio. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese siamo oltre i 2 euro in media. Il picco massimo, 3,15 euro, è stato toccato per il Supreme Diesel, un carburante ad alte prestazioni sulla A22 Brennero-Modena. La guerra in Ucraina. Nella notte attacchi di Kiev nella regione russa di Lipek, 2 morti, tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov, dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, il colosso russo degli acquisti online. Il presidente Putin respinge il piano di pace di Kiev, mentre non si fermano i raid di Mosca. 2 morti, tra cui un bambino di 6 anni, 11 feriti. Nella capitale russa il direttore della CIA Ratcliffe, anche se non c'è una conferma ufficiale da parte degli 007 americani.
2: Una visita a Mosca, la prima del direttore della CIA John Radcliffe, avvolta nel mistero e poi divulgata dai media americani. Radcliffe sarebbe partito domenica da una base americana a bordo di un aereo militare, scalo in Lettonia prima di atterrare a Mosca per incontri con funzionari russi. Nulla di più sui contenuti. Gli Stati Uniti qualche giorno fa hanno chiesto agli ucraini di sospendere gli attacchi sulla capitale russa perché una delegazione americana stava arrivando. Da 7 mesi nessun incontro ufficiale tra russi e americani. Nelle stesse ore a Mosca il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov. Un tentativo di mediare sul conflitto. Questa guerra deve finire, ha chiesto Gallagher. Disponibilità al dialogo da parte della Russia, che però ha respinto il piano di pace di Zelensky, con una zona economica franca fra i due paesi in guerra, governata da terra. Il Donbass resta russo, ha ribadito il Cremlino. Alba Arcuri, GR1.
1: Stati Uniti e Iran. Secondo la testata online Axios, il segretario di Stato americano Rubio ha informato alcuni paesi alleati che non sono previsti, per il momento, nuovi attacchi statunitensi contro Teheran. Da parte sua, il presidente degli Stati Uniti, Trump, tenta di rassicurare sulla situazione nello stretto di Hormuz. È stato completamente sminato, afferma, monitoriamo ogni centimetro quadrato. La cronaca d'Andorra, in provincia di Savona, un bagnino di 62 anni, Fabrizio Valente, è morto mentre cercava di soccorrere 2 persone in mare che non riuscivano a tornare a riva a causa delle correnti. I 2 bagnanti, uno dei quali è annegato, erano una coppia di turisti piemontesi. Sulla spiaggia sventolava la bandiera rossa che indicava forte vento, dedicava la sua vita agli altri, il ricordo della figlia. Prosegue l'inchiesta sulla morte del bracciante pakistano ritrovato nel bagagliaio della sua auto in provincia di Foggia. I primi risultati dell'autopsia fanno ipotizzare un regolamento di conti all'origine dell'omicidio.
3: Massacrato di botte o ucciso a coltellate. A queste conclusioni è arrivato il medico legale che nelle scorse ore ha eseguito l'autopsia sul corpo di Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto all'interno del bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nelle vicinanze dell'insediamento di Borgo Mezzanone nel Foggiano. Esame autoptico che si è protratto per oltre 4 ore a causa dell'avanzato stato di decomposizione del cadavere. Nel veicolo, racconta chi indaga, le temperature hanno raggiunto gli oltre 70 gradi. Per avere risposte certe sulla morte di Saddam, bisognerà attendere i risultati degli esami di laboratorio, che saranno pronti non prima di un mese. E intanto, già nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del giovane pakistano, gli inquirenti avevano escluso la presenza di colpi d'arma da fuoco sul suo corpo. Saddam era in Italia dal 2020, prima aveva trascorso un lungo periodo in Grecia, mancava dal suo paese dal 2015. Il fratello Nasim ha un solo desiderio, riportarlo in Pakistan.
4: Io voglio portare Pakistan, per favore, aiutare poco.
3: I carabinieri seguono da giorni la pista del caporalato. A portarli in quella direzione degli appunti che Nasim ha consegnato agli inquirenti insieme alla denuncia di scomparsa. Tatiana Bellizzi per GR1.
1: È uscito dal carcere, va agli arresti domiciliari Tony Boyle, trap era arrestato 4 giorni fa a Milano, lo ha deciso la giudice per le indagini preliminari che ha convalidato l'arresto riconoscendo l'accusa per l'arma clandestina, ma non quella per spaccio di droga. La pistola la tenevo per autodifesa, aveva detto il cantante durante l'interrogatorio. Aveva filmato e diffuso sui social la perquisizione delle forze dell'ordine nella propria abitazione. È morta a 80 anni la leggenda della musica country americana, Dolly Parton. A dare l'annuncio della scomparsa con un video su Instagram è stato il nipote. Un immenso orgoglio, ha detto, ma anche una grande tristezza. Il presidente Trump ha annunciato che ci saranno bandiere a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. Lo sport agli europei di pallavolo: nel girone di Göteborg le azzurre di Velasco hanno travolto 3-0 anche la Slovacchia. Oggi alle 16 si giocheranno il primato nel girone contro la Francia. Per il tennis, il ritorno sulle scene di Carlos Alcaraz agli Open degli Stati Uniti. Nel doppio misto, in coppia con Serena Williams, lo spagnolo è stato sconfitto ai quarti dal duo composto da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Sono le 6:05 minuti e la linea Valle di quella di Radio 1. Buon ascolto.
0: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: Riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: imprescindibile che ha reso Rod Stewart uno degli artisti più importanti della musica internazionale. 6:11, ben ritrovati sulle strade del mattino, Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Manca insieme a voi fino alle ore 9, con me c'è John De Palma, la parte tecnica, la messa in onda. Siete già in molti, in tanti, che ci chiedete anche informazioni di riguardo il tratto dell'Autosole, quello che è ancora chiuso purtroppo, perché si è formata una coda proprio per effetto di questa chiusura che si protrae, visto che la riapertura era fissata intorno alle ore 6, ancora chiuso il tratto tra Fabbro e Orvieto, viene come entrata consigliata Orvieto, l'uscita provenendo da Firenze e Fabbro, e si è formata però la coda di 1 chilometro a partire da Chiusi, quindi Chiusi Fabbro verso Roma 1 chilometro per lavori. Ma non è l'unica coda presente, perché ricordiamo intanto sulla A1 tra Calenzano e il BV1 variante di Varico verso nord Bologna, si rallentava prima per un mezzo in avaria, adesso si è formata proprio una coda, il mezzo è ancora fermo in avaria al chilometro 266 e 100, la coda è di 2 chilometri e tende anche ad aumentare. Ancora chiusa l'uscita di Fornace e Zarattini sulla diramazione per Ravenna provenendo dalla Bologna-Taranto. Poi parliamo di incidente che vi abbiamo già raccontato prima del giornale radio, un incidente sulla Roma-Napoli tra Valmontone e Bivio 1 diramazione Roma Sud verso Firenze, carreggiata nord, il chilometro è il 583, la coda che si è formata è di 2 chilometri a partire da Valmontone. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due autovetture, di cui una ribaltata tra emergenza e marcia, il traffico defluisce su due corsie. Ecco, è stato riaperto adesso il tratto tra Fabbro e Orvieto verso Roma, possiamo dare la riapertura di questo tratto chiuso nella notte per lavori, rimane comunque la coda di 1 chilometro tra Chiusi e Fabbro verso Roma. Altro incidente che è avvenuto poco fa riguarda sempre l'autostrada del Sole, è avvenuto in seconda corsia, il tratto è quello tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso nord verso il capoluogo toscano, è già presente la coda di 1 chilometro a partire da Valdarno, quindi Valdarno Firenze Sud direzione nord. Attenzione ancora alla nebbia che viene segnalata, banchi di nebbia che riducono la visibilità sulla Roma Teramo tra Carsoglio Auricola e Valle del Salto, la visibilità è di 90 metri, così come sull'altra autostrada abruzzese, anche qui visibilità 90 metri, banchi di nebbia tra il Bivia 25 a 24 Roma Teramo e Magliano dei Marzi. Attenzione e prudenza, naturalmente moderate la velocità e mantenete la giusta distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede. E adesso torniamo alla musica, lo facciamo con un brano di Ultimo Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Un grande classico questo di Rod Stewart, You Are In My Heart, una delle sue canzoni più amate e romantiche del 1977, una sorta di dichiarazione d'amore semplice e diretta con quella voce inconfondibile.

questa è una delle novità che ci accompagna questa mattina. Jungle, duo britannico nato a Londra, è diventato negli anni uno dei nomi più interessanti della nuova scena soul, funk ed elettronica. Il loro sound è fatto di groove, atmosfere raffinate, contaminazioni disco, e anche questa nuova Sunshine, quel brano appunto che abbiamo appena ascoltato, porta con sé proprio quell'energia positiva e coinvolgente che li contraddistingue. E questa è la musica di Raiso Radio, che spazia dal passato al presente. E poi però naturalmente la mission qual è? Quella di informarvi su cosa accade in strada. E allora torniamo lì. Intanto 2 chilometri di coda in Autosole, Calenzano bive a 1 variante di valico in direzione nord Bologna, 2 chilometri in aumento per questo mezzo fermo in avaria al chilometro 266, attenzione a un incidente in A1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze, è avvenuto in seconda corsia al chilometro 319, si è formata già la coda a partire da Valdarno. 2 chilometri tra Chiusi e Fabbro verso Roma, ricordiamo che si era formata questa coda per la chiusura che si protraeva dalla notte, e il tratto però, lo ricordiamo, è stato riaperto, rimangono questi 2 chilometri Chiusi Fabbro verso Roma. Ricordiamo adesso 3 chilometri, in realtà sta aumentando la coda per l'incidente tra Valmontone e Bivia 1 diramazione Roma Sud verso Firenze, carreggiata nord al 583, la coda ha raggiunto i 3 chilometri. Abbiamo sempre l'invito alla prudenza per le banchi di nebbia sulle 2 autostrade abruzzesi, in entrambi i casi parliamo di visibilità di appena 90 metri, quindi parliamo di un tratto della 24, Roma Teramo, Carsoglio Ricola, Valle del Salto, un tratto di circa 25 chilometri con visibilità estremamente ridotta, altro tratto sui 10 chilometri della 25 Torano Pescara tra il bivio della 24 e Magliano dei Marsi, anche qui prudenza e attenzione. In viabilità ordinaria, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino si rallenta per incidente all'altezza di Montoro, direzione Avellino, chiuso lo svincolo di Fisciano provenendo da Salerno verso nord, uscita obbligatoria proprio Fisciano, questo riguarda il raccordo autostradale Salerno-Avellino. Andiamo ora sulla Venezia-Trieste, si sono formate code al casello della barriera di Trieste-Lisert-Monfalcone Est verso Trieste, il motivo è il traffico, e adesso ci sentiamo Lucio Battisti.

0: Altra novità su Reso Radio, Comrade Love Sober, 6:28 minuti. Intanto salutiamo Walter, ci chiedeva notizie del tratto chiuso, quello all'altezza di Fabbro. Salutiamo Antonella, ci aveva chiesto anche lei notizie dell'incidente di Valmontone. Ciro, Giovanni e Vincenzo, i nostri amici perforatori di fibra ottica da Mirandola verso Brescia, sempre in nostra compagnia. Un caro saluto a tutto lo staff di Reso Radio e poi il nostro amico Luigino che in transito nei pressi di penso che sia sulla 4, comunque velature, 20 gradi sole, traffico nella norma. Questi siete voi, 348 103 10 10. Intanto aumenta la coda in Autosole, chiusi Fabbro verso Roma per effetto della chiusura notturna, la coda ha raggiunto i 3 km ed è una coda in aumento sempre di 3 km per l'incidente. Ricordiamo Valmontone, bivia 1, diramazione Roma Sud, direzione Nord, la coda di 3 km per l'incidente al chilometro 583. Ricordiamo nell'incidente 2 auto coinvolte, di cui una ribaltata tra emergenza e marcia. Il traffico passa e defluisce su 2 corsie. E poi ricordiamo anche 1 km per l'incidente un po' più a nord tra Incisa Reggiello e Firenze Sud verso nord. Incidente che è avvenuto in seconda corsia, il chilometro al 319, Valdarno Firenze Sud, direzione nord.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi muovo.

0: E come sempre a quest'ora uno sguardo al tempo insieme a Luca Ciceroni, direi meteo. Buongiorno Luca.
1: Maria Cristina, buongiorno. Siamo pronti, vediamo insieme come inizia la giornata. È tornato il bel tempo, una rimonta dell'alta pressione, un anticiclone che non molla la presa, soprattutto non molla l'Italia centro-meridionale, perché le temperature sono in risalita. Questa mattina fa piuttosto caldo, abbiamo 28 gradi a Palermo, a Messina, a Catania, insomma temperature praticamente tropicali, ma sono 26 gradi anche in quel di Napoli, 23 a Roma, risalendo abbiamo 21 gradi a Firenze, calda anche Genova con 25 gradi, ma il caldo insomma si fa sentire anche sul nord Italia, perché nonostante l'abbassamento delle temperature siamo ancora, siamo a fine agosto, ma le temperature sono ancora intorno ai 20-22 gradi su gran parte della pianura
0: padana. Anche il tasso di umidità, credo che stamattina venendo qui a Saxa-Ruba c'è un microclima particolare qui, però le macchine probabilmente tutte bagnate.
1: Sì, infatti abbiamo anche dei banchi di nebbia proprio lungo il corso del Tevere, medio e basso Tevere, fino diciamo alle porte di Roma, ecco, Roma
0: anche
1: Nord.
0: Sulle autostrade abruzzesi mi risulta una visibilità inferiore ai 100 metri sulla 24 tra Carsoleo Ricola e Valle del Salto, sulla 25 tra il Bivio con la 24 e Magliano dei Marzi, quindi insomma.
1: E anche nella zona di Avezzano abbiamo un banco di nebbia, quindi insomma i primi banchi di nebbia che si fanno sentire a causa dell'elevata l'escursione termica durante la notte. Le temperature si abbassano, non dappertutto, perché dicevamo al sud le temperature sono molto alte, ma nelle zone interne si iniziano ad abbassare, tanto che all'Aquila abbiamo 15 gradi in questo momento, quindi beati gli aquilani che insomma iniziano a dormire sonni tranquilli e sereni. Comunque questa mattina anche a Roma non si sta male con 23 gradi, ma oggi sono previsti 35 gradi, quindi il caldo ritorna, 39 per la giornata di venerdì.
0: È quello il venerdì che mi preoccupa.
1: Venerdì siamo già con un passo nel weekend, quindi magari in qualche modo riusciamo a sopportare.
0: Però noi lavoriamo.
1: Io parlo
0: quindi,
1: per gli altri.
0: Ecco, appunto, non parliamo di noi.
1: Saremo qui anche sabato.
0: Esatto.
1: E addirittura in Sardegna sono previste punte di 46 gradi nell'entroterra, 39-40 anche in quel di Cagliari, sempre per venerdì. Oggi abbiamo bel tempo quasi ovunque, a parte queste nubi basse presenti sul nord-ovest, quindi sia sulla città di Milano che su Torino. Abbiamo una nuvolosità su gran parte del Piemonte, su Genova anche, nubi basse che però non portano precipitazioni. Ecco, queste nubi arrivano fino a Parma Ovest, possiamo dirlo, sì, salendo verso nord le abbiamo anche su Cremona e Piacenza, e poi su gran parte del nord-ovest, su tutto il nord-ovest queste nubi. Banchi di nebbia anche verso il Delta del Po, e qui spesso li troviamo tra Rovigo e la pianura ferrarese, non tanto Ferrara città, un po' più ad est verso il mare, verso le valli di Comacchio e il Delta del Po. E quindi la situazione per oggi è piuttosto tranquilla, perché appunto l'alta pressione torna protagonista, quindi le temperature tornano ad aumentare, domani aumenteranno ulteriormente, siamo al giovedì, e l'apice del caldo è previsto tra venerdì e sabato. Venerdì su gran parte dell'Italia, ma su alcune zone, per esempio in Sicilia, è previsto anche nella giornata di sabato temperature molto alte. Ecco, adesso abbiamo 29 gradi a Messina, quindi insomma già stanno salendo rapidamente con il sorgere del sole. In Puglia 27 gradi a Bari, Puglia ancora piena di turisti, così come anche Calabria, Campania e Sicilia, nonché la nostra splendida Sardegna. In Sardegna appunto le temperature sono di 23 gradi a Sassari, 24 ad Olbia. Abbiamo delle innocue, ma proprio innocue, velature sul Mar Tirreno, questo è l'elevato tasso di umidità, come dicevi prima, tra la Sicilia occidentale e la Sardegna. Sta per arrivare lo scirocco sulla Sicilia occidentale, e in gran parte interesserà tutto il Tirreno, raggiungendo anche Roma e Napoli, e quindi le temperature saliranno per forza.
0: Perfetto Luca, a più tardi, perché verso le 7:10 aggiorniamo nuovamente la situazione meteo. A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.

Ci state chiedendo in molti la situazione del tratto dell'autosole Chiusi Fabbro verso Roma, e ricordiamo che questo tratto in questo tratto si era formata inizialmente una coda dopo le 6 di questa mattina per effetto della chiusura notturna. Il tratto era stato chiuso nella notte e appunto tra Fabbro e Orvieto verso Roma. Questo tratto è stato riaperto un po' in ritardo rispetto alla previsione. Naturalmente il traffico poi nelle prime ore di questa mattina si muove un po' di più rispetto alla notte, quindi si è formata questa coda che ha raggiunto i 4 km. Chiusi Fabbro direzione sud. In alternativa si consiglia di uscire a Chiusi, seguire le indicazioni per Chiusi Scalo Ponticelli e rientrare in autostrada a Fabbro. Sempre un chilometro di coda anche nel tratto Valdarno Firenze Sud verso Firenze Carreggiata Nord, la coda che si è formata per l'incidente al chilometro 319 che è avvenuto in seconda corsia. Ha raggiunto i 4 chilometri anche la coda per l'incidente della Roma-Napoli, 4 chilometri tra Colleferro e Bivia 1 diramazione Roma Sud verso Firenze. L'incidente, lo ricordiamo, al 583 vede coinvolte due autovetture di cui una ribaltata tra emergenza e marcia. Il traffico defluisce su due corsie. L'alternativa di uscire a Colleferro, percorrere la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a San Cesareo.

0: È uno dei brani sicuramente più famosi dei Marillion, Lavender, questo brano che, insomma, questo successo che abbiamo ascoltato qui sulle strade del mattino Raiso Radio del 1985. Allora, siamo pronti alle 6.46 ad andare lì a Via Bergamini per aggiornamenti dai vari tratti autostradali da loro gestiti, quindi do il buongiorno a voi, vi lascio la parola.
1: Grazie, buongiorno a te agli ascoltatori di Iso Radio, da Cristina Spignallo. Le notizie di rilievo ci portano sulla 1 Milano-Napoli. Per un incidente tra due auto si segnalano 4 km di coda tra Colleferro e il bivio con la diramazione di Roma Sud per chi viaggia verso Firenze. Una al momento la corsia al traffico e consigliamo di uscire a Colleferro e di rientrare a San Cesario dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina. A seguire, per lavori sul tratto tra Chiusi e Fabbro, ci sono 4 km di coda verso Roma con tempi di percorrenza di 45 minuti. E sempre sulla 1 un altro incidente causa 2 km di coda sul tratto tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Si tratta dello sbandamento di un'auto e si viaggia su una corsia. Mentre il traffico è intenso sempre sulla 1 tra Calenzano e il bivio con la direttissima verso Bologna con tempi di percorrenza di 20 minuti. Vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto per il momento da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Iso Radio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

una delle novità del nuovo album di Madonna, Confession 2. Danceteria richiama proprio il mitico club di New York dove Madonna ha mosso i suoi primi passi nella musica. Allora, tra poco l'appuntamento sarà con i titoli del giornale radio, noi però ci ritroviamo subito dopo.

I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Sale ancora il prezzo dei carburanti. Oggi il Consiglio dei Ministri. Sul tavolo la proroga del taglio delle accise. Allo studio altre misure ad hoc. Il governo sugli extra profitti intervenga a Bruxelles. Apertura dalla presidenza di turno irlandese. Il direttore della CIA a Mosca, giallo sulla missione di Ratcliffe. L'inviato del Vaticano Gallagher a Lavrov. La guerra deve finire, ma Putin boccia il piano di pace di Zelensky. 3 ospedali sotto accusa per la bimba morta di difterite a Palermo. I genitori, indagati per omicidio colposo, denunciano le strutture che hanno avuto in cura la piccola. Europei di pallavolo femminile a Göteborg, Italia-Francia vale il primato nel girone. Giochi del Mediterraneo a Taranto, Sinfonia Azzurra, 27 medaglie conquistate, 12 sono d'oro.
3: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
5: L'estate è il momento ideale per i lunghi viaggi verso mete esotiche, alla scoperta di culture diverse. Noi della Guardia di Finanza ci occupiamo anche della salvaguardia della biodiversità, tutelando le specie protette minacciate di estinzione. E oggi vogliamo darti qualche consiglio per un rientro senza brutte sorprese. Nei mercati locali o sulle spiagge extraeuropee è facile trovare in vendita tra le bancarelle coralli, conchiglie variopinte o animali impagliati a prezzi irrisori. Il desiderio di portarli a casa come souvenir è forte, ma attenzione! Spesso sono specie in via di estinzione e protette da convenzioni internazionali. Non prelevare mai sabbia o materiale organico dalle spiagge e non acquistare oggetti privi di tracciabilità. Al rientro in Italia si rischia la confisca della merce con una sanzione di almeno 5.000 euro.
3: Estate con Raiso Radio.
6: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

successo firmato da Bruno Mars, Locked Out of Heaven, il singolo che nel 2012 ha conquistato le classifiche di tutto il mondo con quel mix irresistibile di pop, funk e sonorità che richiamano il rock degli anni 80. 7-7 minuti, ben ritrovati sulle strade del mattino, Raiso Radio Musica, News ed Infomobilità con Maria Cristina Manca, adesso con Alessandro Adriani alla parte tecnica. Torniamo in strada perché abbiamo diversi aggiornamenti da raccontare a chi è in viaggio. Intanto una buona notizia è la soluzione dell'incidente in A4 Dalmine Bergamo verso Brescia. Abbiamo invece la coda che permane sulla 1 tra Chiusi e Fabbro verso sud Roma, una coda di 2 chilometri, anche se la causa Autostrade per l'Italia ce la dà come risolta. Ricordiamo che appunto nella notte era stato chiuso il tratto praticamente tra Fabbro e Orvieto verso Roma, tratto poi riaperto un po' in ritardo rispetto alla previsione, si era formata questa coda, ma devo dire sta diminuendo, quindi sono rimasti 2 chilometri. Abbiamo poi una novità riguardo la 1, un invito alla prudenza al 567, attenzione dei pedoni ora, che sono segnalati tra il nodo 1 a 24 Roma Teramo e Bivia 1 diramazione Roma Sud verso Napoli. E torniamo a parlare dell'incidente sulla Roma-Napoli tra Valmontone e Bivia 1 diramazione Roma Sud verso Firenze, carreggiata nord, incidente al 583 che ha visto il coinvolgimento di 2 autovetture di cui una ribaltata tra emergenza e marcia. Il traffico defluisce su 2 corsie, la coda ha raggiunto i 5 km a partire da Colleferro. C'è sempre il consiglio di Autostrade per l'Italia di uscire a Colleferro, percorrere la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada San Cesareo. Altra segnalazione di rallentamenti ora sulla Roma-Teramo, il tratto urbano, lì dove peraltro c'è un cantiere che permarrà fino alla fine del mese, però in uscita da Roma verso il Grande Raccordo Anulare, si rallenta però tra Portonaccio e la tangenziale S in entrata verso Roma. Torniamo anche in A1 nel tratto all'altezza dell'allacciamento con la diramazione Fiorenzuola, qui dobbiamo segnalare una coda per incidente per chi da Bologna viaggia verso la Torino-Trieste. E poi altra novità riguarda la Genova Ventimiglia, qui è avvenuto un incidente, ci sono code a tratti tra Imperia S e San Bartolomeo verso il capoluogo ligure. Tra poco, dopo Gaia, gli aggiornamenti meteo.

0: Dove vanno le nuvole?
1: Le 7:12 minuti, torna nei nostri studi Luca Ciceroni di Rai Meteo. Di nuovo buongiorno Luca.
2: Maria Cristina, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti coloro che sono in viaggio in questo momento o magari sono ancora a casa, magari fanno colazione.
1: Beati loro,
2: esatto. Io devo ancora mangiare stamattina.
1: Ti vedo un po' scarico.
2: Dopo vado a caricare le batterie alle macchinette. Allora, questa mattina abbiamo nubi basse presenti sulla Valpadana occidentale con temperature che ovviamente sono un po' più alte rispetto alla media. Siamo intorno ai 26 gradi in quel di Genova, 23 a Milano, 23 anche a Torino. Se ci spostiamo sulla Valpadana orientale abbiamo qualche grado in meno, siamo sui 20-21 gradi. Ecco, questo vale per Verona, vale per Bologna, vale per Ravenna, Padova, Vicenza 19, Ferrara 21. Per quanto riguarda il centro Italia, le temperature sì, durante la notte si abbassano un pochettino, ma saliranno rapidamente oggi fino a raggiungere i 35 gradi a Roma, quindi il caldo si torna ad intensificarsi. Infatti oggi l'alta pressione torna protagonista su gran parte dell'Italia dopo un temporaneo cedimento ieri, che tra l'altro ha portato dei forti temporali soprattutto su Toscana, Umbria, Marche, zone interne del Lazio ed anche sull'Abruzzo e sul Molise. Al sud la situazione si fa rovente, siamo già a quota 28 in Sicilia, soprattutto tra Palermo e Messina, addirittura Messina 29 in questo momento. Anche in Calabria le temperature stanno salendo rapidamente, siamo intorno ai 27 gradi lungo la costa, 27-28 gradi, qualche grado in meno nell'interno, e 25 gradi sono segnalati anche a Napoli, mentre Bari 27 gradi centigradi. La Sardegna sarà la prima regione a vivere questa ondata di caldo, con temperature che già oggi toccheranno i 40 gradi, lo stesso vale per la Sicilia nelle zone interne, ma raggiungeranno anche i 45-46 gradi nelle zone interne nella giornata di venerdì, quando è previsto l'apice per la Sardegna. In Sicilia l'apice sarà nella giornata tra venerdì e sabato, quindi anche sabato sarà rovente e le temperature saranno intorno ai 44 gradi nelle zone interne. Lungo le coste si prevedono delle notti tropicali con minime anche di 30-32 gradi nella zona di Palermo. Quindi un po' di instabilità sulle zone di confine dell'arco alpino durante il pomeriggio, per il resto abbiamo bel tempo, cielo sereno, questi banchi di nebbia presenti tra l'altro sulle conche abruzzesi ed anche sulla media Valle del Tevere, quindi a nord di Roma, nonché nelle vallate anche della Toscana e verso il delta del Po, tra le province di Ferrara e Rovigo, si dissolveranno rapidamente, forse nel giro di una mezz'oretta, con il sorgere del sole, anzi il sole è già sorto, quindi con il riscaldamento diurno.
1: Perfetto, grazie Luca, grazie a Luca Ciceroni di Rai Meteo, buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: La grande Ornella Vanoni con Per l'eternità, ma noi diamo subito una buona notizia: risolto l'incidente tra Valmontone, diramazione Roma Sud verso Firenze, rimane questa coda di 5 km in smaltimento tra Colleferro e diramazione Roma Sud verso Firenze. Dunque queste le notizie e poi anche i lavori tra Chiusi e Fabbro verso Roma. Resta questa coda di 1 chilometro ancora segnalato. Un veicolo in fiamme ora in A14 Cazzel San Pietro Bologna San Lazzaro verso Bologna, siamo al chilometro 37.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette, pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Rai Radio.

0: out of it.
1: Ore 7:30.
2: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Olivia Dan, Baby Steps, piccoli passi, e noi a piccoli passi andiamo avanti in questa giornata iniziata comunque con poche notizie, ma che adesso vede un intensificarsi comunque del traffico, e non mancano le difficoltà anche a causa di incidenti, come ad esempio quello segnalato sull'autostrada, anzi proprio sulla 7 Milano, sulla 10, scusate, Genova Ventimiglia, due mezzi pesanti coinvolti nell'incidente al chilometro 17 e 300, siamo tra il bivio a 10 e 26 tra Trafori ed Arenzano verso Ventimiglia. C'è un altro incidente però sull'autostrada dei Fiori, e qui siamo tra Imperia S e San Bartolomeo verso Genova, 2 chilometri di code a tratti per l'incidente. Abbiamo code per incidente anche in autosole all'altezza del bivio con la diramazione Fiorenzuola in direzione nord per chi da Bologna viaggia verso la 4. Viene segnalato anche in uscita a Fiorenzuola provenendo da Bologna. Risolto quello di A4 da Almine Bergamo verso Brescia, abbiamo le operazioni doganali alla frontiera del Elvetica, a 9 Lenate Como Chiasso le code tra Ponte Chiasso e Chiasso Uscita Merci verso la Svizzera. C'è un veicolo in fiamme in A14, attenzione tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, direzione nord Bologna, viene segnalato al chilometro 37. E adesso un'occhiata lì nei tratti della 1 interessati da incidenti questa mattina, sia in quello più a nord tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, e la coda è terminata e l'incidente è risolto. La coda rimane per lavori però tra Fabbro e Orvieto verso sud verso Roma. Ricordiamo poi ancora le difficoltà sul tratto un po' più a sud della 1, l'incidente è risolto, era un incidente che vedeva coinvolte due auto di cui una ribaltata, ma sono state spostate in emergenza. La coda è in diminuzione, 4 km tra Colleferro e Bivia 1 diramazione Roma Sud verso Firenze, continua a essere diramato il consiglio di uscire a Colleferro, percorrere la Casilina, la statale 6, e rientrare in autostrada a San Cesario. Rallentamenti sul tratto urbano della Roma Teramo, Portonaccio, tangenziale est in entrata verso Roma, parliamo di lavori. Un incendio in A14 nel tratto pugliese tra Poggio Imperiale e Termoli al 494, si è formata una coda anche sulla 30 Caserta Salerno. Il mancato assorbimento da parte della viabilità ordinaria, la coda è segnalata tra il bivio a 30 raccordo Salerno-Avellino in direzione sud per chi da Caserta viaggia verso Avellino. Attenzione poi sul ramo Capodichino, ramo E Capodichino, tra l'allacciamento Capodichino, ramo E e la tangenziale di Napoli, del materiale disperso, anzi viene chiusa ora la notizia, era in corsia di sorpasso, probabilmente è stato rimosso questo ostacolo pericoloso in corsia di sorpasso. Queste le notizie al momento, torniamo alla musica, tra poco l'appuntamento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: Voce inconfondibile quella di Giusy Ferrari, questa è la sua novità, Vuoto Cosmico su Rai Isoradio. Intanto vedo che c'è un incidente sulla statale 3 via Flaminia, un grave incidente purtroppo, il traffico è bloccato, anzi è chiusa la strada per permettere l'atterraggio dell'elisoccorso. Incidente che coinvolge una moto e un'automobile, siamo 2 chilometri prima della Sacrofanese Malborghetto. Il tratto resta chiuso in entrambe le direzioni proprio per questo motivo. Andiamo sulla 2 del Mediterraneo, qui per un incidente si rallenta poco prima di Roiano Grimaldi in direzione di Reggio Calabria, quindi in carreggiata a sud. Tutte le altre informazioni dai tratti gestiti appunto da Autostrade per l'Italia, andiamo lì a Via Bergamini al centro multimediale. Di nuovo buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Traffico regolare e scorrevole sulla rete gestita, salvo poche eccezioni, sulla 1 Milano-Napoli per un cantiere di lavoro, sono lavori di pavimentazione, sono 2 chilometri di code per chi in viaggio in direzione sud verso Roma tra Fabbro e Orvieto. Tempi di percorrenza di 20 minuti circa, traffico scorre su una corsia, pertanto invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica e ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia, di chi lavora in autostrada. E rimaniamo su questa autostrada, sempre la 1, per segnalare code a tratti per il traffico intenso in direzione nord verso Firenze, siamo tra Colleferro e la diramazione di Roma Sud con tempi di percorrenza di 20 minuti circa. E ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove sempre per lavori segnaliamo 1 chilometro di code per chi in viaggio in direzione nord verso Bologna tra Pedaso e Fermo, anche qui il traffico scorre su una corsia e tempi stimati in circa 15 minuti. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, grande successo del 2016, nato per la colonna sonora del film d'animazione Trolls, dove Timberlake presta anche la voce a uno dei protagonisti. Un brano che è pura voglia di ballare disco, pop e soul per raccontare la felicità, quella sensazione che arriva e che proprio non riesci a fermare. Questa è Raiso Radio, la musica in primo piano, le notizie sempre aggiornate. Abbiamo sentito gli amici di Autostrade per l'Italia, adesso una novità riguarda un incendio che viene segnalato sulla Roma Tarquinia Cerveteri Santa Severa. Attenzione a questo incendio al chilometro 38, nel frattempo è stato spento il mezzo in fiamme in A14, era segnalato tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione nord. Cesare Cremonini, poi linea ai titoli del giornale radio.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: GR1.
1: Caro carburanti, oggi il Consiglio dei Ministri proroga degli sconti, allo studio altre misure. Il governo su extra profitti, necessario intervento europeo coordinato. Le opposizioni subito prelievo sulle grandi società energetiche. Ex Ilva, c'è l'interesse di un quarto operatore. Urso, massimo impegno per la continuità industriale e occupazionale. A settembre, confronto esecutivo sindacati. Tela diplomatica, Mosca visita segreta del direttore della CIA Ratcliffe per colloqui riservati. L'inviato del Vaticano Gallagher a Lavrov, la guerra deve finire. Putin boccia il piano di pace di Zelensky. Bimba morta di difterite, i genitori Novax indagati per omicidio colposo denunciano i tre ospedali che l'avevano avuta in cura. In giornata l'autopsia sulla piccola. We'll always love you. Addio a Dolly Parton, leggenda del country, aveva 80 anni, voce inconfondibile, icona di un'America semplice e simbolo dell'emancipazione. Meglio aggiustare che buttare. In crescita il fenomeno dei repair caffè, bar speciali dove si portano oggetti malfunzionanti che vengono riparati gratuitamente. Il ritorno del maghetto per festeggiare i 25 anni della saga al cinema, Harry Potter e la pietra filosofale. Primo capitolo della lotta contro il malvagio Voldemort. Azzurro sport, europei di pallavolo femminile, l'Italia sconfigge la Slovacchia. Ora la Francia per il primato nel girone. Per i nostri colori, pioggia di medaglie ai giochi del Mediterraneo. Ieri 27-12 d'oro.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: ANAS ricorda, mentre guidi, non gettare rifiuti in strada e ricorda che l'abbandono dei rifiuti lungo le carreggiate può causare incidenti stradali. Rispetta l'ambiente.
5: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrierettv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.

Down, un brano che ha regalato il grande successo ai PhD, trio britannico formato dal cantante Jim Diamond, dal tastierista Tony Hymas e dal batterista Simon Phillips. È stato pubblicato nel 1981, è diventato un classico degli anni 80 grazie alla sua melodia

perché abbiamo ben due segnalazioni che ci parlano di blocchi di traffico. Uno sulla Genova Ventimiglia, traffico bloccato tra Imperia S e San Bartolomeo. Siamo sull'autostrada dei Fiori in direzione Genova, traffico bloccato per incidente. E incidente che viene segnalato appunto nel tratto tra il chilometro 105 e il 102 e 600, traffico bloccato, ripeto, Imperia Est San Bartolomeo verso il capoluogo ligure. È risolto invece quello che era segnalato sempre sulla Genova Ventimiglia, però nel tratto gestito da Autostrade per l'Italia, il chilometro il 17 300. Qui è risolto, la circolazione è tornata a regolare tra il bivio a 10 e 26 dei trafori da Renzano verso Ventimiglia. Altro traffico bloccato per l'incendio sulla Roma Tarquinia, attenzione al chilometro 38, brucia lo spartitraffico. Il traffico è bloccato tra Cerveteri e Santa Severa in direzione dell'Aurelia della Statale 1 e si è formata già una coda di un chilometro all'interno del blocco del traffico. Il traffico naturalmente è stato bloccato per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. Altro incendio, ma qui non abbiamo blocchi, riguarda la 14, Poggio Imperiale Termoli, incendio segnalato al chilometro 494. Torniamo in A1, dove permane questa chiusura per incidente. Chiuso l'allacciamento con la diramazione Fiorenzuola provenendo da Bologna direzione nord. A chi è diretto a Brescia consigliamo di uscire a Piacenza Sud e seguire le indicazioni per la A21 Torino Piacenza Brescia. La coda per lavori è ancora presente 2 km in autosole Fabbro Orvieto direzione sud Roma. Ricordiamo poi che il traffico è comunque intenso anche lì dove era segnalato in precedenza un incidente poi risolto. Rimangono code per il traffico tra Colleferro e Bivia 1 diramazione Roma Sud in direzione Firenze. A Roma Sud peraltro adesso c'è la coda di 1 km per il mancato assorbimento da parte della viabilità ordinaria, 1 km tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare in entrata verso Roma, il traffico che proviene dalla Roma-Napoli e si mette sul grande raccordo anulare. Code anche in A7 la Milano-Genova in uscita Genova-Bolzaneto provenendo dal capoluogo ligure e poi ancora le operazioni lì alla dogana di Brogeda, siamo sulla 9 del Nate Como-Chiasso. Tra Ponte Chiasso e Chiasso uscita merci in direzione nord verso la Svizzera abbiamo code per le operazioni doganali. Adesso arriva il successo, la hit estiva di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni.

con Ultranate, 8:15 minuti su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news di infomobilità, insieme a Maria Cristina Manca, Alessandro Adriani alla parte tecnica, alla messa in onda. Le notizie ancora in primo piano, io tornerei a parlare di quel grave incidente che è avvenuto questa mattina nei pressi di Roma, sulla statale 3 via Flaminia. Adesso il tratto è chiuso a causa di questo incidente a 2 chilometri prima di Sacrovanese Malborghetto, siamo al chilometro 19 e 600, tratto chiuso in entrambe le direzioni per un incidente mortale. La chiusura è stata disposta dalla polizia locale. Ricordiamo che nell'incidente sono rimasti coinvolti una moto e un'automobile. Insomma, questa è la notizia, che l'evoluzione di quello che sta accadendo sulla statale 3 via Flaminia nei pressi di Roma, dove è avvenuto questo grave incidente questa mattina. Torniamo in autostrada, intanto diamo un'occhiata alle notizie dalla 1, dalla Roma-Napoli. Si conclude quella che era la segnalazione che riguardava le code per un incidente avvenuto in precedenza, poi erano code per il traffico Colleferro, bivia 1 diramazione Roma Sud verso Firenze, quindi circolazione qui che torna regolare. Invece a Roma Sud abbiamo questa coda di 1 chilometro a partire da Torrenova, il traffico che appunto viaggia e proviene dalla Roma-Napoli si mette a Roma sul grande raccordo anulare. Ricordiamo che il traffico è bloccato sulla Genova-Ventimiglia nel tratto dell'autostrada dei Fiori tra Imperia S e San Bartolomeo verso Genova, traffico bloccato per un incidente, siamo tra il chilometro 102 e il 105, mentre per un mezzo in difficoltà, in avaria, segnalato sulla 12 al chilometro 4300, si è formata una coda tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo Ligure. Non è più bloccato il traffico sulla Roma Tarquinia tra Cerveteri e Santa Severa, era stato temporaneamente bloccato per l'intervento dei vigili del fuoco, visto che parlavamo di un incendio che è segnalato, brucia lo spartitraffico al chilometro 38, rimane questa coda presente di 1 chilometro tra Cerveteri e Santa Severa verso la statale 1 Aurelia. 1 chilometro per lavori ora in A14 tra Pedaso e Fermo verso nord Ancona, ricordiamo l'incendio anche sulla 14, in questo caso non abbiamo conseguenze per la viabilità. Poggio Imperiale Termoni viene segnalato al chilometro 494. Incidente a Bologna sulla tangenziale, 2 le auto coinvolte in un tamponamento, siamo tra lo svincolo 4 bis aeroporto Marconi e lo svincolo 5 quartiere Lame verso sud verso la 14, incidente al chilometro 10 e 500, non abbiamo conseguenze per la viabilità. E arriva un classico italiano del passato, è lui, è Renato Zero.

0: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.
1: Raiso Radio Estate.
2: E allora le 8 e 28 minuti, noi come di consueto in questo mese abbiamo questa collaborazione con la Polizia di Stato e quindi questo è un appuntamento anche per la sicurezza stradale e questa mattina con noi c'è il commissario capo Fabrizio Labarile, dirigente COPS di Milano. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi e buongiorno agli utenti impegnati lungo tutte le strade e autostrade della penisola. La giornata di oggi non è caratterizzata da un controesodo, pertanto registriamo un regolare andamento della circolazione su tutte le arterie viarie del territorio nazionale. Per chi è in viaggio ricordiamo l'importanza delle cinture di sicurezza, che in caso di brusche frenate o eventuali collisioni impediscono la proiezione in avanti del proprio corpo, mantenendoci saldi sul sedile. Per questo ancor più fondamentale è il corretto allacciamento dei sistemi di ritenuta sui sedili posteriori, obbligo che per i bambini di altezza inferiore a 150 cm si declina nel corretto utilizzo del seggiolino, che deve essere sempre allacciato in modo da garantire stabilità al passeggero e sicurezza per il conducente. Quindi durante le vacanze stacchiamo la spina ma non le cinture di sicurezza. La Polizia di Stato vi augura buona giornata e buon viaggio.
1: Sulle strade del mattino con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.

Savage Garden con questa Truly Madly Deeply, 8:34 minuti, e io direi di tornare ancora a qualche aggiornamento. Vediamo un po', possiamo aggiornare sicuramente quelli che sono i tratti gestiti da Autostrade per l'Italia, ripartendo dalla chiusura per incidente, chiusura dell'allacciamento con la diramazione Fiorenzuola. Siamo in autosole in direzione nord provenendo da Bologna. Chi è diretto a Brescia, il consiglio di uscire a Piacenza Sud e seguire le indicazioni per la A21. Novità ora sulla 27 Venezia Belluno: dobbiamo segnalare un incidente al chilometro 77-200, coinvolte due auto in un tamponamento in uscita a Belluno provenendo da Venezia. Non abbiamo ripercussioni per la viabilità. Abbiamo ancora l'incidente, ed è un invito alla prudenza, anche a Bologna sulla tangenziale: due le auto coinvolte in un tamponamento al chilometro 10-500 tra lo svincolo 4 bis aeroporto Marconi e il 5 quartiere Lama in direzione sud verso la Bologna-Taranto. A Roma Sud ancora segnalata la coda di un chilometro tra Torre Nova e il grande raccordo anulare in entrata verso Roma. Si rallenta in A14 tra Pedaso e Fermo verso Ancona, rallentamenti che sono generati da cantieri di lavoro. Mentre tornando sulla Roma-Tarquinia, l'incendio è stato spento, il traffico era stato già sbloccato, rimane questa coda di un chilometro tra Cerveteri e Santa Severa verso l'Aurelia. Abbiamo un incidente ora sulla Firenze-Pisa-Livorno, diramazione per Pisa, tra il bivio con la Firenze-Pisa-Livorno e Cascina verso Pisa. Le code sono già presenti per l'incidente al chilometro 58-200. Ancora segnalato l'incendio in A14, Poggio Imperiale-Termoli al chilometro 494, attenzione, e ci sono dei ostacoli segnalati sulla 30 Caserta-Salerno, tra Sarno e Nocera Pagani verso sud. Si tratta di uno pneumatico in terza corsia, fate attenzione all'avvicinamento. Tra l'altro sulla 30 traffico che risulta già congestionato, con code tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino in direzione sud verso Salerno. Sullo stesso raccordo Salerno-Avellino, la carreggiata chiusa per un incidente a 3 km da prima di Montoro in direzione Avellino. Altra situazione riguarda qui la statale 3 Flaminia vicino Roma, ricordiamo, per un grave incidente il tratto è chiuso all'altezza della Sacrofanese Malborghetto, siamo al chilometro 19-700, il tratto resta chiuso in entrambe le direzioni per questo grave incidente che ha visto coinvolta una moto e un'auto. La polizia locale sta naturalmente deviando il traffico. Concludo con la tangenziale di Catania, che vede code per incidente a 4 km prima di Mister Bianco in direzione di Simeto. Questi gli aggiornamenti, allora buon vento.

Intanto attenzione per quell'incidente di cui vi ho parlato sull'autostrada dei Fiori, dove il traffico è bloccato tra Imperia Est e San Bartolomeo verso Genova. Adesso è stata chiusa è stata disposta la chiusura del tratto Imperia Est San Bartolomeo verso Genova, tratto chiuso per incidente, all'interno il traffico è bloccato.

0: 8 e 43 minuti sulle strade del mattino, Raiso Radio Musica, news ed infomobilità. Io riparto dalle notizie che ci arrivano dalla viabilità ordinaria sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Ricordiamo, a causa di un incidente è chiusa la carreggiata all'altezza di Montoro verso Avellino, è chiusa al traffico, cioè l'uscita obbligatoria a Fisciano. Torniamo a parlare dell'incidente, del grave incidente avvenuto questa mattina sulla statale 3 via Flaminia nel territorio di Roma all'altezza di Malborghetto al chilometro 17 e 600. Nell'incidente sono rimasti coinvolti una motocicletta e un'autovettura. In seguito all'incidente il traffico sulla Flaminia è stato temporaneamente bloccato, poi è stata praticamente chiusa, è stata chiusa la strada, deviazioni sul posto per consentire le operazioni di soccorso e rilievi delle forze dell'ordine. Sul posto sono presenti le squadre ANAS e le forze dell'ordine impegnate nella gestione della viabilità e nelle attività necessarie per consentire il ripristino della normale circolazione. L'incidente ha provocato inevitabili ripercussioni sul traffico nella zona. Sono in corso comunque gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. E adesso andiamo lì al centro multimediale di Autostrade per l'Italia, andiamo ad ascoltare gli ultimi aggiornamenti. A voi la parola, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Traffico regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la diramazione di Roma Sud, dove per il traffico sostenuto sul grande raccordo anulare segnaliamo un chilometro di coda a partire da Torrenova. Ricordo per un incidente sull'A21 Piacenza-Brescia è chiusa la diramazione per Fiorenzuola per chi da Bologna è diretto verso la A4. In alternativa consigliamo di uscire a Piacenza Sud e di seguire le indicazioni per la 21 Piacenza-Brescia verso Brescia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio.
2: Raiso Radio, per chi viaggia. Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Andres De Palma, Anitta e Mieschilla, la testa gira, questo tormentone di questa estate 2026. Intanto in strada è stato riaperto il tratto della 10 Imperia S San Bartolomeo verso Genova. Traffico sbloccato, restano code di circa 4 km. Risolto l'incidente a Bologna sulla tangenziale. Era segnalato tra lo svincolo 4 e il 5 verso sud, e queste sono le ultime informazioni. Tra poco con voi ci sarà Giusy Panara ad accompagnarvi per i prossimi chilometri fino alle ore 12. Io ringrazio Alessandro Adriani con John De Palma, i nostri validi tecnici che sono stati con me questa mattina. Da Maria Cristina Manca l'augurio di una buona giornata.

I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. In giornata il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise per contrastare il caro carburanti. Si ipotizza l'estensione fino a settembre delle misure in scadenza sul diesel. Il governo ne ha discusso in un vertice di maggioranza presieduto dalla Premier Meloni e con il Ministro dell'Economia Giorgetti. Prezzi intanto sempre alti sia per la benzina sia per il gasolio. Siamo oltre i 2 euro in media. Stati Uniti e Iran. Secondo la testata online Axios, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha informato alcuni paesi alleati che non sono previsti per il momento nuovi attacchi statunitensi contro Teheran. Da parte sua, il presidente degli Stati Uniti Trump tenta di rassicurare sulla situazione nello stretto di Hormuz. È stato completamente sminato, afferma, monitoriamo ogni centimetro quadrato. L'altra guerra, quella tra Russia e Ucraina, nella notte attacchi di Kiev nella regione russa di Lipec, 2 morti tra cui un ragazzino di 14 anni e nella regione di Tambov dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, colosso degli acquisti online. In risposta, raid russi, 2 morti tra cui un bambino di 6 anni e 11 feriti in Ucraina. Da Mosca intanto arriva la conferma della visita del direttore della CIA Radcliffe, ma nessun contatto con il presidente Putin. E queste sono le tensioni internazionali. Sentiamo allora se stanno incidendo sul prezzo degli energetici in questo avvio di seduta dei mercati finanziari continentali. Ci colleghiamo in diretta con Milano e con Chiara Merico.
3: Si continua a calare il prezzo del petrolio dopo il cambio di strategia degli Stati Uniti, che hanno puntato sulla strada delle nuove sanzioni all'Iran, facendo sperare così minori tensioni nell'area dello stretto di Hormuz. Il Brent con consegna a ottobre scende a circa $86 al barile, in calo di oltre il 2%, mentre il WTI si porta attorno agli $80 al barile. Cala anche il prezzo del gas, poco sopra i 63 euro al megawattora alla borsa di Amsterdam, in flessione di oltre il 4%. Contrastate l'apertura alle borse europee, Milano avanza di circa lo 0,1%, poco sotto la parità. Londra e Francoforte, pitonica Parigi in progresso dello 0,4%, e la frenata del greggio spinge le borse asiatiche tutte in moderato rialzo dopo un avvio debole. Seduta interlocutoria anche per la borsa di New York, dove ieri il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,3%, in linea lo Standard & Poor's 500 più 0,32%, leggermente più tonico il Nasdaq in progresso dello 0,62%, ma Wall Street e non solo, gli occhi di tutti sono puntati su Nvidia, il gigante dei chip che dopo la chiusura di oggi pubblicherà i conti del secondo trimestre. C'è grande attesa per le indicazioni che ne deriveranno per il futuro del settore dell'intelligenza artificiale. È tutto a voi.
2: Ex Ilva, c'è l'interesse di un quarto operatore per la vendita delle acciaierie di Taranto. Si tratta del gruppo ceco Sea Industries, leader nel settore ferroviario, energetico e nel riciclo di materie prime. Ad annunciare la novità, ma senza svelare il nome, il ministro delle imprese Urso, dal palco del meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Urso ha assicurato il massimo impegno per garantire continuità industriale e occupazionale. Sentiamolo.
4: Dobbiamo salvare comunque l'Ilva e soprattutto evitare che sia una bomba sociale e produttiva per quel territorio. Siamo al lavoro, lo è innanzitutto Palazzo Chigi, io contribuisco con gli altri ministri e sono certo che il tentativo avrà successo.
2: E siamo alla cronaca. Ad Andorra, in provincia di Savona, un bagnino è morto mentre cercava di soccorrere 2 persone in mare, una delle quali è affogata. Il dolore della figlia.
5: È morto cercando di salvare una persona.
6: Le parole della figlia Giulia raccontano la generosità del bagnino Fabrizio Valente, 62 anni, che ha perso la vita provando a salvarne un'altra, quella di Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andorra. Doppia tragedia sulla riviera savonese. Intorno alle 10.30 Fasano si tuffa in acqua dagli scogli ma va in difficoltà. La moglie chiama aiuto, la costa non è lontana ma vicino ai moli, alla foce del torrente Merula, ci sono correnti e i bagni marini espongono la bandiera rossa. Accorre Valente, il bagnino del Lido della Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità. Raggiunge il bagnante, ma mentre lo sta riportando a riva, accusa un malore. Poco prima aveva soccorso un ragazzo del centro, forse era debilitato da quel primo intervento. Altri bagnini riportano a riva i 2 uomini, inutili però i tentativi di rianimarli.
5: Dedicava la sua vita agli altri. Sempre stato generoso, coi suoi amici, lo amavano tutti.
6: Alla fine il bilancio è tragico, due morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di Porto di Loano. Genova, Marco Gervino, GR1.
2: Il meteo, dopo qualche giorno di maltempo al centro-nord, ieri segnalati diversi allagamenti e trombe d'aria, torna il sereno un po' ovunque con il sole, risalgono anche le temperature. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani si aggiungerà Bari. Tra giovedì e venerdì si supereranno i 40 gradi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Siamo allo sport, tennis a New York, il ritorno di Carlos Alcaraz agli Open degli Stati Uniti. Nel doppio misto, in coppia con Serena Williams, lo spagnolo è stato però sconfitto ai quarti dal duo Flavio Cobolli-Belinda Bencic. Alcaraz era assente dalle gare dallo scorso aprile, vittima di un infortunio al polso durante il torneo di Barcellona. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea a Radio 1 Musica, prossimo GR alle 10.
0: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
7: Allora per stasera pensavamo cinema,
8: sì, certo.
7: Però magari prima andiamo da Giulia,
8: oh,
7: e poi
8: come
7: da
8: Marco, no?
7: E poi da lì, e poi pensavamo cena da Old Wild West.
8: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
9: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Tamar per partire, non è male proprio questa partenza Night to Remember, le 9:11 minuti di mercoledì 26 agosto 2026. Buona giornata, buon viaggio anche da Giusy Panara dopo Maria Cristina Manca. Sono con Giovanni De Palma che si occupa della parte tecnica. Le notizie non mancano questa mattina. Parto dalla 1 perché è chiuso il bivio 1 di Ramazzone Fiorenzuola in direzione nord da Bologna per incidente. Chi è diretto a Brescia può uscire a Piacenza Sud e seguire le indicazioni per la 21, la Piacenza-Brescia. Più a sud, sempre in autosole, tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord verso Roma, un incidente. Diramazione Roma Sud, tra Torrenova e Raccordo Anulare verso il raccordo, un chilometro di coda per la viabilità esterna che non riceve, mentre sulla A10, la Genova Ventimiglia, le code per un mezzo fermo, 2 chilometri tra la 26 dei Trafori e Arenzano verso Ventimiglia, e poi tra Imperia Ovest e Imperia Est verso Genova, 2 chilometri di coda. E passiamo sulla A14 Adriatica, qui si lavora 2 chilometri verso Ancona tra Grotta a Mare Fermo, tra Termoli e Poggio Imperiale, attenzione perché c'è un incendio e c'è fumo, quindi visibilità ridotta. C'è nebbia invece sulla Roma Teramo tra Carsoli e Valle del Salto, per lavori sul tratto urbano della 24, i rallentamenti tra Portonaccio e la tangenziale est, la nebbia la troviamo anche sulla Torano Pescara, attenzione scarsa visibilità tra Magliano dei Marsi e Avezzano.

Rolling Stones a farci compagnia alle 9:18 minuti. Andiamo sulla Venezia Belluno, perché tra lo svincolo di Belluno e la 27 in direzione nord, quindi verso la statale 51 di Alemagna, il traffico è intenso, ci sono code. E poi sulla Caserta Salerno, traffico congestionato qui verso Salerno tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno Avellino, all'altezza del Raccordo Salerno Avellino in direzione sud ci sono code. Sulla Firenze Pisa Livorno tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze rallentamenti, attenzione perché c'è anche fumo tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est, code per incidente 2 km tra Pontedera Ovest e la diramazione per Pisa verso Livorno, incidente sulla diramazione per Pisa tra la Firenze Pisa Livorno e Cascina direzione Pisa.

0: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
0: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Rai su Radio.

Uno dei brani più belli di Antonello Venditti, Sara, alle 9:27 minuti, e se n'è andata anche purtroppo Dolly Parton. Il mondo della musica e dello spettacolo la piange, la cantante, attrice, autrice, regina del country, è morta martedì a Nashville a 80 anni dopo una breve battaglia contro il cancro. La notizia della sua scomparsa ha provocato una lunga serie di messaggi di cordoglio da parte di musicisti, attori e personalità pubbliche. Un mondo senza Dolly non sembra possibile, reale o giusto, ha dichiarato la pop star Taylor Swift, sottolineando come l'eredità della cantante continuerà a vivere attraverso le innumerevoli vite che ha contribuito a cambiare. Per Swift, Parton rappresentava una combinazione unica di grazia, determinazione, generosità e forza. È particolarmente personale e sentito il ricordo di Billy Ray Cyrus, amico di lunga data di Dolly Parton e padre della cantante Miley Cyrus, della quale la cantante era madrina. Ha ricordato il loro incontro nel 92, il rapporto costruito negli anni, definendo Dolly Parton una presenza costante nella sua vita, in quella della sua famiglia. Anche Beyoncé ha ricordato Dolly Parton. Il cordoglio arriva anche dal mondo del cinema. Una su tutte, Jane Fonda, che la ricorda, è stata coprotagonista con Parton del film Dalle 9 alle 5 orario continuato, aggiungo io, un film memorabile davvero, ha scritto, del 1980, ha scritto di essere devastata dalla notizia, sottolineando come la cantante sia stata una presenza potente, generosa e giocosa, capace di entrare per sempre nella vita e nei cuori di milioni di persone.

Beach Boys, 9:35 minuti a Milano. Sulla tangenziale nord ci sono code per traffico, 2 chilometri tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Sulla statale 36 rallentamenti per materiali dispersi tra Seregno Sud e all'altezza di Seregno Sud in direzione Monza. E poi il grave incidente avvenuto questa mattina sulla via Flaminia, tratto chiuso all'altezza dello svincolo per Sacro Fanese e Malborghetto in entrambe le direzioni. Raccordo Salerno-Avellino, è chiusa una carreggiata per incidente poco prima di Montoro direzione Avellino, sulla Amalfitana per una frana poco prima di Vietri sul Mare, il traffico è rallentato in entrambe le direzioni. Rallentamenti anche sulla Melfi Potenza, qui per lavori tra all'altezza di Sant'Angelo Possidente in direzione in entrambe le direzioni, e poi sulla statale 7 Quater via Domiziana poco prima di Quarto il traffico è rallentato in entrambe le direzioni.

Notizie dall'Autosole, è una conferma, è chiuso il bivio A1 diramazione Fiorenzuola in direzione nord da Bologna per incidente. Chi è diretto a Brescia può uscire a Piacenza Sud e seguire le indicazioni per la 21, la Piacenza-Brescia, poi le code all'altezza della 22 in direzione nord, code a tratti tra Calenzano e il bivio A1 variante di Valico verso Bologna, incidente tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord verso Roma. Attenzione in A4 perché c'è fumo per un incendio, visibilità ridotta tra i raccordo tangenziale est di Milano e Agrate. In A10 tra la 26 dei trafori da Renzano verso Ventimiglia, 2 km di coda per un mezzo fermo, poi sull'Adriatica pedaso fermo verso Ancona, 1 km per lavori, Termoli, Poggio Imperiale, incendio, fumo, visibilità ridotta. Tratto urbano della 24, lavori Portonaccio, tangenziale est verso la tangenziale, rallentamenti. Sulla Caserta Salerno il traffico è congestionato tra Mercato San Severino e raccordo Salerno Avellino verso sud, a Salerno verso Caserta ci sono code all'altezza del raccordo Salerno-Avellino in direzione sud, rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze, tra Ponte Derae Ovest e la diramazione per Pisa verso Livorno e code per lavori tra Lavoria e Vicarello verso Livorno, incidente poi a Pisa sulla diramazione tra la Firenze-Pisa-Livorno e Cascina direzione Pisa.

0: Le previsioni del tempo su Raiso Radio con il maggiore Domenico Maione. Buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno, ben ritrovati. Vediamo la situazione che cambia nella giornata di oggi. Abbiamo visto ieri la pioggia protagonista in alcune zone del territorio. Oggi la pressione atmosferica tende ad aumentare. L'alta pressione gradualmente si espande su tutto il paese e quindi ritornano condizioni di tempo stabile. Ritroveremo bel tempo da nord a sud con qualche nube che tenderà a formarsi nella giornata di oggi in prossimità dei rilievi alpini, quelli occidentali tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, e ci sarà spazio per qualche debole pioggia o isolato temporale. Al centro-sud le nubi si formeranno, tuttavia il rischio pioggia sarà decisamente basso. Proprio anche in conseguenza di questo tempo stabile ci sarà un ampio soleggiamento e conseguentemente ritroveremo temperature in aumento. Al centro-nord nella giornata di oggi comunque si arriverà intorno ai 30-34 gradi, mentre al sud in alcune zone, specie nelle zone interne tra Basilicata, Puglia e soprattutto sulle due isole maggiori, si arriverà intorno ai 40 gradi, aspettando la giornata di venerdì che al centro-sud vedrà come media intorno ai 40 gradi, 42 gradi soprattutto sulle due isole maggiori e nelle zone interne tra Puglia e Basilicata.
0: Non ci sono commenti, la ringraziamo, maggiore Domenico Maione.
1: Ambasciatore non porta
0: bene. No, certo, non è colpa sua. Grazie, buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio 15, Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Durante una vacanza all'estero, nei negozi di souvenir turistici, potresti imbatterti in unguenti, cosmetici o rimedi miracolosi per la salute prodotti con parti di animali selvatici, secondo tradizioni locali. In alcuni casi vengono vendute direttamente parti di animali come trofei o portafortuna. Fai molta attenzione, oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute perché privi di controlli sanitari, questi prodotti violano i trattati internazionali sulle specie protette. Qui le conseguenze possono diventare gravissime. Per l'introduzione illegale di oggetti e souvenir costituiti da parti di animali o vegetali protetti, la legge italiana prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 30.000 euro. Rispettiamo l'ambiente e la biodiversità, che sono la nostra più grande ricchezza, anche in vacanza.
5: Estate con Raiso Radio.
7: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Un wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Gianni Morandi con Alessandra Amoroso, i Parade. C'è una novità dalla diramazione di Villa Literno, perché il traffico è rallentato in direzione San Sossio poco prima di Villa Literno, e dalla Villa Literno e anche dalla Parma La Spezia rallentamenti e code tra Pontremoli e 10 km dopo lo svincolo di Berceto direzione Parma. Andiamo anche sul raccordo Salerno-Avellino, dove è chiusa una carreggiata per incidente a Montoro direzione Avellino, e tratto chiuso per incidente sulla via Flaminia all'altezza di Sacrofanese Malborghetto in entrambe le direzioni. Sulla Venezia Trieste per incidente tra San Stino di Livenza e Cessalto verso Venezia, traffico rallentato.

Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Mi vuoi sposare?
3: Nonna, sono sazia.
2: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenziaentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Eurythmics su Raiso Radio, 5 minuti dopo le 10, attenzione in autosole, è avvenuto un incidente, siamo tra Milano Sud e lo svincolo di Melegnano, direzione Milano, coinvolte due auto. Per incidente in A1 è stato chiuso il bivio A1 di Ramazione Fiorenzuola in direzione nord da Bologna, chi è diretto a Brescia può uscire a Piacenza Sud, seguire le indicazioni per la A21, la Piacenza-Brescia. Ancora in A1 le code all'altezza della A22 direzione nord, a tratti tra la Complanare Firenze Nord, il bivio 1 variante di Valico verso Bologna, incidente tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord verso Roma. Code per lavori 1 chilometro verso Pescara sull'Adriatica tra Fermo e Pedaso, 1 chilometro anche verso Ancona tra Pedaso e Fermo. Attenzione poi ad un incendio tra Poggio Imperiale e Termoli. Andiamo anche sul tratto urbano della 24 per confermare i rallentamenti per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est. Sulla Caserta Salerno, a Salerno verso Caserta code, all'altezza del raccordo Salerno-Avellino in direzione sud code per lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lavoria e Vicarello verso Livorno, incidente sulla diramazione per Pisa tra la Firenze-Pisa-Livorno e Cascina direzione Pisa.

Bruno Mars, le 10 e 13 minuti in questo istante, e aspettiamo la luna rossa, dopo domani, dopo l'eclissi totale di sole. Il cielo di agosto ce la regalerà all'alba del 28 di agosto. L'inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4:40, il massimo sarà raggiunto intorno alle 6:10, quando fino ad oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà alla luna un caratteristico colore rosso mattone. Dopo lo spettacolo straordinario dell'eclissi solare del 12 di agosto, ha detto Alessandra Masi, tra le più note astrofotografe italiane, la stagione dell'eclissi di questo eccezionale agosto 2026 non è ancora finita, perché a chiudere il cerchio sarà questo imperdibile appuntamento, l'eclissi parziale di luna del 28 di agosto. In queste finestre, che si verificano quando il sole si trova vicino ai nodi dell'orbita lunare, possono verificarsi due eclissi separate da circa 2 settimane, ha aggiunto Masi. A differenza di quella del 12 agosto, questa nuova eclissi è lunare, ossia

sarà la Luna ad essere coperta. Questa importante differenza, quella del colore rosso, il nostro satellite non scompare mai del tutto nel buio, ma assume una colorazione che può variare dal rame dorato al rosso mattone più cupo. Questo fenomeno, noto particolarmente come popolarmente come luna di sangue, è il risultato di precise leggi fisiche legate alla luce e all'atmosfera terrestre. Questa colorazione dovuta proprio all'atmosfera del nostro pianeta, perché quando la Terra si interpone tra il Sole e la Luna blocca la luce solare diretta, ma una parte di questa attraversa l'atmosfera terrestre lungo il bordo del pianeta. E insomma, da non perdere, se potete e avete il coraggio di mettere la sveglia molto presto, intorno alle 4:40 è previsto l'inizio dell'eclissi, questa luna rossa, il 28 di agosto, dopodomani.

0: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Rai su Radio.

0: Drop Dead.
1: Con Olivia Rodrigo fino alle 10:23 minuti, due novità dal traforo del Monte Bianco al Piazzale Francese verso sud, ci sono code con un'attesa di 15 minuti, stessa attesa 15 minuti al Piazzale Italiano, le code verso nord, verso Chamonix. Milano, tangenziale nord, le code tra la Statale 36 e Monza in direzione della tangenziale est, Statale 36 per materiali dispersi, poco dopo lo svincolo di Seregno sud verso Monza, traffico rallentato. Tratto chiuso per incidente sulla via Flaminia all'altezza dello svincolo per Sacro Fanese e Malborghetto in entrambe le direzioni, raccordo Salerno Avellino, chiuso una carreggiata per incidente poco prima di Montoro direzione Avellino, rallentamenti per frana sulla Amalfitana a Vietri sul Mare, sulla Melfi Potenza per lavori tra Sant'Angelo Possidente e Dragonetti in entrambe le direzioni rallentamenti, sulla statale 7 Quater via Domiziana poco prima di Quarto in entrambe le direzioni il traffico è rallentato, sulla diramazione per Villa Literno poco prima di Villa Literno in direzione San Sossio traffico rallentato, sulla Parma La Spezia rallentamenti e code tra Pontremoli e 10 km dopo lo svincolo di Berceto verso Parma, sulla Venezia Trieste rallentamenti traffico tra San Stino di Livenza e Cessalto verso Venezia.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Eccoci all'appuntamento con Summer Breeze di questo mercoledì 26 agosto 2026. Le estati che hanno insomma influenzato sicuramente la nostra vita attraverso la musica. Siamo nel 1998, poi 2020, poi addirittura 1978.

0: Noi ci siamo e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Rai Isoradio.

0: minuti per collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, gli ultimi aggiornamenti, tempi di percorrenza. Buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a te e agli ascoltatori di Isoradio. Da Cristina Spignale, poche le segnalazioni di traffico. Al momento in area Ligure troviamo coda per lavori sulla 26 dei trafori tra il bivio con la 10 Genova Savona e Masone in direzione Gravellona Toce. Stessa situazione sulla 14 Bologna Taranto, si segnala un chilometro di coda tra Pedaso e fermo verso Ancona. In prossimità dei cantieri si viaggia su una corsia, quindi prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine, traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e la direttissima verso Bologna. Occorrono 25 minuti per percorrere il tratto. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
3: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
5: Allora per stasera pensavamo cinema,
6: sì, certo.
5: Però magari prima andiamo da Giulia e poi
6: come no?
5: Poi da lì,
6: sì.
5: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
7: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
8: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Simple Minds su Rai Sto Radio. Attenzione sulla 2 del Mediterraneo, c'è un veicolo in avaria, rallenta la circolazione all'altezza dello svincolo di Ponte Cagnano in direzione dello svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Poi le code sulla statale 3 bis Tiberina, la I-45 tra Ospedalone San Francesco e lo svincolo per Bettolle Perugia direzione Viterbo Terni.

Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: ore 11.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Diciamo che ci piace vincere facile con i Pink Floyd, Another Brick in the Wall, 4 minuti dopo le 11 di questo mercoledì 26 agosto 2026. Questo è Rai Iso Radio. Giusy Panara con voi insieme ad Alessandro Adriani, che si occupa della parte tecnica, ancora per un'oretta insieme a raccontarvi quanto accade sulle nostre strade e autostrade e a farvi, come avete sentito, ascoltare buona, ottima, non ci sono aggettivi, musica Pink Floyd per ripartire. Allora, lo facciamo dalla 1 perché è chiuso il bivio 1 diramazione Fiorenzuola in direzione nord da Bologna, la causa un incidente, la causa di questa chiusura. Chi è diretto a Brescia può uscire a Piacenza Sud e seguire le indicazioni per la 21, la Piacenza-Brescia. Traffico e code all'altezza della 22 direzione nord e poi 30 minuti per percorrere il tratto che va dalla Complanare Firenze Nord fino al bivio 1 variante di Valico direzione Bologna. Code a tratti. Incidente tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord verso Roma per lavori tra la A30, la Caserta Salerno e Caserta Nord verso Roma, rallentamenti. Sulla 10 tra Andora e Albenga verso Genova, code a tratti per un mezzo fermo, per la stessa ragione in A12 tra Rapallo e Recco verso Genova, code. Code anche sull'Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e la 13 verso Ancona per lavori tra Fermo e Pedaso verso Pescara 1 chilometro, tra Pedaso e Fermo verso Ancona 1 chilometro. Attenzione se siete in viaggio sulla Napoli Canosa perché c'è olio sulla strada tra Tufino e Baiano in carreggiata est verso Canosa e poi tra Benevento e Avellino est verso Napoli, copertone sulla corsia di sorpasso. Sulla 23 ad Ugovizza direzione nord code, rallentamenti per lavori tra il confine di Stato e Tarvisio Sud in direzione sud verso la Torino Trieste.

Una notizia appena arrivata riguarda la A4, la Venezia-Trieste, perché si sono formate code al casello di Trieste-Lisert, direzione Trieste. Dalla Parma alla Spezia, le code a tratti per lavori tra Pontremoli e 10 km dopo lo svincolo di Berceto, direzione Parma, statale 38 dello Stelvio, code per incidente tra Lasa e Silandro in entrambe le direzioni. Statale 3 bis Tiberina, E45 tra Ospedalone San Francesco e raccordo Bettolle-Perugia in direzione del raccordo Viterbo-Terni. Code, autostrada del Mediterraneo, rallentamenti, veicolo in avaria tra all'altezza di Ponte Cagnano in direzione dello svincolo a due raccordo di Reggio Calabria, e ancora sulla Venezia Trieste traffico e rallentamenti tra San Stino di Livenza e Cessalto direzione Venezia, diramazione Villa Literno a Villa Literno in direzione San Sossio rallentamenti, e anche sulla statale 7 Quater via Domiziana i rallentamenti sono a quarto in entrambe le direzioni. Sulla Amalfitana per una frana a Vietri sul Mare in entrambe le direzioni traffico rallentato. Ricordo anche la chiusura per un grave incidente della via Flaminia tra poco prima dello svincolo per Sacrofanese Malborghetto, e il tratto è chiuso in entrambe le direzioni.

Irama su Raiso Radio, 11:20, insomma se ne parla anche sui social. Le notizie di ieri: Manuela Moreno è l'ottava concorrente ufficiale della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. L'annuncio è arrivato attraverso una telefonata in diretta di Carlucci durante l'edizione estiva della Vita in Diretta, condotta appunto dalla Moreno. Io sono pronta a partire, ma tu saresti pronta a partire, ha detto la Carlucci rivolgendosi alla conduttrice, per poi aggiungere: si è detto tanto su di te in questi giorni, si è parlato della possibilità che tu facessi la giurata, ma per me è un lavoro troppo sedentario. Tu che sei frizzante, piena di idee, una peperina, ti vedo a ballare e ti invito ufficialmente a prendere parte a questa edizione. La conduttrice, rimasta all'inizio un po' sorpresa, poi ha accettato l'invito con entusiasmo. Ma lo sai che ci vengo, io ci sono, Milly. Questa è la risposta di Manuela Moreno, che è dunque l'ottava concorrente ufficiale della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

La fidanzata, secondo gli articolo 31 su Raiso Radio. Torniamo a parlare di traffico sulla statale Trebisti Tiberina, la I-45. Qui troviamo code tra Ospedalone San Francesco e raccordo Bertolle Perugia in direzione del raccordo Viterbo Terni, statale 38 dello Stelvio. Qui le code sono per incidente tra Lasa e Silandro in entrambe le direzioni. Per lavori e per traffico sulla Parma La Spezia, le code tra Pontremoli e Berceto verso Parma, code al casello di Trieste Lisert verso Trieste sulla Venezia Trieste. Poi sulla statale 12 della Betone del Brennero, code per incidente a Trento Nord in direzione sud. Andiamo anche sulla 2 del Mediterraneo perché il traffico è rallentato 5 km dopo Rogliano Grimaldi in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta per un veicolo in avaria. E poi c'è un incendio poco prima di Torano Castello in direzione dello svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Veicolo in avaria, traffico rallentato sulla statale 18 Tirrena Inferiore, siamo poco prima di Diamante, direzione Reggio Calabria.

0: fantasia.
1: E questa è l'ultima di Biagio, che si chiama L'ultima canzone. Le 11:36 minuti, ancora chiuso il bivio, siamo in autosole, il bivio 1 di Ramazzone Fiorenzuola in direzione nord da Bologna per un incidente. Chi è diretto a Brescia può uscire a Piacenza Sud e seguire le indicazioni per la Piacenza Brescia. Le code poi ancora in A1 all'altezza della 22 verso nord e code a tratti tra il bivio 1 con Planare Firenze Nord e il bivio 1 variante di Valico verso Bologna. Code a tratti anche tra la 30 e Capua verso Roma e poi sulla Napoli-Salerno adesso ci sono code per lavori tra Vietri sul Mare e Cava dei Tirreni direzione Napoli. Code sull'Adriatica tra Bologna Borgo Panigale la 13 verso Ancona, a tratti tra Faenza e Bologna San Lazzaro verso Bologna e per lavori 2 km tra Grotta a Mare Fermo verso Ancona. Code in A23 ad Ugovizza verso nord e verso sud, rallentamenti per lavori tra il confine di Stato e Tarvisio Sud. Attenzione sulla Roma Teramo, adesso un incidente tra Tivoli e la 1 verso Roma, tratto urbano della 24, le code sono rallentamenti per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est. Uno sguardo alla 26, dove ci sono code per lavori tra la 10 e Masone verso Gravellona, poi code sulla Caserta Salerno all'altezza della 1 verso nord, tra Maddaloni e la 1 verso Caserta, traffico congestionato, code anche all'altezza del raccordo Salerno-Avellino in direzione sud, cioè da Caserta verso Avellino. Traforo del Monte Bianco al Piazzale Francese, le code verso sud con un'attesa di 15 minuti, stessa attesa al Piazzale Italiano, code verso Chamonix.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, leggevo che tra poco ci sarà anche lui a Liberi Tutti, la rassegna di musica, teatro e letteratura Sesto Fiorentino. Vediamo quando, ma insomma molto tra breve. Naturalmente quando si cerca la pagina non si apre, però insomma ecco, adesso ve lo dico. Dal 31 agosto al 13 di settembre c'è questo festival Liberi Tutti a Sesto Fiorentino, ci sarà anche Fulminacci. Allora, torniamo in strada, riparto dalla Caserta Salerno, sono diverse le notizie, il traffico intenso all'altezza della 1 in direzione nord, code 2 km per traffico congestionato tra Maddaloni e la 1 verso Caserta, poi le code a Salerno, direzione Caserta, traffico congestionato anche tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta. Attenzione se siete sulla Roma Teramo perché è avvenuto da poco un incidente tra Tivoli e l'Autosole in direzione di Roma.

0: Notte con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Notizie dall'Autosole: rallentamenti per un mezzo fermo tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e poi fino a Firenze Impruneta, sempre in direzione nord Bologna. Siamo tra il 297 e 8 e il 300 e il chilometro 300. Poi per materiali dispersi invece tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, rallentamenti ancora in A1 tra la 30 e Capua verso Roma, code a tratti, e sulla Napoli Salerno le code sono per lavori tra Vietri sul Mare e Cava dei Tirreni in direzione Napoli. Uno sguardo anche all'Adriatica tra Faenza e Bologna San Lazzaro verso Bologna, 30 minuti code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona, code a Pedaso in uscita in entrambe le direzioni, e per lavori le code sono tra Grotta a Mare e Fermo direzione Ancona.
2: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: Queste erano Gali con Madame Pare. Io voglio ringraziare Alessandro Adriani, al quale faccio anche tanti auguri, perché oggi è Sant'Alessandro.
1: Ah,
0: sapevi?
1: Auguri Alessandro, auguri Alessandro.
0: Alessandro, Sandrino, Sandruccio.
1: Sono
0: tantissimi. La voce che avete sentito è quella di Roberto Fragomeno, che prenderà il mio posto tra pochissimo, subito dopo le notizie del giornale radio di Mezzogiorno. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.

Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, la guerra tra Russia e Ucraina, 2 vittime nella notte in Russia, altrettanti in Ucraina. Le forze di Kiev hanno ripreso gli attacchi contro Wildberries, il più grande rivenditore online di Mosca. Nelle ultime 24 ore abbiamo colpito 16 obiettivi, afferma Zelensky, tra infrastrutture petrolifere, aeroporti e lanciamissili. E da Mosca arriva la conferma della visita del direttore della CIA.
2: È stato il portavoce del Cremlino, Pieskov, a cancellare i pochi dubbi che restavano sulla visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca. Ha parlato di contatti tra i servizi di sicurezza, precisando che non c'è stato alcun incontro con Putin, informato però della visita. Ma è ancora mistero sulle ragioni precise che hanno portato il capo degli 007 statunitensi a trascorrere 4 ore nella capitale russa. L'ultimo capo della CIA era stato a Mosca alla vigilia dell'invasione russa dell'Ucraina. C'è quindi chi ipotizza che Ratcliffe sia andato a dire a Putin di non azzardare una nuova escalation o forse a mediare un nuovo scambio di prigionieri nel quale sarebbe coinvolta anche una cittadina americana o a sostenere il piano di pace annunciato da Zelensky 2 giorni fa. Proprio ieri il Cremlino ha respinto l'idea di trasformare il Donbass in una zona economica franca tra i due paesi. Il Donbass resta russo, ha ribadito Mosca, riferendosi al conteso territorio ucraino che occupa. Nella capitale russa anche il segretario Vaticano Monsignor Gallagher. Questa guerra deve finire, ha detto a margine dell'incontro con il ministro degli esteri Lavrov, nel quale ha ribadito che la Santa Sede offre uno spazio per il dialogo. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Secondo il sito Axios, che cita fonti statunitensi, il segretario di Stato americano Rubio avrebbe comunicato a diversi ministri degli esteri stranieri che per il momento non si prevedono nuovi attacchi contro l'Iran, in quanto l'attenzione è rivolta ad altre forme di pressione. Sempre secondo Axios, l'amministrazione Trump intende insistere sulla pressione economica evitando azioni militari almeno fino alle elezioni di mandato. In Nepal almeno 8 morti e diverse persone disperse a causa di una vasta frana vicino al valico con la Cina nella regione del Tibet. Il presidente cinese Xi Jinping ha mobilitato i soccorsi. La zona nelle ultime ore è stata interessata da una massiccia alluvione. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise per contrastare il caro carburanti. Si ipotizza l'estensione fino a settembre delle misure in scadenza sul diesel. Al distributore prezzi sempre alti, oltre 2 euro al litro sia per la benzina sia per il gasolio. E secondo l'ufficio economico di Confesercenti, il caro carburante ha pesato sulle vacanze degli italiani 1,8 miliardi di spese in più rispetto alla scorsa estate.
3: Un parziale sollievo è arrivato dal taglio delle accise, che avrebbe consentito un risparmio stimato di circa 300 milioni di euro. Un beneficio giudicato però insufficiente da Confesercenti, che chiede interventi più ampi e strutturali. L'ufficio economico invita a una revisione della fiscalità generale, con l'obiettivo quindi di ridurre il peso delle imposte che gravano sui consumi e sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. In sostanza si fa notare come il taglio delle accise sui carburanti negli ultimi mesi ha attenuato l'impatto dei rincari, ma non è bastato a compensare un aumento dei costi delle vacanze che, secondo le stime delle associazioni, sfiora i 2 miliardi di euro, per la precisione 1 miliardo e 800 milioni. Lorenzo Opice, GR1.
1: E sulla questione caro carburanti, poco fa dal meeting di Rimini è intervenuto il vice premier Tajani. Sono contrarissimo a tasse sugli extra profitti, ha detto, sa di Unione Sovietica. Credo si possa lavorare anche discutendo e confrontandoci con il mondo industriale, soprattutto nel settore degli idrocarburi, ha concluso Tajani. Questa mattina sul tema è intervenuta anche la leader del PD Schlein in un'intervista al Corriere della Sera. Bisogna far pagare le tasse a chi ha fatto profitti. La cronaca: è uscito poco più di un mese fa, dopo quasi mezzo secolo trascorso dietro le sbarre per gravi motivi di salute, Domenico Papalia, uno dei capi storici della 'Ndrangheta, è morto a 81 anni all'ospedale San Paolo di Milano, dove era ricoverato dal 17 agosto, quando le sue condizioni si erano aggravate a causa del tumore. Originario di Platì, alle pendici dell'Aspromonte Regino, Papalia, insieme ai fratelli Antonio e Rocco, fu tra i protagonisti dell'espansione dell'Ndrangheta dalla Calabria verso il nord Italia a partire dagli anni 60, con Milano e la Lombardia come baricentro. Siamo al tennis, ancora problemi per Jannik Sinner che ha sospeso gli allenamenti a Monte Carlo e ha nuovamente raggiunto il J Medical Center di Torino per curare l'infiammazione al ginocchio destro, mentre il suo amico rivale Carlos Alcaraz è tornato a giocare dopo un lunghissimo stop.
0: Due partite nello stesso giorno per riassaporare il gusto della sfida, per ritrovare quelle sensazioni perdute ad aprile a causa dell'infiammazione al polso. Carlos Alcaraz, per l'atteso ritorno in campo, ha scelto doppio misto degli US Open assieme a Serena Williams. Davvero una strana coppia, visto che la campionessa statunitense ha ben 22 anni in più dello spagnolo. Bilancio della giornata, una vittoria e una sconfitta. Dopo il buon esordio contro Errin Ratliff e Lloyd Glasspool, battuti 5-3 e 4-1, e 7 erano a punteggio ridotto, è arrivata l'eliminazione ai quarti contro Belinda Bencic e Flavio Cobolli. Ma nel primo set, nonostante qualche comprensibile errore, Alcaraz è riuscito con il suo dritto potente e preciso a mettere in difficoltà i più quotati avversari. Poi, per un po' di stanchezza, è calato alla distanza. Punteggio finale 5-4, 4-1, tra gli applausi del pubblico newyorkese, andato successivamente in visibilio per l'esibizione show di Roger Federer, sceso in campo assieme a McEnroe, Agassi e Roddick. Alessio Maldini, GR1.
1: Il Mediterraneo è al centro del Ragusa Photo Festival, 11 mostre aperte fino al 27 settembre.
4: Ragusa è il capoluogo di provincia più meridionale d'Italia, affacciato sul Mediterraneo, e Archetipi Mediterranei è il titolo della 14ª edizione del suo fotofestival, con 11 mostre diffuse nell'antica e incantevole Ragusa Ibla, tra palazzi barocchi, chiese sconsacrate e i giardini. La direttrice artistica Alessandra Mauro.
5: Gli archetipi mediterranei sono i gesti, i volti, quel che noi facciamo, ma anche le abitudini, le consuetudini della nostra vita, la nostra identità. E in mostra qui a Ragusa c'è ad esempio una bellissima collettiva sulla piazza, la piazza italiana, luogo di scambio e di conoscenza, così come un'altra esposizione di Massimo Vitali e delle sue famose spiagge.
4: E in altre mostre del festival la fotografia ci porta su altre sponde del Mediterraneo.
5: Con quattro autori che vengono dal Marocco, dalla Tunisia, dalla Grecia e da Malta e che ci raccontano il loro sguardo dall'altra parte appunto del Mediterraneo, poi non così diversa dalla nostra.
4: Ad arricchire il programma del festival anche incontri, presentazioni, laboratori e un concerto. Federico Pietranera, GR1.
1: Noi ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, il GR1 come sempre torna alle 13, grazie in regia a Luciano Pecoraro. Vi ricordiamo che potete riascoltare i nostri GR e tutta la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound. Da tutti noi buon ascolto e buona giornata su Radio 1.
6: Destinazione estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.
7: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore, panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Imagine, John Lennon, sono le 12 e 12 minuti, buon pomeriggio, buon viaggio, siete all'ascolto di Isoradio, prosegue Destinazione Estate, la nostra programmazione appunto giornaliera, salutiamo Giusy Panara che fino a quest'ora ci ha informato, ci ha tenuto compagnia, c'è Emanuele Rinaudo in console, Roberto Fragomene, insieme viaggeremo fino alle 15, quindi trascorreremo insieme 3 ore, attraverseremo un bel pezzo d'Italia, percorreremo un bel po' di chilometri in questa giornata, in questo 26 agosto del 2026. Molti hanno scelto questa data magari per rientrare dalle vacanze, qualcuno sta partendo. Comunque racconteremo un po' quello che succede come sempre su strade e autostrade, ma non solo, perché avremo anche altri argomenti, delle interviste, degli ospiti durante queste 3 ore. Parleremo di un docufilm che da oggi è disponibile su RaiPlay, sulla piattaforma di RaiPlay. Ne parleremo intorno alle 12:30, si chiama, lo diciamo subito, Una candela nel buio. Ne parleremo più tardi. Intanto però torniamo su strade e autostrade, vediamo un po' la situazione. In A4 sulla Milano-Brescia tra Cormano e Viale Certosa verso Torino, incidente al chilometro 129 e 800, per ora non ci sono ripercussioni. In A14 rallentamenti tra Borgo Panigale e la 1 verso nord e verso la 1 e code tra Borgo Panigale e Bologna Fiera direzione sud Ancona. Traffico intenso in A14 da Faenza fino a Bologna San Lazzaro, il tempo di percorrenza in carreggiata nord è di circa 30 minuti. In A1 tra Firenze Nord e la variante di Valico direzione nord Bologna, anche qui code a tratti. Ci sono code in questo momento in A16 tra Lacedonia e Vallata verso Napoli per un incidente, siamo al chilometro 107,5, un chilometro di coda, è coinvolto un camion, il traffico sta viaggiando solamente su una corsia. C'è traffico in Campania sulla 3 tra Vietri sul Mare e Cava dei Tirreni verso Napoli, code anche per lavori, code in A30 tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta un chilometro, code alla barriera di Salerno in A30 verso nord verso Caserta, code in A30 tra Maddaloni e la 1 sempre in direzione nord, e poi in A30 proprio in prossimità della 1 da Salerno verso Roma, abbiamo detto ci sono code e sono appunto dovute al traffico intenso.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan, 12 e 20 minuti, questa è Isoradio. Allora torniamo alla viabilità, vediamo un po' le ultime notizie anche dal nord-est del nostro paese. Sulla 4 Venezia-Trieste, code alla barriera di Trieste-Lisert, Monfalcone Est in direzione di Venezia. Sulla statale 240 di Loppio e di Val di Ledro, code per traffico tra Riva del Garda e Mori in entrambe le direzioni. Sempre al nord, sulla statale 49 della Pusteria, code tra San Lorenzo di Sebato e Perca in direzione dell'Austria, anche queste per traffico. Ecco, ora ci comunicano che non ci sono più code sulla 4 alla barriera di Trieste-Lisert e Monfalcone Est, quindi possiamo archiviare questa notizia. Mentre sulla 1 in questo momento ci sono code per traffico intenso tra Firenze Nord e la variante di Vario, quindi in direzione nord verso Bologna. In A14 le code vanno da Faenza fino a Bologna San Lazzaro, in carreggiata nord il tempo di percorrenza è di circa 30 minuti. Poi di nuovo in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso nord Bologna, rallentamenti. Vediamo un po' la situazione al traforo del Monte Bianco. L'attesa da entrambi i versanti, quindi sia verso la Francia sia verso il nostro paese, è di circa 30 minuti.

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano su un viso di donna, passaci le

0: Sono le 12:29 minuti, siete all'ascolto di Isoradio, buon pomeriggio, buon viaggio a tutti in A14 tra Grottammare e Pedaso verso Nord Ancona, code per traffico intenso, tra Pedaso e Fermo verso Ancona anche un chilometro per lavori e tra Fermo e Pedaso verso Sud Pescara stessa situazione, code per lavori, poi c'è un flusso di traffico che viaggia in direzione nord tra Faenza e Bologna San Lazzaro, direzione nord Bologna, il tempo di percorrenza del tratto è intorno ai 30 minuti. Ora mettiamo per un attimo da parte il traffico, gli aggiornamenti, vogliamo parlare, lo dicevo poco fa, perché da oggi su RaiPlay è disponibile un docufilm, si intitola Una candela nel buio, però prima voglio leggervi una lettera che arriva dall'Annunziatura Apostolica in Ucraina, esattamente dall'Arcivescovo Nunzio Apostolico in Ucraina, Kulbokas, che scrive: la ringrazio per la recente ennesima visita all'Annunziatura Apostolica a Kiev in occasione della sua ormai 82esima missione umanitaria in Ucraina. Dice: qui la conoscono oramai molti, dalle regioni occidentali dell'Ucraina e in particolare nelle zone all'est più esposte ai bombardamenti quotidiani, dove ella porta aiuti umanitari più essenziali. So che in molte delle sue più recenti missioni si è impegnato a procurare in particolare i veicoli blindati per l'evacuazione della popolazione civile. Alcuni dei veicoli da lei procurati sono stati pesantemente danneggiati dagli attacchi mirati proprio in questi ultimi giorni, ma grazie ai medesimi veicoli comunque le persone che si trovavano dentro sono sopravvissute. Poi la lettera in effetti prosegue. Noi abbiamo in collegamento qui in diretta con noi, abbiamo il piacere di avere collegato con noi Roberto Faletti, che è il destinatario appunto di questa lettera. Benvenuto su Isoradio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori e grazie ancora per questo importantissimo collegamento.
0: Allora, difficile, non sappiamo da dove cominciare, perché questa lettera è importante perché qui la conoscono in molti, è la frase più bella, non so se anche lei immagino l'abbia apprezzato, vuol dire che vi conoscono a voi, vi conoscono...
1: Sì, ci conoscono in molti, ma non conoscono solo me, conoscono la bontà italiana, quella parte dell'Italia che non ha voluto voltarsi dall'altra parte in questa terribile guerra per soccorrere la popolazione civile. Noi siamo una piccola associazione che arriva dalla provincia di Torino, ci chiamiamo La Memoria Viva, ma abbiamo poi teso un ponte umanitario in tutta Italia soccorrendo esclusivamente i civili. Una candela nel buio, come diceva lei, da oggi è disponibile su RaiPlay, è un documentario, una fotografia di ciò che una comunità semplice come quella di Castellamonte in provincia di Torino è riuscita a fare in questi lunghi anni. Noi siamo partiti il 26 febbraio del 2022 nell'82esima missione, come diceva Sua Eminenza il Nunzio Apostolico di Ucraina, abbiamo portato l'ennesimo furgone blindato, ma il documentario Una candela nel buio sta a significare proprio la bontà italiana che è arrivata nelle periferie più scure di questa terribile guerra. Noi, essendo piccoli, proprio una piccola candela, abbiamo cercato di accendere una luce nelle periferie dove nessuno vuole andare.
0: Ecco, io vedevo stamattina proprio il documentario, che è disponibile da stamattina su RaiPlay, quindi come vi collegate, stavo dicendo vi sintonizzate, questa è deformazione professionale, vi collegate con RaiPlay, troverete subito insomma una candela nel buio. Dicevo, è un documentario fatto in collaborazione tra voi di Memoria Viva appunto e la Rai. Noi leggiamo tutti i giorni sui giornali dei bombardamenti, le notizie, gli aiuti e tutto il resto. Vedere il documentario è un'altra cosa, cioè entri in un dramma che in qualche modo ti tiene un po', come dire, anestetizzato leggendolo e sentendo i telegiornali, è un altro film, come si potrebbe dire in questo caso.
1: E soprattutto, mi permette se la correggo, non è un film, è uno spaccato reale di quello che i miei occhi hanno visto e il mio cuore ha sentito in queste periferie dimenticate. Perché un conto è sentire sempre solo l'invio di armi, sempre solo questo, tra virgolette, mi permetta, un derby, perché la guerra in Ucraina ormai qui in Italia è percepita così, molto distolta l'informazione. Questo documentario aiuta a capire come semplici cittadini, come potremmo essere noi oggi magari stiamo viaggiando per le strade dell'Italia, andando in vacanza o cercando di ritornare al lavoro dalle vacanze, ma comunque in un clima diverso. In Ucraina tutto ciò non può succedere e i civili colpe non ne hanno, perché sicuramente non sono loro a aver causato questo attrito diplomatico. Quindi noi siamo andati proprio lì, nelle periferie più scure, dove un anziano muore perché gli manca il farmaco della diabete, dove un bambino invalido non riesce a raggiungere un ospedale perché droni kamikaze distruggono soprattutto ambulanze, mezzi del soccorso, mezzi dei vigili del fuoco o i nostri furgoni. In un mese io ho perso come associazione due furgoni ex portavalori che erano attrezzati esclusivamente per portare via delle cantine, degli scantinati.
0: E che immagino siano segnalati. Cioè...
1: Certo, sono tutti, oltretutto l'ultimo che hanno distrutto, e noi l'abbiamo donato ai vigili del fuoco, e ovunque c'è scritto non ci sono armi, evacuazioni, sanno perfettamente cosa colpiscono, perché purtroppo in questa tecnologia nuova, oltretutto con l'intelligenza artificiale, i droni sono guidati da una persona che gioca come nella PlayStation e vede perfettamente qual è l'obiettivo. Questo è un crimine di guerra, me lo permetta, perché io capisco, non entro nel merito della guerra perché a noi non ci interessa, non siamo andati lì per ovviamente geopolitico, per motivi militari, siamo andati lì perché il cuore ci ha spinto ad aiutare la popolazione civile, perché ci siamo immedesimati in noi. Se succedesse a noi, se succedesse a sua mamma, a sua figlia, che cosa farebbe? Si volterebbe dall'altra parte o cercherebbe di in qualche modo aiutare a sollevare questa sofferenza? Quindi ecco perché le dico, colpire mezzi di soccorso, come hanno fatto di nuovo due giorni fa, distruggendo questo furgone, che fortunatamente, sì, il furgone è andato distrutto, noi dovremmo cercare adesso con una colletta di ricomprarne un altro, ma le persone dentro sono vive grazie a questa cellula, che è una cellula blindata che portava prima soldi e oggi porta cuori, anime ucraine in salvo da questa terribile guerra.
0: Ecco, il Papa l'altro giorno parlava proprio della guerra, dell'intelligenza artificiale e della tecnologia usata. Lei durante il docufilm fa vedere le fibre ottiche, fa vedere come quelle servono a proprio individuare perfettamente degli obiettivi, come in questo caso anche civili.
1: Non solo, e soprattutto io vado per i civili. Adesso con questa fibra ottica non c'è nessun RAD, cioè non c'è nessun disturbatore di frequenza che riesce a bloccare questo drone. Quindi quando lui individua un obiettivo, che soprattutto adesso tengono anche agguati, quindi questi droni si posano nei prati, attendono che passi il mezzo di soccorso, perché questo l'ho visto io con i miei occhi, non lo racconto perché me l'hanno detto terzi, si alza e distrugge, e tu non hai tempo, perché è una frazione di secondo e non riesce assolutamente né con il disturbatore di frequenza ad annullare la sua azione né ovviamente a salvarti. Fortunatamente, ripeto, con questi furgoni blindati si riesce a salvare almeno le vite, e questo documentario è questo spaccato, uno spaccato di quello che è la volontà della popolazione civile di resistere, di essere libera e cercare di sopravvivere in una terribile guerra che noi la vediamo così lontana, ma è molto più vicina di quello che noi possiamo immaginare.
0: Allora torniamo tra un attimo a parlarne, una candela nel buio da oggi su Rai Play, intanto però linea alla regia.
2: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Cranberries, questo brano che ci riporta al 1994, Zombie, dedicato tra virgolette a dei terroristi che in Irlanda, appunto, a quel tempo hanno ucciso dei bambini senza umanità, così assuefatti oramai alla violenza, alla guerra, avevano versato del sangue innocente. Questo brano è stato scelto proprio da Roberto Faletti, che è collegato qui con noi, e credo sia, no, Roberto, molto così esplicativo della situazione.
1: Molto significativo per i bambini che tutti i giorni perdono la vita in tutte le guerre del mondo, non solo in quella dell'Ucraina, ma io ho visto con i miei occhi questi bambini anche terrorizzati che vivono nei bunker, che hanno paura della luce. Quando un bambino ha paura della luce di un cielo azzurro, l'umanità ha fallito. E questo è quello che io voglio che la gente capisca, perché non solo i bambini, anche gli anziani, quando noi andiamo in questi scantinati che vivono in condizioni terribili, d'estate a più 40, d'inverno a meno 25, senza luce, senza acqua, immedesimiamoci solo per un secondo in loro, che colpa ne hanno loro di tutto questo?
0: A me ha colpito per esempio alcune immagini del video documentario che ho visto quest'oggi su Rai Play questa mattina, per esempio questi anziani che lasciavano la loro casa perché dovevano scappare e lasciavano la loro vita, non si sa se sarebbero tornati, probabilmente non l'avrebbero più ritrovata. È un'immagine fortissima, immaginiamo noi oggi lasciare tutto e andare via, lasciare la nostra casa, le cose che ci sono dentro, ma anche per esempio sembra secondario in questi casi se il discorso dei cani, dei gatti che sono dispersi, liberi, randagi, affamati, anche l'umanità nei loro confronti ha un senso, e l'avete sottolineato nel vostro docufilm. Insomma, sono molte, mi hanno fatto effetto vedere anche le immagini di Kiev, per esempio, che continua a vivere, perché poi lì vivono ugualmente, vanno a mangiare al ristorante, vanno al lavoro, provano a vivere normalmente. Sono immagini forti e molto chiare.
1: Kiev, Odessa, Leopoli vivono, ma anche il fronte cerca di vivere, e soprattutto gli animali, perché noi quando andiamo su non ci dimentichiamo neanche di loro. Lei ha parlato di cani e gatti, ma ci sono mucche, ci sono anatre, ci sono tutti gli animali da cortile abbandonati, e noi cerchiamo anche lì nel nostro piccolo di portare qualcosa. Chi ha piacere può vedere, noi abbiamo annullato il sito per limitarci nei costi, ma abbiamo una pagina Facebook che si chiama La Memoria Viva, dove abbiamo cercato di raggruppare nei 4.000 post ogni singolo nostro evento, perché così si sensibilizza la vera verità di questa guerra, che non è solo rivolta agli umani ma anche agli animali, che nessuno ne parla, ma anche lì è una tragedia. E questo è quello che noi come piccola candela siamo riusciti a fare dal canadese, ma il motivo del documentario è proprio quello di sensibilizzare, di non voltarci dall'altra parte, di andare a fondo su questa terribile guerra che è alle nostre porte, che non è così lontana, glielo ripeto ancora, quanto noi la percepiamo, e non è un derby e non è sicuramente una partita di calcio, perché lì non si gioca, si muore.
0: E immagino la vostra rabbia quando sentite strumentalizzazione come fosse un derby, come fosse il calcio, immagino che sarà forte, no?
1: Tanta strumentalizzazione, perché lei deve capire che noi siamo partiti dove non conoscevamo gli ucraini, le conoscevamo da un punto di vista ovviamente di popolo e geopolitico per Chernobyl, perché noi ospitavamo qui nelle nostre zone dei bambini di Chernobyl, ma non facevamo parte, cioè non siamo attivisti di una parte o dell'altra. Noi abbiamo visto esclusivamente la sofferenza di quel popolo nei primi giorni che scappavano dalla frontiera polacca di Medica, e lì abbiamo voluto piano piano entrare. Doveva essere una missione che durava qualche mese in attesa che la protezione civile europea si mettesse in moto per soccorrere i civili, però quando uno vive la guerra sulla sua pelle non torna più a casa come prima. Io non sono più il Roberto che è partito il 26 febbraio del 22 e penso non lo sarò mai più, perché la mia anima rimane lì. E quando io leggo dei commenti al caldo nelle proprie poltrone, magari in spiaggia, di gente che non sa neanche di che cosa sta parlando, non mi viene rabbia, mi viene tanta amarezza, perché l'umanità sta fallendo veramente.
0: Eh sì,
1: e noi non dobbiamo voltarci dall'altra parte. Tutte le guerre sono uguali, non ci sono bombe di serie A e bombe di serie B, non ci sono bambini di serie A e bambini di serie B. Tutti i bambini, ma tutte le persone devono vivere serene nella loro terra e sovrane, libere soprattutto. Ecco, io ho imparato da questo popolo la voglia di essere libero, la voglia di resistere, ma soprattutto ho imparato che cosa significa perdere la libertà. Loro stanno pagando un prezzo molto alto per riaverla, perché noi la libertà l'abbiamo per scontato, un diritto acquisito, ma non è così. La libertà non è un diritto acquisito, in Ucraina lo dobbiamo imparare bene, l'abbiamo già imparato nella seconda guerra mondiale, noi dovevamo capirlo, ma purtroppo a volte...
0: Almeno dalle nostre parti credevamo fosse così e invece è arrivato anche qui quello che non avremmo voluto. Io credo che dovremmo tornare a risentirci per raccontare ancora altre cose di questo viaggio. Intanto però c'è il docufilm Una candela nel buio da oggi su RaiPlay. Ci sono anche i vostri riferimenti social, immagino Facebook, per partecipare, per darvi una mano. Se, immagino sia quello il modo per così entrare in contatto con voi.
1: La mano più grande è guardare questo documentario su RaiPlay e rendersi conto della vera verità di questa guerra. La nostra pagina, La Memoria Viva di Facebook, è l'unica che abbiamo ancora attiva, racconta il resto, ma il documentario racconta tutto. Quindi grazie ancora alla RAI per averci dato questa possibilità, grazie ai vostri radioascoltatori per avermi ascoltato, buone vacanze per chi è in vacanza, buon rientro al lavoro per chi è al lavoro, e sentiamoci quando volete, ma capiamo veramente la sofferenza di questo popolo, perché è un popolo che veramente merita più rispetto e attenzione a volte di quello che noi le riserviamo.
0: Grazie alla Memoria Viva, grazie a Roberto Faletti per questi viaggi così importanti. Noi parliamo di viaggio, questo è un viaggio completamente diverso, ma torneremo a parlarne alla prossima volta. Intanto appuntamento su RaiPlay, appunto, Una candela nel buio da questa mattina, disponibile per tutti. Allora, torniamo alla viabilità, ai nostri viaggi, a quelli che vi raccontiamo, ai vostri viaggi, a quelli che ci raccontate e che ci raccontano anche gli amici del Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia, con il quale siamo nuovamente collegati per gli aggiornamenti e i tempi di percorrenza. Buon pomeriggio.
2: Grazie, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori di Isoradio. Da Cristina Spignallo vediamo insieme le segnalazioni di traffico. Al momento, per un tamponamento tra quattro auto sulla 1 Milano-Napoli, si è formato un chilometro di coda tra Valdarno e Incisa per chi viaggia verso Firenze, la corsia al transito. E stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto, si segnalano 3 chilometri di coda sul tratto tra Grotta a Mare e Fermo verso Ancona. Si tratta del tamponamento tra due auto con una corsia al traffico. E un altro incidente ancora, che vede coinvolto invece questa volta un camion sulla 16 Napoli-Canosa, causa un chilometro di coda tra Lacedonia e Vallata verso Napoli. E circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Bologna-San Lazzaro per chi viaggia verso Bologna, con tempi di 40 minuti. Code sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e la direttissima verso Bologna, occorrono 30 minuti per percorrere il tratto. E circolazione intensa anche sul tratto della 1 tra il bivio con la 30 Caserta Salerno e Capua verso Roma, con tempi di 20 minuti. Mentre per lavori sulla 14 si segnala un chilometro di coda tra Pedaso e Fermo verso Ancona e un chilometro in direzione Pescara tra Fermo e Pedaso. Infine, al traforo del Monte Bianco ci sono code con tempi di attesa di 30 minuti su entrambi i versanti. Ed è tutto al momento, buon viaggio.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, un wrap con quello speziato, ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Black Lady, 12:56 minuti, tra poco arriva l'informazione, tra poco le notizie del GR1, i titoli come sempre a quest'ora. Torniamo anche in autostrada, in A1 tra Valdarno e Incisa, direzione nord Firenze, abbiamo un chilometro di coda per incidente, l'incidente è comunque già risolto. Sulla raccordo 1 variante di valico tra Barberino e località Allio, direzione nord Bologna, anche qui ci sono code, anche queste sono dovute al traffico intenso e poi traffico in A14 in questo momento, lo segnaliamo, tra Bologna e Borgo Panigale e la 1 in direzione nord, tra Faenza e Bologna San Lazzaro direzione nord, il tempo di percorrenza è circa 30 minuti.

quando viaggi. Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova i viaggiatori. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: GR1.
1: Russia e Ucraina ancora raid incrociati e prove di diplomazia al Cremlino. Il capo della CIA Radcliffe ieri a Mosca continua la missione dell'inviato Vaticano Gallagher. Stati Uniti, Iran, il segretario Rubio agli alleati. Per ora nessun nuovo attacco, avanti con il pressing economico fino alle elezioni di metà mandato. Caro carburanti, nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise benzina e gasolio sopra i 2 euro al litro. 'Ndrangheta, morto a 81 anni, lo storico boss Domenico Papalia, architetto dell'espansione al nord, quasi mezzo secolo trascorso in carcere. Aumenti truccati, la Procura di Milano boccia il piano di Glovo per uscire dall'amministrazione controllata, IPM, rider pagati di più ma lavorano meno ore, vanno assunti. Le Tremiti in musica, torna in veste rinnovata il festival che celebra Lucio Dalla, legato al fascino delle isole. Al GR1 l'intervista al direttore artistico Giuliano Sangiorgi. Calcio, aspettando i sorteggi europei, ultimi giorni per il mercato, rebus in attacco per Juventus e Milan.
2: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: ANAS ricorda, in caso di guasto al veicolo, metti le quattro frecce e accosta a destra, spegni il motore, indossa il giubbotto catarifrangente, posiziona il triangolo e chiama il soccorso. Viaggia in sicurezza.
4: Allora, per stasera pensavamo cinema,
5: sì, certo.
4: Però magari prima andiamo da Giulia, poi
5: come
4: da
5: no?
4: Lui, poi
5: sì,
4: da lì,
5: sì.
4: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Swing Out Sister, questa band che andava in voga qualche anno fa, che ancora adesso con la loro musica, con i loro suoni così aperti, ariosi, positivi, sorridenti, se è possibile dirlo, ancora insomma ci fa piacere veramente molto molto ascoltarli. Sono le 13:06, siete all'ascolto di Isoradio. Dopo i titoli del GR1 prosegue il nostro contenitore pomeridiano, c'è Alessandro Adriani in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 15. Torniamo in autostrada, andiamo a Firenze in A1, perché dobbiamo segnalare tra Incisa e Firenze Sud, direzione nord Firenze, 1 chilometro di coda per incidente. Siamo all'altezza del chilometro 310. Sempre in A1 tra Valdarno e Incisa, verso nord Firenze, rallentamenti per traffico. Tra Barberino e località Aglio, direzione nord Bologna, 1 chilometro di coda. C'era un mezzo fermo, è stato comunque rimosso. Abbiamo ancora code segnalate in questo momento in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, in direzione nord Bologna. Altra foro del Monte Bianco e Piazzale Francese, l'attesa verso l'Italia è 30 minuti, stessa situazione dall'Italia alla Francia. L'attesa rimane appunto di 30 minuti al traforo del Monte Bianco. Statale 280 dei Due Mari a Nicastro verso Santa Maria di Catanzaro, rallentamenti perché c'è un mezzo fermo in pan. Statale 16 Adriatica a Monopoli, direzione nord, anche qui rallentamenti, stessa ragione, c'è un mezzo fermo in pan. Sul raccordo per Benevento tra San Giorgio del Sannio e la 16, verso la 16, abbiamo rallentamenti per lavori in corso.

0: Le 13:13 minuti qui su Isoradio, buon pomeriggio a chi da poco si è messo al nostro ascolto. Sulla 16 tra Lacedonia e Vallata, direzione Napoli, abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente, siamo al chilometro 107-500, coinvolto un camion, il traffico sta viaggiando solamente su una corsia. C'è traffico intenso in Campania, in A3 tra Vietri sul Mare e Cava dei Tirreni verso Napoli, code in A30 tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta, code alla barriera di Salerno in direzione nord, quindi in direzione appunto di Caserta. Anche queste sono dovute al traffico intenso. Tra poco vedremo altre situazioni anche al sud. Ora arriva Vasco Rossi.
1: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: Destinazione Estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: I used to lick cream of strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad.

0: quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Rai su Radio.

una possibilità, Malika Ayane, alle 13:24 minuti, la nostra diretta pomeriggio di oggi 26 agosto del 2026. Allora, alle 16 attira la nostra attenzione due segnalazioni: ci sono 3 chilometri di coda per incidente tra Lacedonia e Vallata verso Napoli e abbiamo rallentamenti per incidente tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa. Qui siamo all'altezza del chilometro 30, quindi due segnalazioni importanti dalla Napoli-Canosa. Incidente appena segnalato in A14 tra Imola e Castel San Pietro, direzione nord Bologna, siamo al chilometro 44. In A14 c'è traffico intenso da Faenza, Bologna, San Lazzaro, in carreggiata nord sono segnalate delle code in questo momento. Mentre segnaliamo anche in A1 tra Incisa e Firenze Sud, direzione nord Firenze, ora 3 chilometri di coda, questo per un incidente al chilometro 310. Vediamo di che si tratta. L'incidente è avvenuto in corsia di sorpasso. Arrivano i Queen.

0: col mio DNA.
1: Le 13:31 minuti, con questo brano torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti e andiamo in A14, perché c'è fumo per incendio tra Vasto Nord e Vasto Sud. Siamo all'altezza del chilometro 452. Attenzione, perché la visibilità non è buona in questo momento, quindi fumo in A14 tra Vasto Nord e Vasto Sud. Vi terremo aggiornati. Dicevamo della 16, due incidenti, 3 km di coda tra Lacedonia e Vallata verso Napoli, rallentamenti tra Baiano e Villino Ovest in direzione di Canusa, questo per incidente. In A14 tra Imola e Castel San Pietro direzione nord, 2 km di coda per incidenti, siamo al chilometro 44, sono coinvolte due automobili in terza corsia. L'attesa al traforo del Monte Bianco è di 30 minuti in entrambe le direzioni.

Everybody, 13:35 minuti. Ieri sera, dopo la notizia della morte di Dolly Parton, come spesso succede in questi casi, ho cominciato a leggere un po' di cose su di lei. La ascoltavo anche dei CD, quindi musicalmente la conoscevo abbastanza bene. Ho visto alcuni suoi film, ho visto anche un concerto, non di persona, però me lo sono visto tutto. È una videocassetta di un concerto tempo fa. È un personaggio che apprezzavo, che mi incuriosiva moltissimo, ma leggendo un po' la sua storia, è veramente stata una donna incredibile, nata, non lo sapevo, da una famiglia di 12 fratelli nel Tennessee. Avevano qualche problemino alla fine del mese a mettere, insomma, i soldi giusti anche per il pranzo e per la cena, ma aveva un gran carattere, e come lei anche altri fratelli sono poi diventati dei musicisti. Insomma, lei è diventata veramente la donna musicale più importante d'America. Come sapete, la presidenza degli Stati Uniti ha deciso le bandiere a mezz'asta proprio per ricordarla. Aveva 80 anni, insomma, era un personaggio esagerato da tutti i punti di vista, ma un personaggio sorridente, divertente. Lei non aveva praticamente manager, amministrava tutto lei, faceva tutto lei, era amata un po' da tutti. La sua musica era il country, però poi, insomma, è uscita anche spesso e volentieri da quel genere per abbracciare altre atmosfere. La ricordiamo noi meno addentro alle cose country, noi meno texani, noi non nati nel Tennessee, nemmeno a Dallas o a Las Vegas. La ricordiamo soprattutto per questo film 9 to 5, un grande successo. Le interpretano lei, Jane Fonda e Lily Tomlin, un brano che poi è stato preso come inno un po' anche durante le manifestazioni delle femministe americane, perché, insomma, portava la donna nel mondo del lavoro con orgoglio, con presenza, con grande professionalità. Quindi, insomma, è stata un'eroina per molti. La riascoltiamo volentieri in questo pomeriggio, appunto, Dolly Parton, 9 to 5.

Un puntino lontano lontano salirò. Daniele Silvestri, 13:43 minuti qui su Isoradio. Buon pomeriggio a tutti, buon viaggio. Andiamo in A30, attenzione incidente tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio in direzione sud Salerno al chilometro 41 e 300. In A30 abbiamo code, la barriera di Salerno verso Caserta, e code tra Mercato San Severino e Salerno in direzione nord Caserta per traffico intenso. In A14 fumo, incendio tra Vasto Nord e Vasto Sud, attenzione, la visibilità non è buona ovviamente in entrambe le direzioni. Mentre più a nord tra Imola e Castel San Pietro, direzione nord Bologna, 2 km di coda per un incidente al chilometro 44, coinvolte due automobili in terza corsia. C'è traffico poi tra Bologna, Borgo Marigale e la 1 in direzione della 1, traffico anche in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione nord, in direzione di Bologna, mentre su raccordo 1 variante di Valico tra Barberino e località Aglio verso nord Bologna abbiamo rallentamenti anche qui per traffico. Ma attenzione sulla Roma-Firenze tra Valdarno e Firenze Sud direzione nord Firenze, la coda sale a 6 km. Qui è avvenuto un incidente all'altezza del chilometro 310, un incidente sulla corsia di sorpasso. Ora abbiamo 6 km di coda appunto tra Valdarno e Firenze Sud in direzione nord.

Dance, perché sono francesi e quindi loro giustamente lo pronunciano con il loro modo di dire. Barry Can't Swim, dal nuoto al ballo. Questa è una notizia reale, perché caro Alessandro Lerani, l'ho visti, e a volte ci sono delle notizie che chiamano adesso virali, un termine che va molto di moda, al quale sono un po' allergico, che però poi dietro di notizia non c'è molto, ma vengono, come dire, un po' così ingrandite, pompate, e diventano un po' mitologia. Questa è vera perché li ho visti a Roma, in Piazza Testaccio, siamo nel cuore di Roma. Tempo fa, un signore e una signora di una certa età, cioè, hanno deciso di mettersi a ballare in piazza, hanno messo così della musica. Mano a mano questa notizia un po' è girata, adesso sono in tantissimi a ritrovarsi lì nel pomeriggio, proprio in Piazza Testaccio, nel cuore di Testaccio, l'Aventino più o meno, via Marmorada, la Piramide, insomma una zona molto classica, tradizionale di Roma. Sono in molti che si mettono lì a ballare, e insomma, lui, quello che è Elisa e Pasquale, sono quelli che hanno lanciato questa cosa. Ballano un po' tutto, ma lo chiamano il mambo dei settantenni, però vedo e ho visto di persona che ci sono anche dei ragazzi, quindi possiamo andare anche io e te, Alessandro, tu sei un ragazzo, io molto meno, però possiamo unirci a questi balli di gruppo. E lui, appunto Pasquale, ha detto: c'è chi alla mia età fa il conto alla rovescia, io a stare fermo non riesco, devono chiamare i carabinieri per cacciarmi. Insomma, quindi perché chiamarli? Anzi, ballate, divertitevi, la musica. Mi sembra questa una bella idea, soprattutto una notizia vera, perché posso testimoniare. A volte ho qualche dubbio su questa, ci metto la mia visione, li ho visti realmente. Torniamo alla viabilità, anche qui notizie vere e certificate, queste insomma, sono ovviamente notizie che arrivano dalle nostre fonti più che accreditate, questa è la caratteristica di Isoradio, quello che vi diamo è tutto certificato. E siamo appunto in A16, dove tra Lacedonia e Vallata verso Napoli abbiamo 3 km di coda per incidente, mentre sempre in A16 non ci sono più rallentamenti tra Baiano e Avellino verso Camusa, qui il traffico torna regolare, confermiamo il fumo per incendio in A14 tra Vasto Nord e Vasto Sud.

La voce di Chrissy Hynde, vocalist e leader dei Pretenders, questa Brass in Pocket alle 13.55, destinazione estate, prosegue il suo viaggio, il suo cammino al vostro fianco, su strade e autostrade, ma non solamente, ovviamente, in questo pomeriggio del 26 agosto. Allora, situazione in A1, andiamo un po' ad approfondirla, tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna ci sono 6 km di coda in aumento per un incidente che coinvolge una moto e 3 auto all'altezza del chilometro 310. Il traffico scorre al momento su una corsia. Chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Firenze Sud, rientrare sempre a Firenze Sud dopo aver percorso la provinciale 1 Aretina. Questo è il percorso alternativo che riguarda sempre lo stesso svincolo di uscita e poi di entrata, ma così si bypassa il tratto dove è avvenuto questo incidente con una moto e 3 auto coinvolte al chilometro 310, quindi 6 km tra Valdarno e Firenze Sud in direzione nord, dove c'è anche traffico intenso. Stessa situazione più o meno in A14, perché in un tratto dove è segnalato traffico intenso è avvenuto un incidente, siamo al chilometro 44 tra Imola e Castel San Pietro in direzione nord e si sono formati anche qui 5 km di coda. Qui sono coinvolte 2 vetture, sempre in terza corsia di sorpasso. Attenzione alle distanze di sicurezza: quando effettuiamo una manovra di sorpasso è veramente inutile, pericoloso, fastidioso attaccarsi al mezzo che abbiamo davanti. Purtroppo 2 incidenti che abbiamo appena segnalato, anche gravi, stanno dimostrando la stessa dinamica in questo momento. Quindi distanze di sicurezza, concentrati, attenti, telefoni lontani e pause frequenti durante il viaggio, piccole regole per viaggiare tranquilli e sicuri. Ora Mina è zero.

0: volte le cerchiamo tutte per complicarci la vita, invece bisogna imparare a volare. Learn to fly, Foo Fighters, alle 14:05 minuti qui su Isoradio, in diretta ancora. Buon pomeriggio, Alessandro Adriani in console, Roberto Fragomeno insieme fino alle 15. Torniamo in A14, 5 km tra diramazione per Ravenna e Castel San Pietro, direzione nord Bologna, per lavori, scusate, per incidente al chilometro 44, mentre in A1 aumenta la coda tra Valdarno e Firenze Sud, direzione nord Firenze, ora 7 km di coda, incidente al chilometro 310, coinvolta una motocicletta e 3 automobili. Si viaggia su una corsia. A chi è in viaggio verso Bologna consigliamo di uscire incisa, rientrare a Firenze Sud dopo aver viaggiato sul provinciale 1 Aretina. Questo è il percorso alternativo per evitare i 7 km di coda in A1 tra Valdarno e Firenze Sud in direzione nord Firenze. C'è ancora fumo per incendio in A14 tra Vasto Nord e Vasto Sud, ancora 3 km di code in A16 tra Lacedonia e Vallata verso Napoli. Qui le code sono dovute a un incidente. Sulla 4 Brescia-Padova tra Grisignano e Vicenza Ovest verso Brescia, 3 km di coda anche qui per incidente. Code sulla 21 tra Manerbio e Pontevico Robecco verso Torino sono per materiali dispersi, mentre sulla statale 16 Adriatica, Fossa Cesia, in entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti, stessa ragione, materiali dispersi. Queste le ultime notizie.
1: Salida del volo con destino alla

Il giorno dei giorni, questo è Ligabue. I maggiori siti in questo momento parlano come prima notizia della devastante alluvione tra Tibet e Nepal, almeno 8 morti, mancano all'appello 291 turisti stranieri nella regione, 90 italiani, 2 bloccati per la frana. Secondo i media locali che citano il Nepal Tourism Board, in totale le persone disperse sono 384. È veramente una situazione molto molto difficile, ancora tutta in divenire, quella dell'alluvione che si sta verificando in questi minuti tra Tibet e Nepal, zona molto frequentata anche da turisti e anche del nostro paese. Comunque avremo sicuramente notizie durante il prossimo appuntamento con l'informazione, che sarà alle 15 con l'edizione del GR1. 7 km di coda in A1 tra Valdarno e Firenze Sud, direzione nord Firenze, incidente al chilometro 310 all'interno della galleria San Donato, si viaggia su una corsia, nell'incidente coinvolte una moto e 3 automobili, consigliamo di uscire a Incisa, viaggiare sulla provinciale 1 Aretina e rientrare poi in A1 a Firenze Sud.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
2: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
3: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
2: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
3: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
2: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: Rai Radio.

14-23 minuti, businessmen che in questi giorni magari hanno dismesso i panni del businessman, quindi il vestito, la cravatta e tutto il resto, e si sono così concessi momenti di libertà anche da un punto di vista dell'abbigliamento. Però siamo al 26 agosto e mi sa che fra qualche giorno si torna a indossarli quelli del businessman. E vabbè, insomma, fa parte del gioco, ma ci saranno altri momenti di relax anche da un punto di vista così dell'abbigliamento. Del look. Torniamo in autostrada, ci sono due incidenti che creano non pochi problemi, soprattutto in A1 tra Valdarno e Firenze Sud, direzione nord Firenze, 9 km di coda. Incidente al chilometro 310 all'interno della galleria San Donato, una moto, tre automobili coinvolte, si viaggia sulla corsia di marcia. Consigliamo di uscire in autostrada a Firenze Sud dopo aver viaggiato sul provinciale 1 Aretina, per le lunghe percorrenze uscire a Valdichiana, immettersi sul raccordo Siena-Bettolle, poi la superstrada Siena-Firenze, quindi si rientra a Firenze in Pruneta. Questo è anche il percorso alternativo perché la coda si fa decisamente estesa, 9 km in A1 tra Valdarno e Firenze Sud, direzione nord Firenze. Variante di valico tra Badia e la 1, direzione nord Bologna, rallentamenti per materiali dispersi in A14, 5 km tra diramazione per Ravenna e Castel San Pietro, direzione nord anche qui per incidente.

0: 14:32 minuti, questa è Isoradio. Buona serata a tutti. Serata, no? Buon pomeriggio, che serata? Se sono programmato con il buona serata, vedete, anche se uno non vuole, siamo anche noi programmati. Io
1: posso buon pranzo, direi buon pranzo.
0: Buon pranzo,
1: sì. Un po' prandiale.
0: Esatto, sì, posso dire tante cose, ma non buona serata. Però, Simone, sono programmato per la sera e quindi sarò anch'io ormai frutto dell'intelligenza.
1: Hai un fuso orario che insomma tende alla notte, alla sera.
0: Così, diciamo, così. Non vorrei che mi hanno programmato, capito? Che anche l'intelligenza mi è entrata
1: dentro. Tu sei sicuro di essere un essere umano? Sì.
0: Io sono abbastanza sicuro, sì. Devo dire, ho delle reazioni proprio tipicamente umane, anche magari disdicevoli, ma tipicamente umane. Quindi.
1: Andiamo avanti, non raccontiamo le tue cose.
0: No, assolutamente, quelle le teniamo da parte e belle lì chiuse dentro un cassetto. Ora chissà che penseranno.
1: Le diciamo solo in radio.
0: Benissimo. Come si dice, non ci ascolta nessuno. 14:33 minuti, la viabilità, la voce che avete ascoltato è anche questa umana e la ritroverete dopo le 15 fino alle 18 nel prossimo step della nostra lunga diretta giornaliera. In A14 tra diramazione per Ravenna e Castel San Pietro, direzione nord, 5 km di code, incidente al chilometro 44, 9 km in A1 tra Valdarne e Firenze Sud, direzione nord Firenze, incidente al chilometro 310. Veicolo in fiamme in A16 all'area di servizio Irpinia Sud in direzione Canosa, mentre in A16 abbiamo code tra Lacedonia e Vallata verso Napoli per traffico intenso. Notizie che arrivano anche dalla A14 tra Borgo Panigale e l'A13 verso Ancona, code, rallentamenti tra Borgo Panigale e l'A1 in direzione nord. Traforo del Monte Bianco e Piazzale Francese 30 minuti e l'attesa, quello italiano verso la Francia, stessa situazione, 30 minuti.

14:36 minuti, alle 15 il prossimo appuntamento con l'informazione. Come dicevamo poco fa, sentiremo anche le ultime notizie che arrivano dal Tibet, dal Nepal, riguardo a questa devastante alluvione, come un po' tutti definiscono. Tornando invece alla viabilità, le ultime notizie arrivano anche dal raccordo Betole-Perugia, code tra Perugia Stadio e Ponte San Giovanni in entrambe le direzioni. Sono code queste dovute appunto al traffico intenso. Statale 268 del Vesuvio ad Ottaviano verso San Giovanni a Teduccio, rallentamenti. Anche qui è segnalato in questo momento un incendio. In Sicilia, sulla 18 Messina-Catania, tra Giarre e Fiume Freddo verso la 20, verso la Messina-Palermo, code per incidente, mentre al nord-est sulla 4 Brescia-Padova, tra Grisignano e Vicenza-Ovest verso Brescia, abbiamo 4 km di code per incidente.

0: Fatti bravo, questa è una donna da sognare, ricorderai Simone questo brano?
1: Sì, sì, la ricordo assolutamente, la grande Patti Pravo.
0: Allora, che succede? Succede che parliamo di calcio, perché mi dicevi giustamente che c'è grande fermento a Palermo.
1: Io sono un grande esperto, poi come
0: io so, tu sei un noto esperto di calcio, insomma. Però sai che succede a Palermo.
1: So
0: sì.
1: Che succede a Palermo, che insomma sai che è molto lontana dalla mia data, dal mio luogo di nascita, Palermo. Io sono notoriamente nato a Palermo.
0: Ecco.
1: ecco lì. E sta facendo una campagna acquisti incredibile. Oggi è arrivato stamattina a Palermo Mattia Perin, portiere del Palermo, che si è trasferito proprio questa mattina, è stato accolto allo stadio Punta Raisi
0: c'erano i tifosi a tenderlo, insomma.
1: C'era un'auto, probabilmente c'era un'auto rosanero ovviamente, che l'ha accolto, c'erano dei tifosi, l'hanno portato poi ad allenarsi, l'abbraccio con Pippo Inzaghi.
0: Ma Punta Raisi è vicino alla favorita? Come...
1: No, non c'entra. Punta Raisi è fuori, dopo Capaci.
0: Ecco, dopo...
1: Dopo Capaci.
0: E quindi, sì, contate che Perin ha giocato domenica
1: contro
0: la Juventus.
1: È dovuto entrare
0: perché si è fatto male.
1: Sì, perché la Juve aveva necessità di un secondo portiere, che fortunatamente c'era, perché insomma è dovuto subentrare, era in panchina Perin, ma è dovuto subentrare.
0: E poi altri giocatori internazionali, brasiliani.
1: Sì, c'è Dominique Vavassori, per esempio, che è stato acquistato, c'è Hernani in prestito, certo. dal Monza, poi Emmanuel Ghiassi, credo che si pronunci, che è arrivato.
0: Mi
1: anche quest'anno.
0: Dicevi anche Strefezza, che è un giocatore molto forte, un giocatore creativo, insomma un giocatore eclettico,
1: che arriva direttamente dall'Olympiakos, tra l'altro.
0: Sì, era andato in Grecia.
1: Poi Vavassori, insomma una squadra già in prospettiva.
0: Guarda,
1: crociamo le dita, come dicevano. So che tu sei laziale, come dicevano i romanisti il mese prima, due mesi prima, a risultato già acquisito dello scudetto del 2001, trucche.
0: Ecco, non lo sapevo.
1: Trucche, con la K,
0: ero partito in quegli anni.
1: Tu quando hai vinto la Roma lo scudetto sei partito sei mesi prima.
0: Sì, sono partito sei, sette
1: e sei mesi dopo. Perché
0: casualmente, non è che l'ho fatta apposta.
1: Io ero appena arrivato nella capitale. Quel mese lì vivevo al centro, è stato un mese sul lungotevere di strombazzamenti.
0: Vabbè, non parliamo di... stiamo parlando del Palermo adesso, perché
1: mi fa male
0: perché cambi discorso. No, volevo dire che io non me ne vogliono quelli delle altre squadre della Serie B, ma io tifo per il Palermo in Serie A, perché ogni volta che veniva a giocare a Roma e Palermo c'erano tanti tifosi rosanero, entusiasti, numerosi, chiassosi. Cioè, è una squadra che deve stare in Serie A. Quindi,
1: Palermo li trovi ovunque, palermitano.
0: Ovunque, lo comunico ufficialmente, io tifo perché il Palermo
1: forza
0: torni in Serie A. Detto questo, torniamo italiani e internazionali con Alcaraz. Sempre.

Jack Talking, Dave Stewart, che piacere ritrovare questo brano di Dave Stewart, insomma i suoi album da solista. Dave Stewart, leader insieme a Annie Lennox degli Eurythmics. Allora, siamo ai saluti, tra poco, come avete sentito, arriva Simone Mercurio, ci terrà compagnia, ci terrà informati fino alle 18. Credo che Alessandro Adriani, come me, stia così, stia uscendo dalla console. In arrivo Francesco Pio Naglieri da Roberto Fragomeno. Grazie per l'ascolto, vi auguro un buon pomeriggio, un buon viaggio, noi ci risentiamo domani sera, tra poco il giornale radio.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con le notizie dall'estero. Il Nepal, una violenta alluvione per la piena improvvisa di due fiumi innescata da una frana al confine con la Cina ha provocato decine di morti, almeno 31 al momento, ma il bilancio è provvisorio, numerosi feriti e centinaia di dispersi, fra i quali anche molti turisti stranieri. La Farnesina ha fatto sapere che sono una novantina gli italiani presenti nella regione e che due sono stati tratti in salvo dalla zona colpita. I video diffusi sui social documentano le immagini del disastro con fiumi di acqua e fango che si abbattono sulle valli montane nel distretto himalayano. Le autorità locali affermano che non è possibile ancora stabilire quanto sia vasta l'area interessata e nelle prossime ore ci sono timori perché è attesa una nuova piena dei corsi d'acqua. Stati Uniti e Iran, i guardiani della rivoluzione, affermano di avere il controllo dello stretto di Hormuz e di aver raggiunto con l'Oman un'intesa sulle rispettive quote nelle acque e sulle entrate derivanti dal passaggio delle navi. Teheran si dice pronta a riaprire lo stretto nel quadro concordato a condizione che gli Stati Uniti rinuncino a quello che l'Iran definisce ostruzionismo e si torni al memorandum di intesa. Secondo quanto riportato dal sito Axios, poi, il segretario di Stato americano Rubio avrebbe rassicurato gli alleati sul fatto che l'amministrazione Trump, fino alle elezioni di metà mandato, non intende lanciare nuovi attacchi, mantenendo però il pressing economico sulla Repubblica Islamica. Torniamo in Italia, ex Silva e caro carburanti sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato per il tardo pomeriggio. All'esame del governo due decreti legge, uno con le misure urgenti per assicurare la continuità operativa del polo siderurgico, l'altro con la proroga del taglio delle accise, provvedimento che arriva mentre ai distributori i prezzi di benzina e diesel sono ormai ben sopra i 2 euro al litro. Non basta, sostiene Confesercenti, ascoltiamo il presidente Nico Gronchi.
3: Il taglio delle accise ha fatto risparmiare circa 300 milioni agli automobilisti, ma è evidente che adesso è necessario rivedere la fiscalità su carburanti ed energia. L'ulteriore proroga è sicuramente utile, ma il caro carburanti non può essere affrontato con provvedimenti di breve durata. Il rischio di costi così elevati rischia di trasferirsi sull'intera economia, alimentando nuove pressioni inflazionistiche.
2: Un piccolo elicottero è precipitato in Piemonte. I due occupanti, un uomo di 60 anni e una donna di 63, sono morti sul colpo. L'incidente si è verificato ad Antrona Schieranco, nel Verbano Cusio Ossola. Il velivolo, un biposto, è caduto dopo aver impattato contro dei cavi elettrici ed aver preso fuoco. È morto a Milano Domenico Papalia, il boss dell''Ndrangheta al nord. Aveva 81 anni, malato da tempo, era ricoverato all'ospedale San Paolo. Ha passato in carcere quasi 50 anni. Il servizio di Roberta Di Matteo.
4: La speranza non muore, ma perché se ti fai morire e prendere che non c'è più speranza, addio, perché uno diventa una bestia.
5: Parlava così negli anni 90 dal carcere Domenico Papalia, lui che in carcere ha trascorso quasi 50 anni, da quando nel 1977 fu arrestato e condannato all'ergastolo per l'omicidio a Roma del boss Antonio D'Agostino. Da quel delitto fu assolto 40 anni dopo, ma per lui le porte della prigione rimasero chiuse, perché nel frattempo aveva accumulato un'altra condanna a vita, come mandante del delitto nel 1990 dell'educatore di opera Umberto Mormile, ucciso a Carpiano, secondo gli inquirenti per avere messo in dubbio i permessi premio concessi a Miku Papalia, che dal carcere continuava a gestire il clan. Nato a Platì nel 1964, Papalia si era trasferito in Lombardia insieme ai fratelli minori Rocco e Antonio, che diventeranno i padroni calabresi di Buccinasco, tra rapimenti e droga. Malato da tempo, ormai 81enne, poco più di un mese fa aveva ottenuto i domiciliari. Da una decina di giorni era ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano, dove è morto questa notte.
2: Ed è morto a 97 anni Vittorio Frescobaldi, il grande patriarca della famiglia produttrice di vino. Nato a Firenze nel 1928, apparteneva alla 31esima generazione. È stato una delle figure che hanno segnato la trasformazione del vino toscano nel secondo Novecento. Accompagnò il passaggio da un patrimonio agricolo di antica origine a un'impresa vitivinicola moderna aperta ai mercati internazionali. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per l'elezione alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. La scelta, per esprimere in maniera chiara la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA sul progetto di cosiddetta privatizzazione del Mondiale. È tutto, la linea all'estate in onda, il prossimo GR è alle 16.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Ascoltate bene questo brano, il ritmo, lo dico soprattutto al nostro Francesco Pion Alighieri, ha un ritmo che è un tempo inusuale, sono i 13 ottavi, un tempo difficilissimo da ballare, è un segreto da veri nerd della musica. Phil Collins ha raccontato che quando la suonavano coi Genesis nei club, vedeva la gente provare a ballare e finire costantemente fuori tempo, ignara del trabocchetto ritmico nascosto in questo brano bellissimo, Turn It On Again, Genesis 1980. Ben trovati, iniziano le nostre tre ore insieme su Rai Iso Radio in diretta, 15:10, Simone Mercurio, il già citato Francesco Pio Naglieri, con lui lo dico sempre ma quest'anno ancora non l'avevo detto dopo le ferie, quindi che ha quel cognome GL che mi fa incastrare gli incisivi ogni volta che lo pronuncio, Naglieri, perché insomma è così complicato, no, è simpaticissimo Naglieri, poi dobbiamo cercare l'antropologia di questo cognome. Allora 348 103 10 10 il nostro numero, WhatsApp, SMS, qualora li usaste ancora, se volete raccontarci dove siete, cosa fate, dove andate, brevi vocali anche, se volete, 10-20 secondi al massimo, ma devono essere belli, io ritmati. Allora, andiamo su strada, ci sono diverse situazioni che mi ha lasciato in eredità il buon Roberto Fragomeno. L'ultimo riguarda quello del nodo bivio a 1 diramazione Fiorenzuola, c'è la chiusura del nodo per incidente. Allora, chiuso il bivio a 1 diramazione Fiorenzuola provenendo da Bologna verso la 4 per incidente. In alternativa, chi è diretto a Brescia viene consigliato di mettersi sulla complanare di Piacenza Sud e seguire le indicazioni per la 21 Piacenza Brescia. Poi sulla stessa A1, signori, ci sono 8 km di coda per incidente tra Val d'Arno

e rientrare in autostrada a Firenze Sud dopo aver percorso la provinciale Aretina. Per le lunghe percorrenze uscire a Valdichiana e mettersi sul raccordo Siena-Bettolle, poi la superstrada Siena-Firenze e rientrare infine in autostrada a Firenze in Pruneta. Anche sulla A12 c'è una coda per veicolo fermo tra Genova Nervi e Genova Est, poi sulla 14 anche qui una lunga coda per incidente conseguente a un incidente tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, l'incidente è avvenuto al chilometro 44, anch'esso risolto. In questo caso il traffico transita e defluisce su tutte le corsie. In alternativa si consiglia a chi viaggia sulla A14 verso Bologna di uscire a Faenza, percorrere la statale 9 via Emilia e rientrare poi in autostrada alla stazione di Castel San Pietro. A chi proviene dalla diramazione di Ravenna si consiglia di uscire a Lugo, percorrere la statale 9 via Emilia e rientrare in autostrada alla stazione di Castel San Pietro. E adesso, insomma, dopo i Genesis, e beh, è così. Gli accostamenti audaci, Fred De Palma.

funk pop modernissimo, Modern Soul in realtà, è proprio di quest'anno questo brano dei Sunshine, quinto album per la band britannica dei Jungle, capitanato dalla poliedrica cantante polistrumentista che si chiama Lydia Kitto, diventata a tutti gli effetti il terzo membro ufficiale della band di questi Jungle che ci piacciono tanto, in programmazione qui su Raiso Radio alle 15:19. Allora, intanto salutiamo tutti coloro che ci stanno già scrivendo al 348 103 1010, veramente tanti messaggi. Buon pomeriggio, ci scrive non si firma, ma una bella fotografia con i capelli belli alla Caparezza, la persona che ci ha scritto in questo momento. Buon pomeriggio, potete consigliare ai guidatori giovani soprattutto di stare sulla destra, non al centro carreggiata, a 100 all'ora. Bisogna sempre stare sulla corsia di destra, attenzione. Poi cordiali saluti da Bruno, che salutiamo e ringraziamo. Ancora altri messaggi riguardo i 9 chilometri di coda appena detti, che ci sono sulla A1 tra Valdarno e Firenze Sud. E poi c'è chi ci scrive, ci sottolinea, come Sabrina, Mirko e il cane Ramses, che sono in viaggio verso Gallipoli, ci dice: vi prego, ricordate soprattutto in questi casi di non usare il telefono alla guida mentre si aspetta, perché è davvero un elemento di distrazione, questo è fondamentale. Mai mentre si guida sbirciare su WhatsApp, sulla tastiera dello smartphone, mi raccomando, soltanto in situazioni di sicurezza. Allora, al di là di quello che abbiamo già detto, andiamo alle altre situazioni. Anche sulla 14 c'è un'altra coda per incidente tra Faenza e Imola, siamo in direzione nord verso Bologna. Anche in questo caso la causa è risolta, ma comunque la coda ha una tendenza in diminuzione. Poi sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e il bivio con la 14, il bivio di diramazione Ravenna con la 14, anche qui c'è una coda per incidente al momento di 1 chilometro verso nord, verso la Bologna-Taranto, ma che sta andando in diminuzione. Risolto invece il veicolo in fiamme che era fermo sulla 16 a Irpinia Sud, in auto, direzione est verso Canosa. Parlando di Irpinia, proprio oggi è iniziato lo Sponsor Fest a Calitri, ideato e diretto, se non siete mai stati, dal maestro Vinicio Capossela. Se non siete mai stati allo Sponsor Fest, non è un semplice festival, è una bella esperienza. E adesso arriva Sugar, questa è

Never Gonna Rip, non riposerò mai in pace, ci gridano con questo inno i Sempreverdi, e d'altronde si chiamano Green Day, su Rai Iso Radio, questo loro nuovo singolo che anticipa l'album Nimrods, The Soundtrack, che fa da sfondo al film commedia Nimrods, una pellicola ispirata proprio agli esordi della band californiana. Allora, di 15 e 29 minuti primi, adesso Fabio Fibre, subito dopo il nostro Summer Breeze.

0: Eccole qui.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: Erano i Pinguini insieme a Fabio Fibra con il loro successo appena uscito tra l'altro di questa estate, in coda all'estate 2026. Adesso invece c'è questo nostro viaggio estivo all'interno dei tormentoni estivi di ieri, di oggi, dell'altro ieri. Summer Breeze, tre canzoni senza interruzione. Non prendete Shazam, ma raccontateci, indovinate. 348 103 1010. Questa che arriva subito me la ricordo anch'io.

Questa è una di quelle canzoni che potrei cantare al karaoke, giustamente commenta il nostro buon Francesco Pio. Effettivamente io me la ricordo questa, ma tu sei troppo giovane, non puoi ricordarti, perché era la colonna sonora di un paio di videogiochi. Di videogiochi di calcio che c'erano all'epoca, quando negli anni 90 c'erano quei videogiochi, si andava in sala giochi e c'era un gioco di calcio che aveva esattamente questa ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. E poi, se non sbaglio, c'era anche qualcosa, qualche cartone con questa colonna sonora in stile Muppets. Allora, era il nostro Summer Breeze, appunto, erano The Shams, Tequila, 1958. Prima ancora abbiamo ascoltato Elisa insieme a Matilda De Angelis con Litorale 2022, e poi all'inizio proprio questa Easy Lady di Spagna 1986. All'epoca avevo ben 11 anni, per quello me la ricordo bene, la prima musica che si ascoltava. Allora, ultime novità, andiamo su strada velocemente, ci sono 6 km di coda, diminuzione di coda, la causa è risolta sulla 1 tra Valdarno e Incisa Reggello, coda per incidente in direzione nord verso il capoluogo toscano. Poi altre novità, si accorcia la attesa, 45 minuti adesso al traforo del Monte Bianco, piazzale Italiano in direzione nord verso Chamonix, sono 2 km di coda sulla 14 in direzione nord verso Bologna, nei due tratti tra Faenza e il bivio con la diramazione Ravenna, e poi basta, è semplicemente ripetuta 2 volte la notizia dal nostro sistema. Quindi tra Faenza e il bivio a 14 diramazione Ravenna verso nord verso Bologna ci sono 2 km di coda per traffico congestionato. E ancora adesso in questo momento arriva la notizia di un incendio sempre sulla 14 tra Vasto Nord e Vasto Sud. Sulla A1 c'è anche una chiusura del nodo, lo ripetiamo a beneficio di chi si mette all'ascolto soltanto adesso, chiuso il bivio A1 diramazione Fiorenzuola provenendo da Bologna verso la 4 Milano Brescia per incidente. In alternativa, chi è diretto a Brescia si consiglia di mettersi sulla complanare di Piacenza Sud e seguire le indicazioni per la A21 Piacenza-Brescia.

0: Il nuovo singolo di Lady Madame, Mama Non Mama, una delle cantautrici più interessanti dell'attuale panorama italiano. 15:47, siamo giunti al momento di collegarci con il centro multimediale di Autostrade. Buon pomeriggio.
1: Grazie e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, più intenso in Toscana e in Emilia. Partiamo infatti dal tratto toscano dell'Autosole, dove tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze sono 6 km di coda per un incidente risolto. Si viaggia quindi su tutte le corsie, al momento con tempi di circa 40 minuti, 10 minuti più del solito. Mezz'ora più del solito, scusate. E ci spostiamo sulla A14 Adriatica tra Pescara Sud e il Bivio con la A25 in direzione di Ancona. Ci sono 3 km di coda per un mezzo in fiamme, i vigili del fuoco stanno già operando sul posto. Ancora sulla A14 il traffico è tra Faenza e la diramazione per Ravenna in direzione di Bologna con 2 km di coda, questo per un mezzo in panne che il nostro personale anche qui già sta soccorrendo. Traffico in aumento sul raccordo di Casalecchio poi per chi viaggia proprio in direzione della A14. Andiamo in Liguria, dove comincia invece il traffico sulla 7 Serravalle Genova, tra il bivio con la 12 e quello con la 10 per raggiungere il capoluogo. E poi al traforo del Monte Bianco, dove il tempo di attesa al piazzale italiano per entrare in Francia è di 45 minuti. Code poi al sud sulla 30 Caserta Salerno, alla barriera di Salerno per chi viaggia verso nord. E chiudo ricordandovi che sulla 1 Milano-Napoli è ancora chiuso il bivio con la diramazione di Fiorenzuola per chi proviene da Bologna e viaggia verso la A4, questo per un incidente fuori competenza. La riapertura è prevista per le 18 di oggi e in alternativa si può uscire a Piacenza Sud. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

quando tu. Il maestro Franco Battiato, ritornerai. Canzone romanticissima. Non è ritornato, a quanto pare, meglio per chi è stato lasciato, il fidanzato a pochi giorni, a 7 giorni dalle nozze della signorina imprenditrice britannica di Liverpool, 36 anni, Catherine Jones. Non so se avete letto la notizia, sta girando tantissimo ovunque, praticamente sui social e non solo. Un'imprenditrice di Liverpool, dopo 6 anni di fidanzamento e 18 mesi di preparativi per il matrimonio perfetto in Italia, il promesso sposo cosa fa? A 7 giorni dalle nozze la scarica, a 1 settimana dal sì. Però la reazione di Catherine è stata emblematica e bellissima. Anziché disperarsi e cancellare tutto perdendo i soldi versati, ha applicato la regola d'oro del show must go on, giustamente, di Freddie Mercury, The Queen, ovvero ha depurato la lista invitati da parenti e amici dell'ex, ha caricato in aereo i suoi 30 affetti più cari ed è atterrata Montecatini, Val di Cecina, alla tenuta Mocaio. Risultato: 3 giorni stellari tra piscina romantica, panoramica, musica, brindisi, abito bianco comunque sfoggiato con orgoglio, e per onorare l'opera si è fatto il Mummy Moon, anziché la luna di miele, il Mummy Moon, ovvero la luna di miele riciclata con la mamma a Positano. E allora, insomma, apriamo una sorta di hashtag sondaggio. Gli hashtag mi fanno pensare alla nostra carissima Rossella, che insomma faceva tantissimi hashtag durante le sue dirette, la nostra amatissima Rossella Diaco, che è sempre nei nostri cuori, sempre presente qui in diretta anche con noi su Iso Radio. E allora apriamo il nostro sondaggio lampo per chi è al volante, se vuole, ovviamente rispondendo in sicurezza, ma anche per chi è a casa. Al posto di Catherine, se fosse stati lasciati, comunque avreste avuto un torto simile a 1 settimana dalle nozze, avreste comunque avuto la forza di festeggiare oppure piangere a casa sotto le coperte? 348 103 10 10.

0: Mi vuoi sposare?
1: Nonna, sono sazia.
0: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Ed eccola qui, Noemi, tu cosa fai questa sera alle 16:06 su Rai Isoradio? Allora, tanti messaggi che ci arrivano sia per insomma il sondaggino che abbiamo fatto in merito alla notizia di questa ragazza, questa imprenditrice di Liverpool lasciata sei giorni prima, una settimana prima delle nozze, ma ha comunque fatto il suo viaggio di nozze, la sua festa in Italia, sia riguardo la situazione su strada. Sono poche le notizie ma dense e non tutte ricche di dettagli come ci piacerebbe poter dare. Per esempio sulla A1 ribadiamo questa situazione tra Valdarno e Firenze Sud in direzione nord verso Firenze, dove c'è traffico rallentato per traffico intenso. Non c'è un motivo, c'è semplicemente il problema, sono troppe auto. D'altronde siamo a fine agosto, quindi insomma invito anche ai noi a pazientare. Tante auto vuol dire tante situazioni, quindi basta un piccolo incidente, un'auto ferma per bloccare tutto. Tra Arezzo e Incisareggello, al tratto 336, a chilometro 336, ci sono 4 chilometri di coda nonostante l'incidente risolto, quindi un altro tratto leggermente un po' più a nord rispetto al precedente. Quindi il precedente intoppo di traffico al chilometro 319, la coda di 4 chilometri, e quindi si ripercuote ovviamente anche nel tratto successivo, è tra Arezzo e Incisareggello in direzione nord verso Firenze. Qui sono 4 chilometri le code. Poi sulla 14 tra Pescara Ovest e Bivio, a 14 a 25 Torrano Pescara, c'è un veicolo in fiamme in direzione nord verso Ancona, traffico in corsia di sorpasso, e poi ci sono 2 chilometri di coda, in questo caso in aumento la tendenza sempre nello stesso tratto e in seguito appunto a questo veicolo in fiamme. Poi ancora altro incidente sulla 30 Caserta Salerno, tra Castel San Giorgio e Salerno in direzione sud verso la stessa, il chilometro interessato è il 47 e 800. C'è un tempo di attesa sempre di 45 minuti infine al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco in direzione nord verso Chamonix.
1: Ciao carissimo, sono Miranda e chiamo dalla provincia di Vercelli.
0: Ciao Miranda.
1: Io sono d'accordissimo con quello che ha fatto la Lady, o chiede, solo l'ho capito bene. Ma io mi sarei divertita tantissimo, non avrei più pensato a nessun uomo. A parte divertirmi con la mamma, ma ne avrei magari trovato un altro velocemente e mi sarei divertita. Bravissima, complimenti. Ciao ragazzi, siete meravigliosi come sempre. Buona giornata.
0: Così si fa, brava.

Insomma, Gaetano Curreri, io me lo vedo quando dal vivo suona questa sua, canta questa, chiedi chi erano i Beatles, pezzo glorioso della straordinaria band degli Stadio. Allora, ci sono diverse situazioni sui nostri sistemi, ci sono alcuni aggiornamenti, ma insomma diamo per buono anche le tante notizie che ci arrivano semplicemente al 348-103-1010 di amici fermi tra Arezzo e Incisa Regello, insomma nel tratto della A1, dove ci sono non delle code, ma ci arrivano fotografie di macchine totalmente ferme. Quindi insomma lo diamo per buono. Nei nostri sistemi invece a livello ufficiale

posso dirti che tra Arezzo e Incisa Reggello è segnalato un tempo di percorrenza di un'ora per fare un tratto di neanche 9 chilometri, e quindi questa è la situazione. Poi sempre sulla 1, rimanendo su tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, la situazione di traffico rallentato in galleria, siamo in direzione nord verso Bologna al chilometro 208. Incidente sulla 3 Napoli-Salerno tra San Giorgio Cremano e San Giorgio Ponticelli in direzione nord verso Napoli, siamo al chilometro 6 e 200. Andando sulla A14 tra Forlì e Castel San Pietro, non sono segnalate chilometraggi di code, ma abbiamo un tempo di percorrenza per fare questo tratto tra Forlì e Castel San Pietro di 1 ora e 10 minuti in direzione nord verso Bologna. Sulla stessa A14, coda per veicolo in fiamme tra Pescara Sud e il bivio A14 a 25 Torano Pescara, veicolo in fiamme. A noi il sistema ci dà causa risolta, ma c'è un chilometro di coda con tendenza in diminuzione. Insomma, ricordiamo ai nostri amici in viaggio che non abbiamo noi qui nei nostri studi i monitor con la situazione in tempo reale dei monitor, quantomeno di quello che accade. Ovviamente ci atteniamo a quello che arriva dai sistemi ufficiali di Autostrade, per cui insomma pazientate, siamo d'altronde a fine agosto e può capitare di trovare traffico e situazioni di disagio su strada. Permane sulla 1, bivia 1 diramazione Fiorenzuola direzione nord da Bologna, la chiusura del nodo, di questo nodo per incidente, segnalata sino a questo pomeriggio alle 18, quindi chiusura del nodo bivio a 1 diramazione Fiorenzuola da Bologna verso la A4 Milano-Brescia, per un incidente appunto. Si consiglia a chi è diretto a Brescia di immettersi sulla complanare di Piacenza Sud e seguire le indicazioni per la 21 Piacenza-Brescia.

0: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Rai Su Radio.

La meravigliosa Ticket to Ride dei Beatles. Pensate che riguardo a questa canzone c'è una dichiarazione che rilasciò John Lennon nel 1980 durante una celebre intervista alla rivista Playboy. Pensate, facevano l'intervista a John Lennon e lui disse all'epoca: è stato uno dei primi dischi heavy metal mai realizzati, parlando di questa canzone. Chiaramente, insomma, se ascoltata oggi non è esattamente hard rock heavy metal come lo conosciamo oggi, non sono i Black Sabbath, non sono gli AC/DC e neanche gli Iron Maiden, ma le sonorità all'epoca erano chiaramente diverse, e qui c'è una batteria come quella di Ringo Starr con un ritmo insolito ideato da Paul McCartney, con colpi pesanti e sincopati che insomma davano un senso di trascinamento, e poi la chitarra e il riff di George Harrison hanno fatto il resto. 16:30 minuti, Rai Isoradio. Allora torniamo a raccontare quello che accade. Proprio in questo momento si accende sulla A7 la notizia di un veicolo contromano, dunque attenzione, siamo tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione sud verso Genova, pericolosissimo veicolo contromano, siamo tra il chilometro 111 500 e 125 e 800, ribadiamo sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Genova Bolzaneto direzione sud verso il capoluogo Ligure, c'è in questo momento un veicolo contromano, dunque sguardo lungo, cercate di tenervi sulla destra, se possibile fermatevi in sicurezza in stazione di servizio per evitare insomma questo pericolosissimo veicolo contromano, lo ribadiremo fino a che non cesserà e verrà fermato, speriamo senza conseguenze, questo veicolo. Ancora sulla A1 leggiamo dei nostri sistemi quel che accade, per il resto arrivano anche le vostre segnalazioni al 348 103 10 10. Ci dispiace se molti di voi sono fermi in autostrada per diverse situazioni, pazientare, la situazione ai noi quando si è a fine agosto con i tanti rientri capita anche di restare fermi in auto. Tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico, traffico rallentato e intenso in direzione nord verso Bologna, ribadiamo la chiusura del nodo della 1 tra il Bivia 1 diramazione Fiorenzuole direzione nord da Bologna, si consiglia che diretto a Brescia di immettersi sulla Complanare di Piacenza Sud e seguire le indicazioni per la 21 Piacenza Brescia. Queste le indicazioni di Autostrade per l'Italia che stiamo leggendo periodicamente per questa situazione. Il nodo chiuso sarà sino a oggi alle 18, quindi insomma comportarsi di conseguenza. Poi ancora sulla 5 Torino Aosta Montebianco tra Courmayeur Sud e l'allacciamento a 5 statale 26 direttissimo, code per viabilità esterna che non riceve in direzione nord verso il Montebianco. Sulla 14 anche qui traffico intenso con un tempo di percorrenza di 1 ora e 10 minuti tra Forlì e Castel San Pietro verso nord verso Bologna. Sulla 30 Caserta Salerno c'è invece un incidente che ha coinvolto una moto in galleria tra Castel San Giorgio e Salerno in direzione sud verso Salerno. E in chiusura ribadiamo ancora una volta di fare attenzione a questo veicolo contromano sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione sud verso Genova. Go!

eccolo qui Harry Styles, Dance No More, con il suo nuovo bellissimo singolo tratto dal suo ultimo album, davvero ricco di besuoni, l'album della maturità per Mr. Harry Styles, alle 16:39 su Rai Sua Radio. Innanzitutto la notizia buona, speriamo che non sia successo nulla ovviamente per questo veicolo contromano che c'era sulla A7 tra Busalla e Genova Bolzaneto, direzione sud verso Genova. La notizia è chiusa, ci è data risolta dai nostri sistemi, speriamo insomma che non ci sia stata nessuna conseguenza, sia stato intercettato in maniera tranquilla questo veicolo, che chissà come mai insomma i veicoli riescono ad andare contromani. Bisogna essere molto molto distratti evidentemente, attenzione sempre in palla quando ci si mette in auto. Sulla 14 ancora registriamo un tempo di percorrenza di un'ora tra Forlì e Castel San Pietro in direzione nord verso Bologna, code a tratti per traffico intenso. Questo è quanto. Allora, intanto ringraziamo a chi ci scrive, insomma, ancora in merito alla notizia che abbiamo dato prima di questa signora, questa ragazza di 36 anni di Liverpool, che aveva preparato il suo matrimonio, aveva preparato il viaggio di nozze, il matrimonio in Toscana, e in Italia il viaggio di nozze alla costiera amalfitana è stata lasciata praticamente sette giorni prima dall'aspirante sposino, è andata così e lei non si è però tirata indietro e ha voluto festeggiare comunque, è andata con i suoi stretti parenti in Toscana a festeggiare per 3 giorni di fila e poi si è fatta anche il viaggio di nozze però con la mamma, è andata bene. E insomma, e chi ci scrive, Zelinda da Pistoia, dice: io avrei cercato, è un affarista la signora, la ragazza, io avrei cercato online una coppia che si doveva sposare, avrei dato tutto al 50% prendendomi tutto il resto, esclusa la luna di miele fatta con tutte le mie. Quindi insomma, da buon commerciante vendesi matrimonio pacchetto completo, cerimonia più viaggio di nozze al 50%, e d'altronde recuperava la sua parte ovviamente, ma si è divertita bene così, direi, no? Direi assolutamente bene così, D'altronde, insomma, c'è chi avrebbe fatto probabilmente il contrario, no? Che sarebbe messo sotto le coperte a piangere. E invece, bene così, bisogna sempre andare avanti. Show must go on, e ha fatto bene Catherine. Arriva Pino Daniele, questa primavera.

0: fino alla fine, la meraviglia della musica, della chitarra di Pino Daniele questa primavera. E poi, c'è Oliviero che risponde alla domanda sulla questa Catherine abbandonata all'altare la settimana prima, che ha festeggiato comunque. Oliviero ha 11 anni, dice: mi chiamo Oliviero, non so rispondere alla domanda, ma vi vorrei salutare lo stesso. E poi ci pubblica degli occhioni dolcissimi, e quali non è insomma facile dire: per favore leggete il nostro messaggio. E quindi, caro Oliviero, eccolo qui, l'abbiamo letto. 16:46, Raiso Radio in diretta, ci colleghiamo adesso con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, ultimi aggiornamenti, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, più intenso in Toscana e in Emilia. Partiamo infatti dal tratto toscano dell'Autosole, dove tra Arezzo e Incisa Regello ci sono code verso Firenze che si percorrono in circa un'ora, il doppio rispetto al solito. Stessi tempi sulla A14 Adriatica, dove per percorrere le code tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna appunto occorre circa un'ora. Trafficato anche il tratto tra Bologna Borgo Panigale fino all'ingresso dell'Autosole. Scendiamo poi al sud sulla 30 Caserta Salerno, dove c'è 1 chilometro di coda alla barriera di Salerno per il traffico intenso per chi viaggia verso nord. E poi al traforo del Monte Bianco, dove il tempo di attesa al piazzale italiano per entrare in Francia è di 1 ora e mezza. Vi ricordo ancora che sull'Autosole è chiuso il bivio con la diramazione di Fiorenzuola per chi proviene da Bologna e viaggia verso la 4. Questo per lavori di ripristino per un incidente fuori competenza ora risolto. La riapertura è prevista per le 18 di oggi e in alternativa si può uscire a Piacenza Sud. Altra chiusura di lungo periodo riguarda al momento il tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, dove appunto è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio fino al 28 di agosto per lavori. In alternativa, chi viaggia verso il grande raccordo anulare può entrare a Portonaccio. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!
2: Rai Iso Radio, per chi viaggia.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV
3: Rai Radio
4: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente Iso Radio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
5: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma e chiama immediatamente il 112, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
2: Estate con Raiso Radio.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €. Solo da Old Wild West.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova i viaggiatori. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. Salgono ancora le vittime della devastante alluvione che ha colpito la regione tra il Nepal e il Tibet. 95 morti accertati e centinaia i dispersi. Il servizio.
3: Potrebbe essere stato un terremoto di magnitudo 4.4 a provocare la rovinosa frana che ha fatto esondare il fiume Bothe Koshi al confine tra Nepal e Tibet cinese. Si tratta del disastro più devastante in Nepal dal terremoto del 2015 che causò quasi 9.000 vittime. Oggi alcune zone del nord del paese sono state inondate e spazzate completamente via. Villaggi, ponti, alcune infrastrutture, tra cui una diga idroelettrica, sono state gravemente danneggiate. L'esercito del Nepal e quello cinese hanno dispiegato mezzi e personale nelle zone colpite. Le operazioni di soccorso sono però rese particolarmente difficili dalle condizioni del terreno. Un soccorritore ha riferito che per raggiungere la zona interessata sono necessarie almeno 4 ore perché i percorsi di accesso sono strutturati. Sono 2 gli italiani coinvolti nell'alluvione in Nepal e stanno bene. Siamo in contatto con loro e con le loro famiglie, così il ministro degli esteri Antonio Tajani. Seguiamo il percorso perché possano rientrare in Italia nel modo migliore possibile, ha riferito il titolare della Farnesina, Michela Mancini, GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, 9 morti e 6 feriti in un attacco di Kiev nella regione di Lugansk controllata da Mosca. Un drone ha colpito un autobus con a bordo 15 persone. Tra poco a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri, sul tavolo la ex Ilva e il caro carburanti, all'esame del governo 2 decreti legge, uno con le misure urgenti per assicurare la continuità operativa del polo siderurgico, l'altro con la proroga del taglio delle accise, provvedimento che arriva mentre ai distributori i prezzi di benzina e diesel sono ormai ben sopra i 2 euro al litro. Accordo per il patteggiamento nel processo contro Meta negli Stati Uniti. Il colosso di Mark Zuckerberg, accusato di avere progettato deliberatamente Facebook ed Instagram per creare dipendenza negli adolescenti, ha discusso con i procuratori generali di 29 stati americani la possibilità di trovare un'intesa che è stata raggiunta. L'azienda ha accettato il pagamento di 16,68 miliardi di dollari. Dovrà inoltre attuare delle modifiche a livello nazionale per l'utilizzo di Facebook e Instagram da parte degli adolescenti. Bocciato dalla Procura di Milano il piano proposto da Glovo per uscire dall'amministrazione controllata dopo l'accusa di caporalato e sfruttamento della manodopera. Nel servizio della sede regionale le parole della sindacalista della USB Elena Lott e dei rider.
4: Prima quando io prendo l'ordine vicino, prendere lì e portare molto vicino. Adesso pago 50 centesimi di più e anche 2-3 km lontano io vado.
5: Deve andare 6 km, 7 km. Adesso paga 3 euro, ma ti dà più lontano.
6: La Procura di Milano, che ha posto sotto controllo giudiziario Glovo, ne ha un'altra per la piattaforma di consegna. Gli aumenti ai rider sono solo sulla carta, secondo la Procura. Il tempo effettivo calmierato, di cui si serve Glovo, decurta in realtà 3 ore su 10. E in verità si tratta sempre di cottimo, ancora.
7: Viene calcolato il tempo cui vengono pagati solo nel momento in cui prendono la consegna fino a quando la consegnano effettivamente. Quindi tutto il tempo di attesa sia tra una consegna e l'altra che al ristorante è zero. Pure quel tempo di consegna che dovrebbe essere pagato, in realtà è pagato il 30% in meno dalle indagini tecniche che ha fatto la procura.
6: E per i conguagli tra febbraio e maggio?
7: Chi aveva preso tanti soldi aveva preso 6 euro di conguaglio. Conguagli da 0,76 centesimi.
6: Da Milano per il GR1, Elisabetta Santon.
2: Quasi mezzo secolo trascorso dietro le sbarre, Domenico Papalia, il boss di Platì, diventato uno dei simboli dell'ascesa delle cosche calabresi in Lombardia, è morto la notte scorsa all'ospedale San Paolo di Milano a 81 anni. All'interno dell''Ndrangheta aveva raggiunto una delle cariche più alte con una vita da criminale. Prima i rapimenti, poi la droga, poi gli omicidi. Insieme ai fratelli fu tra i protagonisti dell'espansione dell''Ndrangheta dalla Calabria verso il nord Italia a partire dagli anni 70. In Spagna almeno 50 persone sono rimaste ferite in un piccolo centro vicino a Pamplona a causa dell'esplosione di fuochi d'artificio durante la festa patronale dedicata a San Michele. L'incidente, quando un razzo lanciato dal balcone del municipio per inaugurare la festa ha provocato la caduta di scintille sugli inneschi degli altri artifici pirotecnici, facendoli scoppiare verso la folla radunata in piazza. La manifestazione, che dura 5 giorni, non è stata sospesa. Niente trasferta a San Siro per i tifosi del Napoli residenti in Campania in vista del big match con l'Inter in programma sabato 5 settembre alle 18. Il prefetto di Milano ha infatti disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della regione Campania e ai residenti della provincia di Genova, anche se in possesso della tessera del tifoso. Ci fermiamo qui su Radio 1, la linea torna all'Italia in diretta.
8: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
9: ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza.
10: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
11: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Ma cos'era? Cos'era la synth pop, il new wave anni 80? Questi sono gli ABC, questo pezzo datato 1982, The Look of Love, una pietra miliare della musica pop. Dietro la regia, il suono così perfetto, c'è Trevor Horn, uno dei produttori più influenti della storia della musica, quello praticamente che per tanti anni ha anche prodotto ed è stato il cantante e bassista dei Buggles, insomma con lui quel brano inciso che sicuramente conoscete tutti, Video Kill the Radio Star del 1979. Erano gli ABC in apertura della terza ora insieme qui su Rai So Radio, ultima ora insieme al sottoscritto Simone Mercurio al microfono, dopo Francesco Pionaglieri salutiamo il nostro Gianni Tola che ci accompagnerà sino alle 18, orario in cui poi daremo la palla e il microfono al buon Claudio Campobasso insieme a voi però sino alle 21. 348 103 10 10 arrivano messaggi come quello di Daniele: salve, a Cremona fa un caldo boia, l'estate non è finita, ci sono 31 gradi, un valore comunque molto lontano da quelli dei giorni scorsi. Ti do anche una buona notizia, carissimo Daniele. I grandi esperti e i meteorologi hanno detto che questa verrà ricordata come l'estate, che è successo? Come l'estate. Eccolo qui. Adesso ve lo dico, Questa ve l'ha ricordata come l'estate più fresca dei prossimi 10 anni. Purtroppo è così, riscaldamento climatico c'è, cioè, questa fa fresco, insomma.

0: Noi ci siamo e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Rai Radio.

Peggy Goo Woman con la qui alle 17:23 su Raiso Radio. Allora, a proposito, insomma, si pian piano arrivano messaggi, riflessioni riguardo a quella imprenditrice di Liverpool che, insomma, doveva sposarsi una settimana prima, è stata lasciata dal fidanzato, nozze organizzate, cerimonie organizzate in Italia e 3 giorni in Toscana e poi il viaggio di nozze sulla costiera amalfitana, lasciata. Lei ha pensato bene di andare comunque a festeggiare con gli amici più stretti in Toscana con tanto di abito bianco e poi di farsi concedersi comunque il viaggio di nozze, ma con la mamma, che si è trasformato praticamente in Mammy Moon, così è stato ribattezzato. Abbiamo chiesto ormai un'oretta fa, quando abbiamo raccontato questa notizia, a voi cosa ne pensate, e qui c'è Simone da Prato che ci fa la domanda curiosità, tra le varie cose: ma perché quello non ha più sposato la ragazza? Qual è il motivo? Carissimo Simone da Prato, saranno fatti loro, non lo so, sono cose private. Chiaramente, per quanto mi riguarda, ha fatto bene prima piuttosto che dopo, sarebbe stato probabilmente peggio, no? 17:24, torniamo su strada, andiamo questa volta sui tratti non gestiti da autostrade. Partiamo dalla A4 Brescia-Padova, dove ci sono 8 km di coda per un incidente tra Grisignano al chilometro 343-200 a Vicenza Ovest al chilometro 326 in direzione di Brescia. In Campania, rallentamenti sulla statale Quater, 1 km prima di Varcaturo al chilometro 6 e 5 in entrambe le direzioni. Sull'Appia viene segnalato fondo stradale dissestato tra il raccordo di Benevento, chilometro 278-800, e Mano Calzati, chilometro 307-500, sempre nelle due direzioni. E infine, in Sicilia, sulla A18 Messina-Catania, code per incidente tra Giarre e Fiume.

Eccoli qui, Coldplay, con questa Clocks alle 17.33 in diretta su Rai Isoradio. Buonasera, sono bloccata sulla 14 all'altezza di Faenza, dateci conto di quel che accade. Allora, andiamo sulla 14, tra Pescara Nord e Pineto c'è un incidente in direzione nord verso Ancona, tra Forlì e Castel San Pietro in direzione nord verso Bologna, in questo caso segnalato traffico intenso, con un tempo di percorrenza di un'ora, e quindi le code sono dovute, il tempo di percorrenza stesso, il traffico è dovuto semplicemente a tante auto in questo momento su strada. Questo per quanto riguarda la A14. Andando sulla 1 invece dobbiamo segnalare, in questo momento è arrivata la notizia del traffico bloccato nel tratto tra località Aglio, chilometro 255, e Barberino del Mugello, in direzione di Roma, dove si è reso necessario il blocco del traffico a causa di un incidente di un camion avvenuto all'altezza del chilometro 260 all'interno della galleria Manganaccia. Registriamo 2 chilometri di coda tra Aglio e Barberino del Mugello, anche verso Roma, e 1 chilometro sulla A1 direttissima tra Firenzuola, e Aglio nella stessa direzione. In alternativa viene suggerito di uscire a Firenzuola, rientrare poi a Barberino dopo aver intrapreso la viabilità ordinaria. Questo per quanto riguarda la A1, dove appunto c'è questa situazione di traffico bloccato per incidente, e c'è anche in galleria segnalato proprio al chilometro 260 e 100, come dicevamo anche a chi ci scriveva al 348 103 10 10, traffico scorre in seconda corsia proprio tra località Aglio e Barberino del Mugello in direzione sud verso Firenze. E sulla variante di Valico segnaliamo tra Firenzuola e località Aglio, come detto, anche qui 3 chilometri di code per incidente in direzione sud. Sulla 7 c'è un altro incidente, coincoinvolta un'auto tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione sud verso il capoluogo ligure. Sulla 13 altro incidente tra Boara e Monselice, siamo in direzione nord verso Padova, coinvolta un'auto al chilometro 79. Poi raccordo tangenziale di Bari, tra Modugno e il bivio tangenziale di Bari c'è questo incidente in direzione sud verso Bari. E ribadiamo, per quanto riguarda il tratto non gestito da Autostrade, sulla 4 Brescia-Padova 8 chilometri di coda per un incidente che è tra Grisignano al chilometro 343 e 200 e Vicenza Ovest al chilometro 326 e 100 in direzione di Brescia. In Umbria, sul raccordo Bettolle-Perugia, tra Perugia Stadio Modena e Madonna Alta, segnaliamo delle code in entrambe le direzioni, traffico intenso sulla E40 45.

0: La voce di Bonovox YouTube con questa produzione di Martin Garrix Fireflies alle 17.44 in diretta su Raiso Radio. Ci colleghiamo, torniamo a collegarci adesso con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Ancora buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, è più intenso sempre in Toscana e in Emilia. Partiamo dalla Toscana e dalla A1 Milano-Napoli, dove è bloccato il traffico tra Aglio e Barberino di Mugello in direzione di Roma. Questo per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion in galleria. Al momento sono 2 chilometri di coda tra Ronco Bilaccio e Barberino verso Roma, 3 quelli sulla direttissima tra Firenzuola e Aglio nella stessa direzione. In alternativa si può uscire a Firenzuola e rientrare a Barberino. Vi aggiorno immediatamente sulla notizia perché in questo momento è stato sbloccato il traffico. Andiamo poi sul tratto emiliano, come anticipato, della A14 Adriatica, dove per percorrere le code tra Forlì e Imola in direzione di Bologna occorrono 50 minuti, quindi mezz'ora più del solito. Trafficato anche il tratto tra Bologna-Borgo Panigale fino all'ingresso dell'Autosole e la vicina di Ramazzo per Ravenna, dove le code sono per chi è diretto sulla A14. E andiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove il tempo di attesa al piazzale italiano per entrare in Francia è di circa un'ora. Queste sono le principali segnalazioni al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Summer Funk, eccolo qui, Francesco Gabbani. Allora, non so se avete letto la notizia, avete ascoltato la notizia, se siete amanti del cinema, riguarda il maestro del cinema Martin Scorsese, che ha accettato ufficialmente la presidenza onoraria dell'Accademia del Cinema Italiano, premio David di Donatello. In questo ruolo di prestigio internazionale, il regista premio Oscar affiancherà la presidenza nell'attività, ovviamente, di promozione e valorizzazione del nostro patrimonio cinematografico nel mondo. E nel ringraziare per la nomina, il regista ha espresso la sua gratitudine, dichiarando che, insomma, il cinema italiano è stato una fonte di ispirazione costante per tutta la sua vita, ha plasmato la sua stessa idea di cosa possa essere un film. D'altronde, come sappiamo, Martin Scorsese è di origini 100% non solo italiane ma siciliane, perché tutti e quattro i suoi nonni erano emigrati in America dalla Sicilia a inizio del Novecento. Nonni paterni sono praticamente di Polizzi Generosa, che è un comune in provincia di Palermo, e nonni materni sono invece di Ciminna, sempre in provincia di Palermo. Quindi, insomma, i suoi genitori poi sono cresciuti nel quartiere Little Italy di New York, mantenendo vive le tradizioni e la cultura siciliana, trasmettendola poi al regista, che le ha anche trasmesse in tantissimi suoi film. Allora, siamo quasi giunti al termine, diamo le ultime notizie, ultimi ragguagli. Come diceva bene Autostrade per l'Italia, la nostra Antonella, il traffico non è più bloccato sulla 1 tra località Aglio e Barberino del Mugello in direzione sud verso Firenze. Permane una coda per incidente, permane quindi la situazione che vi diamo e le alternative, ovvero il traffico scorre momentaneamente su una corsia. L'alternativa riguarda l'uscita a Firenzuola, poi rientrare a Barberino dopo aver intrapreso la viabilità ordinaria. Questo è quanto viene consigliato. Sulla stessa A1 segnaliamo tra Arezzo e Incisa Reggello in direzione nord verso Firenze, traffico intenso con un tempo di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Andiamo sulla variante di Valico, anche qui tra Badia e località Aglio sono 4 chilometri di coda a causa di un incidente di un camion avvenuto all'altezza del chilometro 260 e 100 all'interno della galleria Manganaccia. Il traffico scorre momentaneamente su una corsia. In alternativa suggeriamo di uscire a Firenzuola, rientrare poi a Barberino dopo aver intrapreso la viabilità ordinaria. Questo per quanto riguarda la variante di Valico. Sulla 7, incidente anche tra Ronco Scrivia e Busalla verso sud, verso Genova, veicolo fermo, bivio a 12, A7 Milano-Genova in direzione Genova-Est. Ringraziamo Gianni Tola alla parte tecnica, fra un po' arriva Claudio Campobasso, da Simone Mercurio è tutto, ciao, buon pomeriggio.
1: Rai Radio Estate.

0: Ligabue, qualcosa per te. Sono le 17.55, questa è Raiso Radio, ma io non sono solo.
1: Subito. Io non so neanche il tempo di salutare, mi dai e subito. Si vede che ragazzo è giovane, ha voglia di...
0: No, Simone Mercurio è rimasto perché gli ho detto che ho letto una notizia. È praticamente a Londra e a Tokyo, a causa delle alte temperature, hanno deciso di concedere i Bermuda a chi va al lavoro.
1: Ah.
0: E quindi c'è stata questa discussione nel cambio della guardia.
1: È successo anche, mi sembra, in Puglia, c'è una mobile. No, che nel senso la Arca Puglia, che è un'azienda, insomma, municipalizzata della regione Puglia, adesso non so, insomma, che ha deciso di dare la possibilità ai dipendenti di andare agli uomini di andare al lavoro appunto in
0: Bermuda.
1: Con i
0: pantaloncini. E la t-shirt.
1: Vediamo un po'. Tu c'hai pantaloni lunghi, io pure.
0: Noi ce l'abbiamo lunghi. Ma Simone, lo vedo abbastanza a favore di questo cambio di
1: molto,
0: rotta.
1: Molto.
0: Allora, secondo me.
1: Ma qualcuno si aggira anche a Saxa Rubra. Non so se sono ospiti con i Bermuda, lo vedo. Insomma,
0: qualcuno
1: infradito. Sì. Cioè, abbiamo il pirata qui da noi.
0: Sì. Vabbè, ma non scendiamo nel dettaglio. Ma comunque, secondo me, è importante che dipende anche in base al ruolo. Insomma, che sta il pubblico, magari. Cioè, immaginati se ad agosto ti sposi e il sindaco viene con l'infradito, i Bermuda e la fascia tricolore.
1: Guarda, io dico una cosa sempre: se mai mi sposerò, deciderò di sposarmi. Innanzitutto non sarà in estate, ad agosto. Io penso che fare un matrimonio agosto-luglio è una cattiveria verso i propri amici e parenti.
0: Sì, sicuramente.
1: Poi se mai decido di sposarmi, lo farò in temperatura, insomma, non fredda. Lo farò con dress code, bermuda e canottiera.
0: Simone Mercurio è un rivoluzionario. Voi da che parte state? Volete, secondo voi è bene questo cambio di rotta date le alte temperature degli ultimi anni? Fatecelo sapere al 348 103 10 10.

E con i Polis riprendiamo la linea, siamo ancora noi di Isoradio, ora Claudio Campobasso, dopo Simone Mercurio vi farò compagnia fino alle 21. La situazione del traffico è, diciamo, non è delle migliori, per esempio sulla 13 Bologna-Padova tra Boara e Monselice c'è un incidente segnalato al chilometro 79 in direzione di Padova. Ci spostiamo sulla variante di Valico, qui tra Badia e Localitaglio, coda per incidente di 4 km con tendenza all'aumento in direzione di Firenze. Andiamo a vedere la situazione della attenzione sulla 14 Bologna-Taranto, qui tra Forlì e Imola ci sono code a tratti in direzione di Bologna, i tempi di percorrenza sono di 40 minuti. La discussione con Simone Mercurio ha acceso gli animi, sono arrivati diversi messaggi, fra un po' ve ne parlerò, ma adesso ci ascoltiamo Irama e terremo ovviamente sempre sotto controllo la situazione del traffico.

Cabana Irama, diamo un'occhiata alla situazione sulla variante di Valico. Allora, sulla 1 Milano-Napoli tra Badia e Barberino del Mugello in direzione di Roma ci sono 6 km di coda a causa di un incidente di un camion avvenuto all'altezza del chilometro 260 all'interno della galleria Manganaccia. Il traffico scorre momentaneamente su una sola corsia. In alternativa suggeriamo di uscire a Firenzuola e rientrare a Barberino dopo aver intrapreso la viabilità ordinaria. Diamo un'occhiata alla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e Variante di Valico, traffico rallentato in direzione di Firenze. C'è traffico anche in direzione di Roma tra Colleferro e Valmontone. E sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e Tangenziale Est si è formata una coda di lavori in direzione della Tangenziale Est. In A14 tra la 1 Bologna-Casalecchio e la 13 Bologna-Padova c'è traffico rallentato in direzione di Ancona. Diamo un'occhiata anche al traforo del Monte Bianco, qui al Piazzale Italiano. In direzione di Chamonix ci sono tempi di attesa di un'ora.

0: Sorriso Radio, io sono d'accordo assolutamente con Simone Mercuri, a prescindere dal caldo, dal freddo, dalle mode, dalle tendenze, di cui non me ne frega niente. Dovessi risposarmi, io lo farei in una spiaggia con ospiti in pareo, assolutamente contro tendenza, ovviamente un matrimonio molto intimo e senza alcuna formalità.
1: E lei è Ale da Reggio Calabria che ci ha risposto, in realtà ha risposto a Simone Mercurio, ma adesso c'è Claudio Campobasso, e sulla notizia del, insomma, di questa informalità, di andare al lavoro in bermuda, fare i matrimoni, diciamo, quando estate fa caldo, insomma, mettersi una t-shirt e un bermuda, o se invece dobbiamo conservare il fatto che in alcuni momenti è bene mantenere una certa formalità. Ci è arrivato anche un messaggio da Mauro di Firenze, dice che lavora in una profumeria, lui rigorosamente bermuda e camicia hawaiana. Diamo conto della situazione sulla 4 Torino-Trieste, qui a Sesto San Giovanni è segnalato un incidente al chilometro 136 e 500 in uscita da Torino. Torniamo a dare conto della situazione della 13 Bologna-Padova, tra Boara e Monselice c'è un incidente segnalato al chilometro 79 in direzione di Padova. Diamo anche uno sguardo alla 7 Milano-Genova, qui tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione di Genova c'è un incidente al chilometro 108 e 500. Inoltre sulla 1 tra Roncobilaccio e Barberino di Mugello ci sono 2 chilometri di coda a causa di un incidente avvenuto al chilometro 260 in direzione di Firenze. I chilometri sono 2 e purtroppo con tendenza all'aumento.

Sulle note dei Tiro Mancino torniamo al traforo del Monte Bianco. Rimangono i tempi di attraversamento di un'ora, c'è una coda purtroppo al piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Sulla 1 Milano-Napoli tra Ronco Bilaccio e Barberino del Mugello, 2 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente avvenuto al chilometro 260 in direzione di Firenze. Restiamo in A1 perché tra Arezzo e Cisareggello ci sono code a tratti in direzione di Firenze. Sulla 14 Bologna-Taranto, tempi di percorrenza di 40 minuti tra Forlì e Imola in direzione di Bologna, ci sono code a tratti. Diamo un'occhiata anche alla 7 Milano-Genova, c'è un incidente segnalato al chilometro 108 tra Roncoscrivia e Busalla in direzione di Genova. E sulla variante di Valico, tra variante di Valico e Badia, segnalato un incidente tra variante di Valico e Badia in direzione di Firenze. Ci sono anche i pinguini tattici nucleari su Raiso Radio.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
5: Rai Isoradio.

Maroon 5, Beautiful Mistakes. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, qui tra Monte San Savino e Cisareggello ci sono code a tratti in direzione di Firenze con tempi di percorrenza di 50 minuti. Sulla 4 Torino-Trieste e code a tratti tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino. Ci spostiamo sulla diramazione per Ferrara, qui tra la strada statale 64 Porrettana e la statale 16 Adriatica si è formato un chilometro di coda con tendenza alla diminuzione per chi viaggia verso la strada statale 16 Adriatica. Andiamo sulla 13 Bologna-Padova, tra Boara e Monselice permane la coda dovuta a un incidente di un chilometro in direzione nord. Sulla 8 Milano-Varese, tra Legnano e Lainate-Chiasso è segnalata la presenza di pedoni in direzione di Milano, ovviamente l'invito è alla prudenza. Torniamo in A1 perché tra Badia e Barberino del Mugello in direzione di Roma ci sono 9 chilometri di coda a causa di un incidente di un camion avvenuto all'altezza del chilometro 260 e 100 all'interno della galleria Manganaccia. Il traffico scorre momentaneamente su una sola corsia. In alternativa suggeriamo di uscire a Firenzuola e rientrare a Barberino dopo aver intrapreso la viabilità ordinaria.

0: Alba Chiara, Vasco Rossi, le 18.30, con voi Rai Su Radio, Claudio Campobasso, Gianni Tola che si occupa della parte tecnica, e devo dare purtroppo conto della situazione sulla 1 Milano-Napoli. C'è un veicolo che viaggia contromano, siamo tra la A15 Parma La Spezia e Parma in direzione di Bologna, il chilometraggio segnalato è dal chilometro 100 al chilometro 110, sicuramente avrà percorso altri chilometri, quindi prestare attenzione. Adesso andiamo a vedere le previsioni meteo. E per noi c'è il maresciallo di terza classe Giovanni Ambrosiano. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi studio e a quanti sono in ascolto su Seo Radio. La situazione meteorologica si mantiene generalmente tranquilla e asciutta su tutto il paese, con cieli in prevalenza poco nuvolosi. Nella notte ci sarà il rischio di residue precipitazioni anche a carattere di rovescio sui settori alpini di Trentino Alto Adige e Piemonte. Su quest'ultimo i fenomeni precipitativi permarranno fino al tardo mattino. Ancora persistenti condizioni di onda di calore sulle due isole maggiori, con temperature massime oltre 40 gradi. Temperature massime intorno ai 36-37 gradi anche sul resto del sud e sul Lazio. Si prevedono inoltre dal mattino di domani temperature elevate con punte massime oltre 40 gradi sulle aree interne di Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. E con l'aggiornamento meteo è tutto, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

My Soul, Bruno Mars. Torniamo in strada, andiamo a vedere la situazione che si è creata tra località Aglio e Barberino del Mugello. Qui un incidente segnalato al chilometro 260 e 100 in direzione di Firenze, sempre in A1 tra Monte San Savino e Incisa Reggello, code a tratti per traffico intenso in direzione di Firenze. Andiamo sulla 4 Torino-Trieste tra Milano Est e Cormano, code a tratti in direzione di Torino, sempre invece tornando sulla 13 Bologna-Padova tra Boara e Monselice, segnalato un incidente al chilometro 79 in direzione di Padova. Sulla 14 Bologna-Taranto, tempi di percorrenza di 40 minuti tra Forlì e Imola in direzione di Bologna, ci sono code a tratti dovute a traffico intenso. Andiamo a dare un'occhiata anche al traforo del Monte Bianco, resta un tempo di attesa di un'ora al piazzale Italiano in direzione di Chamonix.

0: me.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Rai Radio.

0: Le 18.44 ci colleghiamo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia per maggiori informazioni e tempi di percorrenza. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. La rete è trafficata in questo momento. Facciamo il punto partendo da una notizia arrivata da poco che riguarda la A14 Adriatica, dove vi segnalo che è bloccato il traffico tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione di Bari e che stanno operando sul posto i vigili del fuoco. Andiamo poi in Toscana sulla A1 Milano-Napoli, dove aggiorniamo la notizia che riguarda il tratto tra Badia e Barberino di Mugello in direzione di Roma. L'incidente è stato risolto, quindi si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili, ancora 9 chilometri di coda. In alternativa si può uscire a Firenzuola e rientrare a Barberino. Rimaniamo in Toscana, sempre sull'Autosole, dove il traffico è intenso tra Monte San Savino e Valdarno in direzione di Firenze. Qui le code hanno tempi di 45 minuti, quindi 20 più del solito. Andiamo poi sulla A13 Bologna-Padova, dove tra Boara e Monselice in direzione di Padova i 2 chilometri di coda sono per un incidente in cui è rimasta coinvolta un'auto e quindi al momento si viaggia su un'unica corsia. Poi sulla vicina A14 Adriatica le code sono per chi viaggia verso l'Autosole a partire da Bologna San Lazzaro e poi nel tratto tra Forlì e Imola, sempre per chi viaggia verso nord. E occorre qui mezz'ora, quindi il doppio rispetto al solito. Cambiamo versante e andiamo in Liguria. Sulla A12 Genova Sestri Levante, tra il bivio con la 7 e Genova Est, ci sono code verso Livorno per il traffico intenso, mentre sulla 10 Genova Savona le code tra Pra e Pegli verso Genova sono per un mezzo in panne, ma i soccorsi sono già sul posto. E poi al traforo del Monte Bianco, al piazzale italiano, il tempo d'attesa per entrare in Francia è di un'ora. E vi ricordo, scendendo nel Lazio, che ci sono lavori sul tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia, motivo per cui ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est e che è chiuso ancora il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio fino al 28 di agosto e che in alternativa quindi chi viaggia verso il grande raccordo anulare può entrare a Portonaccio. Queste le principali segnalazioni in questo momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!
2: Rai Isoradio. Chi viaggia?
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Sulla voce di Elisa ci avviciniamo all'appuntamento con i titoli del TG3, nel frattempo andiamo in A4 perché ci sono code a tratti tra la barriera di Milano Est e Cormano in direzione di Torino. Sulla tangenziale di Mestre, code tra Terraglio e la A27 Mestre Belluno in direzione dell'A4. Sulla tangenziale nord di Torino, traffico rallentato con code a tratti tra Valli di Lanzo Borgaro e Caselle in direzione dell'A5 Torino Aosta. Ci spostiamo nella capitale, qui sulla tangenziale est di Roma, traffico rallentato all'altezza dell'uscita di via Tiburtina Portonaccio in direzione di Salaria Nomentana. Diamo uno sguardo anche alla 12 Genova Rosignano, qui code tra la A7 Milano Genova e Genova Est in direzione di Livorno.

0: Carburanti, prezzi in rialzo. Il governo proroga il taglio delle accise sul diesel fino a sabato 5 settembre. Scontro Forza Italia-Lega sugli extra profitti. Opposizioni, governo allo sbando. Alluvioni in Nepal e Tibet, almeno 95 morti, dispersi centinaia di turisti. Farnesina, coinvolti due italiani, stanno bene. Il disastro forse per il crollo di un ghiacciaio. Processo Meta, Zuckerberg patteggia oltre 16 miliardi. Su Facebook e Instagram da oggi per i minori stoppa la conta dei like. Uso solo 2 ore al giorno e blocco notturno. Francoforte, morti di malaria, 2 dipendenti dell'aeroporto, altri 6 ammalati. Il contagio da zanzare arrivate in aereo. Il Ministero della Salute, rischio basso per l'Italia. Il PM di Milano no alla revoca del controllo giudiziario per Glovo, rider ancora sottopagati, compensi aumentati ma tempi di lavoro tagliati dall'algoritmo, vanno assunti. Anche la Federcalcio con la UEFA toglie il sostegno a Gianni Infantino, ma il capo della FIFA dalla sua Africa e Sud America e spunta una lettera di ex campioni con lui giocatori al centro.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
1: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

E siamo entrati in un'altra ora insieme, ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso. Ora c'è Francesco Pionalieri che sta curando la parte tecnica, con lui vi faremo compagnia fino alle 21. Diamo un'occhiata alla situazione al traforo del Monte Bianco, qui al piazzale italiano, tempi di attesa di un'ora in direzione di Chamonix. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, tra Andria e Trani è segnalato fumo a causa di un incendio, siamo al chilometro 628, sono ovviamente coinvolte entrambe le direzioni. Sulla A24 Roma-Teramo, tra la 1 Milano-Napoli e Roma Est, c'è una coda per un incidente avvenuto al chilometro 9 e 400, per chi viaggia verso Roma. Torniamo sulla 14 perché tra Faenza e Imola ci sono code a tratti in direzione di Bologna. C'è traffico rallentato anche tra Bologna Fiera e raccordo A1 Bologna Casalecchio in direzione nord. Andiamo sulla 10 Genova Ventimiglia, dove a Genova Aeroporto è segnalato un veicolo in fiamme in uscita per entrambe le direzioni. Sulla 13 Bologna Padova, tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Occhiobello, c'è un chilometro di coda per traffico congestionato in direzione di Bologna. Andiamo sulla A3 Napoli Salerno, tra San Giorgio a Cremano e San Giorgio Ponticelli in direzione di Napoli, segnalato un incidente al chilometro 6 e 200. Andiamo sulla variante di Valico perché sulla 1 Milano-Napoli tra Badia e Barberino di Mugello in direzione di Roma ci sono 8 chilometri di coda a causa di un incidente risolto. Il traffico scorre su tutte le corsie. In alternativa suggeriamo di uscire a Firenzuola e rientrare a Barberino dopo aver intrapreso la viabilità ordinaria.

Andiamo in autosole perché tra la Cumplanare Firenze Nord e Variante di Valico c'è traffico rallentato in direzione di Bologna. Tra Incisa Reggello e Firenze Sud permane traffico rallentato in direzione di Firenze. Andiamo anche a vedere la situazione tra Monte San Savino e Valdarno, qui segnalate code a tratti in direzione di Firenze. Andiamo sulla A10 Genova Ventimiglia, segnaliamo nuovamente che c'è un veicolo fermo, probabilmente si tratta del veicolo precedentemente segnalato in fiamme. Siamo a Genova Aeroporto in uscita per entrambe le direzioni. Traforo del Monte Bianco, tempi di attesa ancora di un'ora al piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Ed ecco le prime plettrate di un brano che ha fatto la storia dei fine anni 90. Parliamo del 1996, ce l'abbiamo anche noi qui su Rai Isoradio, Eros Ramazzotti con Più bella cosa. Restate con noi.

0: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

Si sta sbloccando il traffico in A1 tra Incisareggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. Anche tra Monte San Savino e Valdarno in direzione di Firenze il traffico sta tornando regolare. Segnalati ancora 5 km di coda tra Badia e località Aglio in direzione di Firenze. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Borgo Panigale e l'A1 Milano-Napoli, traffico rallentato in direzione nord. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce, tra la 10 Genova-Ventimiglia e Masone, segnalato veicolo fermo in avaria in direzione di Gravellona-Toce. Resta ancora un tempo di attesa di un'ora al piazzale Italiano in direzione di Chamonix, siamo al traforo del Monte Bianco, e diamo anche uno sguardo alla 2 del Mediterraneo, qui traffico bloccato a causa di materiali dispersi dopo lo svincolo Campagna in direzione dell'allacciamento Fisciano. E adesso arriva Samurai J col suo Flamenco Paranoia. Restate con noi su Raizo Radio, Claudio Campobasso, fino alle 21.

0: 19 e 28, situazione che migliora in tutta la penisola, il traffico inizia a diventare abbastanza regolare. È successa una cosa in India, ho visto questa notizia che riguarda una macchina ricoperta di baci, un giovane indiano, è successo in India, quindi è stato multato e la sua auto è stata sequestrata dalla polizia dopo che la sua ragazza aveva trascorso 4 ore a ricoprire il veicolo con circa 3.400 impronte di baci di rossetto, nel tentativo di lanciare una nuova tendenza sui social. I social poi sono stati visti dalla polizia stradale del posto, il ragazzo è stato multato e il veicolo è stato sequestrato ed è stato anche costretto a ripulire l'auto, probabilmente perché diciamo illegalmente aveva modificato l'aspetto della sua auto. Io sono rimasto un po' perplesso anche dal fatto che volessero lanciare questa nuova tendenza, pensavo in realtà a un gesto romantico che sarebbe stato comunque molto bello, annuisce anche Francesco Pionaglieri dall'altra parte del vetro, e a proposito di romanticismo arriva anche Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Spyro Material Lover, e noi riprendiamo dalla A14 Bologna Taranto. C'è stato segnalato traffico bloccato al chilometro 523 tra Poggio Imperiale e San Severo. Sono coinvolte entrambe le direzioni. La causa è fumo in carreggiata. Sempre in A14 tra Bologna Borgo Panigale e la 1 Milano Napoli, traffico rallentato in direzione nord. Diamo un'occhiata anche alla 1 Milano Napoli, dove tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna si registra traffico rallentato in galleria.

E con Lucio Dalla noi torniamo sulla 12 Genova Rosignano, perché tra Rapallo e Chiavari è segnalato un chilometro di coda a causa di un veicolo fermo al chilometro 31 e 300 in direzione di Livorno. Permane la notizia di traffico bloccato in A14 tra Poggio Imperiale e San Severo, sono coinvolte entrambe le direzioni. Andiamo sulla 2, diramazione di Napoli, qui ci sono code a causa della presenza di alberi sulla carreggiata tra Salerno Centro e Salerno Fratte in direzione di Salerno Fratte. Per i veicoli provenienti da Napoli c'è l'uscita obbligatoria a Fratte. Andiamo sulla tangenziale est di Milano, qui sono segnalate code per 3 km a causa di un incidente tra Lambrate e Gobba per chi viaggia verso Lecco.

0: ritmo della sera di Isoradio, noi viaggiamo verso i titoli del TG1. Andiamo in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, traffico rallentato in direzione di Bologna, ci troviamo precisamente in galleria. Sulla variante di Valico tra Badia e località Aglio, 4 km di coda a causa di un veicolo fermo, la tendenza è all'aumento in direzione di Firenze. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Borgo Panigale e la 1 Milano-Napoli, traffico rallentato in direzione nord. Resta segnalato il traffico bloccato in A14 tra Poggio Imperiale e San Severo, coinvolte entrambe le direzioni.
1: La malinconia, le onde come il mare, ti fa andare e poi tornare.

Luca Carboni con la sua malinconia alle 19.54 su Rai Isoradio. Tra pochissimo l'appuntamento con i titoli del TG1. Intanto sul traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono scesi a un'ora al piazzale italiano in direzione di Chamonix, mentre sulla tangenziale di Napoli è segnalato un veicolo fermo tra Capodichino e Doganella in direzione dell'allacciamento Capodichino.

0: Carburanti, Consiglio dei Ministri approva decreto, sconto su gasolio prorogato fino al 5 settembre, opposizioni, governo litiga su extra profitti. Iran annuncia intesa con Oman su gestione di Hormuz, gli effetti della guerra degli USA su bollette e carrello della spesa in Europa. Devastante alluvione tra Nepal e Tibet, 157 morte e oltre 500 dispersi, molti turisti, due italiani coinvolti stanno bene, ipotesi crollo, lago glaciale. Incubo di droni russi contro feriti e soccorritori, storia dell'eroe che sfida i robot, ufficiale ucraino riesce a salvare due compagni. L'elicottero urta i cavi della funivia, prende fuoco e precipita durante un sorvolo tra Piemonte e Svizzera, sono due i morti. Social media, si chiude la causa contro Meta, pagherà una multa di 17 miliardi e cambierà i meccanismi che creano dipendenza. Addio al conteggio dei like. Corsi obbligatori di italiano per i genitori degli alunni stranieri che non vanno bene a scuola, la proposta del ministro Valditara, critiche da PD e CGIL. Che bella vita, in esclusiva il video del nuovo singolo di Ariete con Angelina Mango in uscita venerdì. Tra noi due una grande intesa, racconta Ariete al TG1, una collaborazione magnifica, essere autentici è la chiave di tutto.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: La montagna richiama sempre più appassionati desiderosi di trascorrere il proprio tempo libero a contatto con la natura. Tuttavia, si tratta di un ambiente affascinante quanto impegnativo, che richiede rispetto, prudenza e un'adeguata preparazione. Per questo, noi della Guardia di Finanza, con le nostre stazioni del soccorso alpino presenti in varie località di Alpi e Appennini, vogliamo condividere con te alcuni semplici consigli per vivere in sicurezza le tue escursioni. Il segreto fondamentale? Affidarsi a professionisti esperti dell'ambiente montano e delle escursioni, soprattutto se si è alle prime armi. Prima di intraprendere un sentiero che non conosci, non improvvisare. Chiedi sempre consiglio alle sezioni locali del Club Alpino Italiano, alle Proloco, agli esperti del posto e ai rifugisti. Valuta con estrema attenzione ogni gita in base alle tue reali capacità fisiche e controlla sempre il meteo, che in estate può cambiare all'improvviso. Ricorda, la montagna non si sfida, si rispetta.
1: Estate con Rai Isoradio.
5: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

con David Bowie e la sua Space Oddity alle 20:04 entriamo nell'ultima ora insieme. Claudio Campobasso con Gianni Tola adesso che si occupa della messa in onda. Ancora un buon viaggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Vi ricordo il nostro numero di telefono che è sempre il 348 103 10 10. Si è sbloccato il traffico sulla 14 tra Poggio Imperiale e San Severo, erano coinvolte entrambe le direzioni, il traffico sta tornando alla normalità. Torniamo invece sulla 1 perché tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord c'è traffico rallentato in direzione di Bologna. Traffico rallentato anche tra variante di Valico e Calenzano in direzione di Firenze. Sulla variante di Valico tra Badia e località Aglio 4 km di coda a causa di un veicolo fermo al chilometro 29. La tendenza è all'aumento in direzione di Firenze. Al traforo del Monte Bianco rimane il tempo di attesa di un'ora al piazzale Italiano in direzione di Chamonix.

0: come on, come on. Show them.
1: Boogies in my soul, Chaka Khan su Rai Isoradio. Migliora la situazione tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, siamo in A1, il traffico rallentato si sta risolvendo, mentre tra variante di Valico e Calenzano risulta ancora rallentato in direzione di Firenze. Sulla variante di Valico tra Badia e località Aglio, 4 km di coda con tendenza all'aumento in direzione di Firenze. Andiamo in A16, Napoli Canosa, qui tra Pomigliano e la 1 Milano Napoli è segnalato un incidente in direzione di Napoli. Resta ancora un tempo di attesa di un'ora al traforo del Monte Bianco, siamo al piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Per quanto riguarda la tangenziale est di Milano, code per 2 chilometri a causa di un incidente tra Lambrate e Gobba in direzione nord. L'incidente è risolto, tuttavia permangono le code.

0: domenica.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Quando sei uscita?
1: Ieri.
0: Che pensi di fare?
1: Torno a casa.
0: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: Rai su Radio.

con Lola Young torniamo in autosole tra Variante di Valico e Calenzano, traffico rallentato in direzione di Firenze. Su Variante di Valico tra Badia e località Aglio segnalati 4 km di coda con tendenza all'aumento in direzione di Firenze. Andiamo in A16 Napoli-Canosa tra Pomigliano e la 1 Milano-Napoli, segnalato un incidente in direzione di Napoli. Resta ancora una coda per lavori nel tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma per chi viaggia verso la tangenziale est. E resta anche un tempo di attesa di un'ora al traforo del Monte Bianco, siamo al piazzale Italiano in direzione di Chamonix.

Notte con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità. Con Raiso Radio.

Napoleone, con questo brano scatta questa foto, diciamo, dei suoi ricordi di questa estate 1999. Situazione del traffico in netto miglioramento rispetto al pomeriggio, il traffico scorre in tutta la penisola, c'è solo da segnalare una situazione ancora spiacevole sulla variante di Valico tra Badia e località Aglio, in direzione di Firenze risultano ancora 4 km di coda con tendenza all'aumento.

Meravigliosa la voce di Michael Bublé. Le 20:34, Raiso Radio, ancora Claudio Campobasso per qualche chilometro con voi insieme a Gianni Tola alla parte tecnica. Leggevo sull'Ansa che Eros Ramazzotti ha superato con successo l'intervento alle corde vocali. E lui scrive ha dichiarato nelle sue storie social che non ci sarà il tour Una Storia Importante.

World Tour, che avrebbe dovuto prendere il via da Toronto il 16 ottobre con tappe a Boston, New York, Chicago, Miami, Los Angeles, per poi proseguire in America Latina. L'intervento è andato bene, lui ringrazia tutti per l'affetto e la vicinanza, tuttavia, dice il mio medico, mi ha imposto un programma di riabilitazione che non mi permetterà di essere pronto per le prove e la partenza per le date negli Stati Uniti, Canada e America Latina, per le quali dovremo purtroppo aspettare il 2027. Ci incontreremo più forti e uniti di prima e noi facciamo il tifo per te.

risolvono le code segnalate precedentemente sulla variante di Valico tra Badia e località Aglio in direzione di Firenze. Il traffico sta tornando nella norma. Ci spostiamo invece sulla A26 Genova Gravellona Toce, dove tra Casale Monferrato Sud e la A21 Torino Brescia è segnalato un incidente in direzione sud, precisamente al chilometro 73. Si tratta di tre auto coinvolte. Mentre scende il tempo di attesa a 45 minuti al traforo del Monte Bianco, siamo al piazzale italiano in direzione di Chamonix.

0: Le 20:50 su Rai Isoradio, traffico che scorre abbastanza fluido, diciamo, in tutta la penisola. Mi ha raggiunto in studio Alessandro.
1: Infatti sono venuto così senza trovare una fila, senza trovare
0: niente, una coda a tratti, ma nemmeno per andare in bagno.
1: No, niente, il corridoio
0: tutto,
1: vuoto.
0: Tutto libero.
1: Tutto libero anche qua dentro, sì. Bene.
0: Vabbè, allora io vi lascio a, al nuovo conduttore,
1: usato. Sì.
0: Alessandro De Gerardis, ci ascoltiamo questo brano di Anna Oxa del 1978, arrivò seconda al Festival di Sanremo. In realtà ha vissuto una nuova giovinezza cantata da Luca Marinelli in Lo chiamavano Gigro.
1: È vero.
0: E invece lo sentiamo proprio da lei oggi.

Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio, caro Carburanti, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto.
2: La riunione dei ministri è terminata dopo soli 15 minuti. Il taglio delle accise sul gasolio, in scadenza oggi a mezzanotte, è stato prorogato fino al 5 settembre. Lo sconto è di 17 centesimi al litro e permetterà a milioni di italiani di ritorno dalle vacanze di fare rifornimento di diesel senza ulteriori rincari. La misura vale circa 130 milioni di euro. Dopo la scadenza, il 5 settembre, dello sconto sulle accise sul gasolio, il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito, rivolti alle fasce meno abbienti. Le forme di queste misure verranno valutate in questi giorni. Riguardo alle risorse per i futuri interventi, resta ancora da sciogliere il nodo della tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Il governo intende adottare una misura del genere solo assieme agli altri paesi europei per non penalizzare l'operatore energetico di Stato, l'ENI. Via libera anche al decreto per la continuità degli impianti di interesse strategico che riguarda l'ex Ilva. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Si aggrava il bilancio della devastante alluvione che ha colpito il Nepal al confine con il Tibet. La polizia riferisce di aver recuperato 157 corpi, mentre 579 persone risultano ancora irraggiungibili, tra cui 466 stranieri, turisti stranieri. 49 feriti ricoverati, in salvo i due italiani coinvolti che sono in buone condizioni. Oltre 3.300 gli agenti impegnati nei soccorsi. E ora sentiamo le testimonianze di due connazionali che si trovano proprio in Nepal, Nevio Heller e Margot Tortella.
3: Una tragedia grossa per il paese, perché sono diverse centinaia di chilometri da nord a sud che il fiume ha attraversato, questo muro di acqua che è sceso giù.
4: Il Nepal soffre particolarmente la situazione, non soltanto dal punto di vista umanitario e di aiuti, infatti le operazioni di soccorso andranno avanti durante la notte, ma anche dal punto di vista logistico e infrastrutture. Le strade sono ovviamente tutte bloccate, anche le autostrade principali.
1: La guerra in Ucraina, secondo Bloomberg, Putin si prepara un'escalation degli attacchi contro Kiev dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto e il Regno Unito rivede i suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte di Mosca e dopo il cyberattacco a un impianto energetico imputato ad hacker collegati all'Iran. Tutto questo lo rivela il Financial Times, secondo cui il premier Barnum starebbe preparando una campagna pubblicitaria per invitare le famiglie a dotarsi di scorte di base come cibo in scatola e acqua in bottiglia. In Italia la cronaca con un'altra tragedia in montagna. Un escursionista è morto dopo essere caduto nelle acque di un torrente nel territorio di Cogne in Valle d'Aosta. L'incidente è avvenuto a 2000 metri, il corpo è stato recuperato, ora sono in corso le operazioni di riconoscimento. In Puglia tre incendi stanno devastando diverse aree di Ginosa in provincia di Taranto. Le fiamme sono arrivate a lambire alcune abitazioni e le famiglie della zona sono state fatte allontanare. Ancora da accertare le cause dei roghi, tra le ipotesi c'è quella di un'origine dolosa. Abruzzi Imaginarium è un viaggio immersivo nel territorio capace di unire teatro, cinema, ricerca scientifica, paesaggio e memoria, inserito nel programma ufficiale dell'Aquila, capitale italiana della cultura 2026.
5: È una sfida il nuovo parco esperienziale, un progetto unico nel panorama italiano, un luogo in cui il patrimonio culturale, artistico e naturalistico dell'Abruzzo viene raccontato attraverso installazioni immersive, scenografie, tecnologie audiovisive e percorsi multisensoriali in cinque cupole. Il direttore artistico Manuele Morgese.
6: Abruzzo Imaginarium è un parco ludico tematico dedicato alle famiglie. Attraverso un percorso di cinque cupole geodetiche i bambini scopriranno la terra d'Abruzzo, primo padiglione la storia del teatro in terra d'Abruzzo, il secondo padiglione l'Abruzzo in miniatura, i monumenti delle quattro province. Si passa poi alla cupola più grande, che è quella da 12 metri, che ospita tra l'altro anche un bel planetario.
5: Come si conclude il percorso?
6: Si arriva alla cupola della storia del cinema in terra d'Abruzzo, quindi le location in cui sono stati girati i film in Abruzzo.
7: Che belli che sono! Ma cosa sono, cervi?
8: Sì.
7: Sono un branco, vero?
8: Sì, sono più di uno, quindi sono branco, sì.
5: Maurelia Carafa, GR1.
1: E torna libera

0: Elizabeth, la tartaruga marina salvata dai rifiuti, l'esemplare di Caretta Caretta era stato trovato a giugno alla deriva nell'Adriatico, intrappolato nell'immondizia durante un'uscita della motonave Queen Elizabeth, con a bordo anche alcuni bambini delle elementari che avevano partecipato al soccorso. Dopo oltre 2 mesi di cure, domenica prossima Elizabeth sarà liberata al largo di Gabicce Mare, nelle Marche. Ci fermiamo qui, la linea Zona Cesarini.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Una voce che ha fatto la storia della disco music, un brano che celebra proprio la magia della radio, era Donna Summer con On The Radio, grande classico del 1979. Noi naturalmente continuiamo a esserci. On The Radio, qui su Rai Isoradio, Alessandro Gerardis con voi, Gianni Tola la parte tecnica, questa sera si alterna Francesco Pionaglieri. Andiamo subito al traforo del Monte Bianco, Piazzale Italiano, Tenoda 21, tamponamento tra due auto e un camion in direzione Genova al chilometro 73. Code per lavori sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Code per il transito di trasporti eccezionali in A14 tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona. Sono di Capo di Chino, siamo tra i chilometri 10 e 13. Fate attenzione, mantenete il più possibile la destra. Ripeto, fuori Grotta Camaldoli, tratto della tangenziale di Napoli, dove è segnalato un veicolo contromano sulla carretera.

U2 con Street of Dreams, finalmente rimosso il veicolo contromano, è stato intercettato sulla tangenziale di Napoli tra Fuori Grotta e Camaldoli, cessato allarme, risolto anche l'incidente in A16 tra Pomigliano e il bivio con la 1 in direzione di Napoli. Segnaliamo anche la fine dell'incidente in A26 tra Casale e Monferrato Sud e il nodo A21 in direzione di Genova. Code per lavori, attenzione in A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino. Parliamo di pedoni, parliamo di codice della strada. Per i pedoni arrivano il giubbotto riflettente e nuovi divieti. Il nuovo codice della strada potrebbe cambiare sensibilmente anche le abitudini di chi si muove a piedi. Le novità allo studio infatti non riguardano soltanto automobilisti, motociclisti e ciclisti. Il testo base interviene direttamente sui comportamenti dei pedoni, introducendo nuovi obblighi pensati per aumentarne la visibilità e ridurre le situazioni di pericolo. Dopo il discusso divieto di utilizzare il cellulare mentre si cammina lungo la strada o durante un attraversamento, emerge un'altra novità particolarmente significativa. In determinate circostanze i pedoni dovranno utilizzare un giubbotto o delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Le disposizioni non sono però ancora definitive. Si trovano nel testo base del nuovo codice, sul quale, secondo quanto riportato dalla fonte, le associazioni di settore sono chiamate a esprimersi entro il 13 settembre. L'obbligo non riguarderà chiunque esca di casa dopo il tramonto e non sarà applicato normalmente nei centri abitati. Il testo individua condizioni precise nelle quali il pedone dovrà rendersi maggiormente visibile. Giubbotto, bretelle e retroriflettenti saranno richiesti quando si cammina sulla carreggiata fuori dai centri abitati, durante la notte o in assenza di illuminazione pubblica. Ma la notte non sarà l'unica situazione interessata. L'obbligo potrà scattare anche durante il giorno, quando le condizioni rendono difficile individuare una persona sulla strada. Il testo cita espressamente il passaggio nelle gallerie, la nebbia, la caduta di neve, la forte pioggia, estendendo la previsione anche alle altre circostanze caratterizzate da scarsa visibilità. L'obiettivo è quindi simile a quello delle norme che impongono determinati dispositivi di sicurezza agli altri utenti della strada, permettere, cioè chi sopraggiunge, di vedere il pedone con sufficiente anticipo. Il nuovo testo prevede anche un'alternativa: chi non dispone di giubbotto o bretelle potrà utilizzare un dispositivo capace di segnalare efficacemente la propria presenza. Tra le possibilità indicate compare un apparecchio in grado di proiettare orizzontalmente una luce arancione in tutte le direzioni. Potranno essere ammessi anche altri dispositivi di illuminazione adeguati allo stesso scopo. La norma dunque non sembra voler imporre necessariamente uno specifico capo di abbigliamento, quanto stabilire il principio secondo cui il pedone, nelle situazioni considerate maggiormente rischiose, deve essere chiaramente riconoscibile dagli altri utenti. Le modifiche non finiscono con la visibilità. Il testo base introduce infatti ulteriori limitazioni sulle modalità e sui luoghi nei quali sarà possibile attraversare la carreggiata, fuori dai centri abitati.

sarà vietato farlo in prossimità di curve o dossi dove la visibilità può essere insufficiente. Un'altra disposizione riguarda chi raggiunge la carreggiata passando tra automobili parcheggiate, veicoli incolonnati oppure altri ostacoli che impediscono di vedere chiaramente la strada. In queste situazioni non sarà consentito immettersi di corsa o senza essersi prima fermati. Cambiano inoltre le regole sulle strade con carreggiate separate da barriere. Qui non sarà possibile attraversare al di fuori degli attraversamenti pedonali anche quando questi si trovino a una distanza superiore ai 100 metri. Resta naturalmente vietato attraversare sulle strade nelle quali la circolazione pedonale non è consentita.

Lady Gaga e Dueci con Runaway. Un'altra segnalazione di veicolo contromano, questa volta siamo in A16 tra Grotta Minarda e Benevento verso Napoli. Attenzione, massima attenzione, mantenetela a destra, all'occorrenza fermatevi in sicurezza, approfittate magari di una piazzola, di un'area di servizio, di un'area di parcheggio. Pensate che il veicolo contromano naturalmente viaggia solitamente sulla vostra corsia di sorpasso, quindi evitate assolutamente di sorpassare e speriamo che venga intercettato al più presto, come è successo prima sulla tangenziale di Napoli. Andiamo sulla 4 tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino, code per lavori, code ancora al piazzale italiano del Traforo del Monte Bianco, 15 minuti d'attesa per recarsi in Francia. Code terminate invece per il passaggio dei trasporti eccezionali in A14 tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona. Pedoni ancora sono segnalati sulla 25 tra Scafalano e Torre di Passe di Casauria in direzione ovest al chilometro 163. C'è un incendio che provoca fumo e riduce la visibilità in A16 tra Candela e Cerignola Ovest. Ricordiamo anche le code per lavori sul tratto urbano della 24 a Roma tra Portonaccio e la tangenziale est.

Anas ricorda: non distrarti usando il cellulare quando guidi. Se usi il cellulare mentre guidi, la tua attenzione è ridotta del 50%. Viaggia in sicurezza.

Riders, There's No Way del Stop Loving You, atmosfere inconfondibile degli anni 80 e una dichiarazione d'amore che non ammette scadenze. Allora andiamo a vedere che cosa sta succedendo. Purtroppo ancora dobbiamo segnalare queste code per lavori sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est, ma una buona notizia giunge dalla 16 perché è stato intercettato anche in questo caso il veicolo contromano tra Grotta Minarda e Benevento in direzione di Napoli. Non ci sono più i pedoni sulla 25 tra Scafalano e Torre dei Passeri Casauria. Rimane ancora questa segnalazione di incendio con relativo fumo che riduce la visibilità in A16 tra Candela e Cerignola Ovest al chilometro 156. Code ancora al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, un quarto d'ora all'attesa. Terminate le code in A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino.

Serena Brancale che incontra i The Colors e Merck & Cremont con questo ritmo, energia e atmosfere mediterranee per un omaggio alla città di Napoli e alla sua anima. E abbiamo ascoltato Partenope e torniamo a dare uno sguardo alla situazione. E intanto terminate le code al traforo del Monte Bianco, terminate anche le code per lavori in A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. Abbiamo solamente code per lavori sul tratto urbano della 24 a Roma tra Portonaccio e la tangenziale est. Se siete in albergo e avete delle cose in cassaforte, metteteci dentro anche una scarpa. Questo è un trucco consigliato dai viaggiatori esperti che può aiutare a non dimenticare passaporto, contanti, gioielli e altri oggetti di valore nella cassaforte appunto dell'hotel. Mettere una scarpa al suo interno. L'idea è diventata virale grazie a Esther Sturrus, assistente di volo della compagnia olandese KLM e content creator che ha condiviso il consiglio su TikTok. Il video ha superato 1.300.000 visualizzazioni, anche se il metodo era già noto per i frequent flyer e circolava online da diversi anni. Il motivo è soprattutto psicologico. Una volta chiusa la cassaforte scompare dal campo visivo. Durante la fretta del checkout è facile dimenticare di aver lasciato qualcosa al suo interno. La scarpa invece rappresenta un promemoria fisico immediato. Quando ci si prepara per uscire dalla stanza, accorgersi che manca una delle due scarpe spinge automaticamente a cercarla. E per recuperarla bisogna riaprire la cassaforte, ritrovando così anche gli altri oggetti lasciati dentro. Il trucco va utilizzato la sera prima della partenza, quando si ripongono gli ultimi oggetti di valore, e dovrebbe diventare un'abitudine da ripetere a ogni soggiorno. Il checkout è infatti uno dei momenti più caotici del viaggio. Bisogna chiudere le valigie, controllare i documenti, rispettare gli orari e pensare già alla destinazione successiva. In questa situazione gli oggetti nascosti nella cassaforte possono facilmente essere dimenticati. La scarpa diventa quindi una sorta di allarme naturale che non richiede app, promemoria vari, e può evitare una dimenticanza potenzialmente molto costosa e complicata da risolvere.

Achille Lauro con Comuni Mortali, Achille che è tornato a raccontare l'amore con il suo stile inconfondibile tra emozioni, fragilità e quel desiderio di renderlo eterno, anche se eterno magari non è. Torniamo a parlare invece di tempo. In questi giorni abbiamo visto delle violente grandinate in Francia, anche in Spagna, dove si sono verificati episodi di estrema violenza, ma in Italia abbiamo delle aree che dal punto di vista geografico sono indicate come quelle estremamente più favorevoli o meglio favorite ad avere grandinate devastanti. Parliamo di grandine con chicchi giganteschi anche oltre i 10 centimetri di diametro. Chicchi di quelle dimensioni per esempio si sono visti nella prima parte dell'estate, soprattutto a luglio. Successivamente la persistenza delle alte pressioni ha praticamente annientato il transito delle perturbazioni e questo ha tolto instabilità all'atmosfera che si è ridotta sensibilmente. Le aree a maggior rischio grandine sono quelle del nord Italia ed è lì che si possono verificare le grandinate con i chicchi maggiori. Ancor peggio la Valle Padana, che resta l'area europea con le peggiori grandinate in assoluto. Non è un caso, la pianura funziona come un catino che intrappola calore e umidità nei bassi strati, mentre in quota transitano correnti più fresche e secche. Il contrasto termico che ne deriva è il carburante ideale per le celle temporalesche più organizzate e quelle capaci di reggersi per ore. Quest'anno i chicchi più impressionanti non sono però caduti in pianura padana. Ci sono stati nelle Marche e anche in alcune aree dell'Abruzzo con chicchi che hanno superato i 10 centimetri di dimensione. A San Benedetto del Tronto, nelle Marche, una grandinata di incredibile violenza ha generato chicchi con un diametro che variava dai 10 ai 15 centimetri. Ha ovviamente creato danni ingentissimi. Si tratta di fenomeni veramente estremi, di quelli che lasciano il segno sulle carrozzerie, le coperture, le colture, e li lasciano per anni, ma anche nelle persone, perché insomma nei giorni successivi si vedevano molte auto protette da materassi e piumoni. Insomma c'era veramente il terrore, e giustamente per la grandine.

Mezzo secolo di questo grande classico dei Chicago If You Leave Me Now, questo brano che attraversa le generazioni, questa ballata romantica dalla melodia indimenticabile e dalla voce inconfondibile di Peter Cetera, uno dei fondatori appunto del gruppo dei Chicago. Tra l'altro Peter Cetera nacque proprio a Chicago. Allora andiamo sulla 1, tra la fine della Compranare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna, code per lavori. Chiuso il nodo tra il raccordo di Piazzale Corvetto la tangenziale est di Milano, chiuso anche il raccordo A1 tangenziale est in direzione sud, in A4 entrata di Cormano chiusa in entrambi i sensi, tratto chiuso in A4 tra Cormano e il nodo con la 8 verso Torino. Code per il tratto chiuso tra Sesto San Giovanni e Cormano, il tratto che abbiamo appena detto, poi in A4 l'entrata di Bergamo è chiusa in entrambi i sensi, tratto chiuso in A7 tra Roncoscrivia e Vignole Borbera verso Milano, chiusura in A8 tra il bivio con la tangenziale ovest e la Fiera di Milano in direzione sud verso il capoluogo lombardo, verso Varese chiusura tra Busto Arsizio e Cavaria. Poi sempre in A8 chiuso il tratto tra la diramazione Gallarate-Gattico, è chiuso proprio il bivio tra la 8 e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione sud per le provenienze da Varese. Poi Castelletto Ticino, Sesto Calende-Vergiate, tratto della diramazione Gallarate-Gattico chiuso in direzione sud verso l'autostrada A8. Sulla 9 chiusura tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, chiuso anche Como Centro in entrata in entrambi i sensi, tratto chiuso sulla 26 tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa-Bettole in direzione di Genova. Sulla diramazione Predosa-Bettole chiusi gli svincoli di Novi Ligure in entrata verso la 26 in uscita dalla autostrada 7. In A10 chiusura tra Genova Pra e Genova Leoporto verso Genova, chiusura anche in A12 tra Genova Nervi e Genova Este verso Genova. Sulla 1 chiuso lo svincolo di Sasso Marconi in entrata in entrambi i sensi, chiuso il bivio tra la 14 e la diramazione per Ravenna in direzione nord da Ancona in direzione sud da Bologna, e anche la diramazione per Ravenna è chiusa dal bivio della 14 allo svincolo di Lugo in direzione di Ravenna, e ancora chiusura di Fornace Zarattini in uscita dall'autostrada 14. Tangenziale di Bologna, chiuso lo svincolo 13 con la statale 9 via Emilia in uscita dall'autostrada del Sole in entrata verso l'autostrada del Sole. Poi sulla 13 chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, chiuso anche tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna. E con questo terminiamo le chiusure al nord, tra poco daremo uno sguardo al centro e al sud.

Olivia Dean con Baby Steps. Siamo ancora noi, Alessandro De Gerardis, Francesco Pionaglieri alla parte tecnica. Salutiamo il nostro piccolo ascoltatore, ci scrive: ciao Isoradio, sono Davide, ho 9 anni, sono insieme a mio padre Michele in viaggio verso Terracina, vi stiamo ascoltando, ci fate compagnia, ci salutate per favore. Sì, eccoci qua. E allora ciao a papà Michele, naturalmente ciao a Davide che ha scritto questo messaggio, buon viaggio, buon ascolto naturalmente. Allora, facevamo il nostro giro d'Italia attraverso le varie chiusure, ripartiamo dall'Emilia Romagna dove eravamo rimasti, A14 Rimini Nord è chiusa in uscita da Bologna e in entrata in entrambi i sensi, barchiamo gli Appennini, arriviamo tra Fabro e Orvieto, tratto chiuso in direzione di Roma, scorta di veicoli, attenzione tra Attigliano e Orvieto per materiali dispersi presenti in zona, in direzione nord Firenze al chilometro 466, chiusa l'uscita di Magliano Sabina per le provenienze da Roma, sulla diramazione Roma Nord è chiusa Castelnuovo di Porto in entrata verso il Grande Raccordo Anulare, sulla 12 Roma Tarquinia si è verificato un incidente al chilometro 48 tra Santa Severa e Civitavecchia Sud in direzione di Tarquinia, entrata di Monte Romano chiusa in direzione Tarquinia, poi tratto urbano della 24 a Roma tra via Fiorentini e la tangenziale est chiusura, e ci sono anche degli incoronamenti tra Portonaccio e la tangenziale est, tratto chiuso anche tra tangenziale est e Portonaccio verso il Grande Raccordo Anulare. Arriviamo al sud, nodo Napoli centro direzionale, direzione sud da Roma chiusura, chiusura anche in A14 tra Pescara Sud e Ortona verso Bari, poi vi ricordo l'incendio in A16 tra Candele e Cerignola Ovest, chiusura in A30 di Nocera Pagani in entrata verso Caserta, e sulla A3 chiusa San Giovanni in entrata in entrambi i sensi.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Il nostro viaggio attraverso il tempo, la nostra macchina del tempo che ci porta questa sera nel 1999, nel 2023 e nel 1964. Titoli e interpreti ve li dirò dopo. Indovinateli voi.

Bene, bene, bene, termina anche per questa sera il nostro spazio dedicato alla musica di qualche tempo fa. Abbiamo ascoltato Alexia con Happy, era il 1999, Marco Mengoni ed Elodie con Pazza Musica del 2023, Beach Boys con Fan Fan Fan ed era il 1964. Intanto salutiamo Lara e Matteo, ci scrivono: siamo in autostrada di ritorno dalla Sardegna dopo 10 ore di traghetto, buona serata a tutti. Bene, buon rientro dalle vostre vacanze. Intanto vi ricordo le code per il tratto chiuso in A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano. Il tratto chiuso è quello successivo tra Cormano e il nodo con la 8. In A4 code per lavori tra Seriate e Bergamo verso Milano. Incidente in A5 tra Morge e Aosta Ovest verso Torino. Pedoni segnalati al chilometro 516 della 1 tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord in direzione di Roma. Incidente sulla Roma Tarquinia alla 12 tra Santa Severa e Civitavecchia Sud in direzione di Tarquinia. Code per lavori ancora segnalate sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est, e poi questo incendio che sta provocando fumo e riduce la visibilità in A16 tra Candela e Cerignola Ovest.

Ok, allora lasciamo scivolare questa atmosfera morbida con la voce intensa di Noemi. Abbiamo ascoltato Tu cosa fai questa sera? Una domanda semplice, ma un mondo intero dentro. Intima, sincera, un piccolo invito a fermarsi e a sentire. E con questa emozione ancora nell'aria andiamo avanti con gli aggiornamenti. Risolto il problema relativo all'incendio e al conseguente fumo tra Candele e Cerignola Ovest, quindi visibilità tornata ottima e regolare. Vi ricordo intanto le code in A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino, le code per lavori tra Seriate e Bergamo in direzione di Milano. Poi per la presenza di materiali dispersi si sono formati dei rallentamenti sulla direttissima, la variante di Valico tra Badia e Aglio, direzione sud Firenze. E arriva Vasco Rossi, Sto pensando a te. Sto pensando.

Benny Blanco, Selena Gomez insieme con questa simpatica e divertente Te Olvido. Allora, manca pochissimo all'appuntamento con il GR1 delle 23. Noi ci ritroviamo subito dopo e viaggeremo ancora per circa un'ora e mezzo con voi. Turn off the light, Nelly Furtado.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. L'alluvione che ha investito il Nepal al confine con il Tibet, spazzati via interi villaggi, edifici, ponti e strade da un'enorme ondata di fango provocata, questa è una delle ipotesi, dal collasso di un ghiacciaio che è crollato a valle. Oltre 150 morti accertati, ma ci sono ancora centinaia di dispersi, molti dei quali turisti stranieri. E la Farnesina segue l'evolversi della situazione nel paese, dove sono presenti circa 90 italiani, due quelli coinvolti nell'alluvione, lo ha reso noto il ministro degli esteri Antonio Tajani dal meeting di Rimini.
3: I due italiani che risultano coinvolti sono in buone condizioni, vengono assistiti dalla nostra diplomazia, sia a Pechino sia a Roma, con unità di crisi. Li aiuteremo a rientrare quando loro riterranno opportuno nel nostro paese. Non abbiamo notizie di altri italiani coinvolti perché i dati che ci vengono forniti parlano di cittadini di altri paesi e non di cittadini italiani.
2: Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga dello sconto sulle accise sul diesel e a misure per garantire la continuità dell'ex Ilva.
4: Lo sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel è stato prorogato fino al 5 settembre. Il governo così prova a contenere il costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo. Per coprire il costo dell'intervento, circa 130 milioni di euro, viene utilizzato un meccanismo di sconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Una misura inedita che, spiegano fonti di governo, è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti e che dovrebbe riguardare in particolare l'ENI. L'acconto dovrebbe essere fissato al 39%, farebbe poi maturare alla società un eguale credito d'imposta. Per il periodo successivo al 5 settembre, il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito, rivolti alle fasce meno abbienti. Per i futuri interventi resta ancora da sciogliere il nodo della tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Approvato poi un decreto per garantire la continuità operativa degli impianti ex Ilva. Il decreto affronta il problema delle garanzie dei prestiti e lo stop scattato sulle attività di gestione di rifiuti industriali notificato dal Ministero dell'Ambiente. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Nuovo scontro tra Glovo e i magistrati milanesi. Il piano presentato a giugno dall'azienda spagnola di food delivery per uscire dall'amministrazione controllata dopo l'accusa di caporalato e sfruttamento della manodopera non convince i PM, secondo cui il nuovo sistema impiegato da Glovo riconosce effettivamente un compenso più alto per i rider, ma su una quantità di tempo inferiore a quella impiegata. Sono ancora sottopagati, vanno assunti a tutti gli effetti, dice il parere della Procura di Milano. Torna il grande caldo sull'Italia, l'anticiclone africano porterà temperature fino a 8-10 gradi sopra la media, soprattutto al centro-sud, il picco venerdì, 42 gradi a Foggia, 41 a Cagliari, Cosenza e Reggio Calabria, 40 a Frosinone e Terni e 39 a Roma. Nel fine settimana sollievo al centro-nord, mentre il caldo africano resisterà al sud. In Sicilia già domani Caltanissetta toccherà i 41 gradi.
5: Caldissimo, da morire, però bellissima Palermo.
6: Il sole si nasconde tra le nuvole, ma l'afa non lascia scampo. Sono le correnti d'aria bollente e umida dell'anticiclone subtropicale che sta investendo la Sicilia. Attese temperature di 10 gradi sopra la media, oltre i 40 in Sicilia centrale, con Caltanissetta rovente. Bollino rosso a Palermo, la Protezione Civile regionale prevede una temperatura percepita di 39 gradi, domani addirittura 41. È troppo umido, è impossibile stare all'aperto, sembra di annegare nel sudore. La piattaforma INAIL, che misura il rischio per i lavoratori, tra le 12 e le 20 colora di rosso quasi tutta la Sicilia, escluse soltanto le località sull'Etna e sui Monti Nebrodi.
7: C'è troppo caldo oggi, troppo. Però si deve faticare.
8: Noi non ci fermiamo mai, neanche con il caldo. Fino alle 2-3, insomma, siamo qua.
6: Anche a Catania e Messina sono attesi 40 gradi percepiti e un livello di allerta arancione che dopo domani salirà a rosso. Da Palermo, Gianluca Mavaro per il GR1.
2: Al timone del veliero Ocean Bird, ragazzi con autismo, skipper per un giorno, il servizio di Giovanni Pasimeni.
0: Il mare che include e unisce affinché tutti possano fare parte dello stesso orizzonte. Questa è l'ottava tappa del viaggio itinerante Buonvento, tutti a bordo, partito dalla Spezia, che si concluderà a Trieste il prossimo 8 settembre. L'iniziativa è nata ad aprile di quest'anno da un'idea dell'avvocato Pietro Frisani, armatore e skipper dell'imbarcazione da diporto, per fare vivere ad adolescenti e giovani con autismo, accompagnati a bordo dai loro genitori. Un'esperienza emozionante e unica.
9: Veniamo noi a prendervi, uscite dalle vostre case e venite in barca con noi.
0: L'inclusione, l'avventura, la crescita insieme.
9: Il progetto è proprio l'inclusione e l'idea è di non lasciare nessuno indietro.
0: Il progetto è stato accolto con grande entusiasmo sia dalla Fondazione Italiana Autismo, sia dall'Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo, che hanno contribuito a diffonderlo nell'immediato per favorire la partecipazione nelle varie regioni italiane.
2: E ora spazio alla musica di Radio 1, buon ascolto.
10: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
11: I più programmati su Rai Isoradio.

E lasciamo andare le ultime note di Us and Them dei Pink Floyd, un brano così sospeso, una riflessione dolce amara sulla distanza tra le persone. Quelle sfumature lente, quel sax che scivola, un invito a guardarsi dentro senza fretta. Riprendiamo con le nostre informazioni sulla viabilità, intanto ancora buona serata e buon viaggio ad Alessandro De Gerardis, Gianni Tola che ha ripreso i comandi alla console. Terminate le code per il tratto chiuso in A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano, tratto che rimane chiuso tra Cormano e l'innesto con la 8. Ci segnalano un incidente in A4 tra Sesto San Giovanni e la tangenziale nord di Milano verso Brescia, coinvolte due auto al chilometro 136,7. Ancora cantieri di lavoro e conseguenti incolonnamenti sulla 4 tra Seriate e Bergamo verso Milano. Incidente al chilometro 116,9 della 5. Siamo tra Morgea e Aosta Ovest in direzione di Torino. Ancora pedoni vaganti in autostrada sulla 1 tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord in prossimità del chilometro 516. Rimossi materiali dispersi e terminati i rallentamenti sulla direttissima tra Badia e Aglio verso Firenze. Ci segnalano ancora l'incidente in A12, la Roma Tarquinia tra Santa Severa e Civitavecchia Sud, direzione Tarquinia, chilometro 48. Non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità.

era Antonello Venditti, questa storia così tenera, piena di vita, che resta lì a galleggiare tra ironia e malinconia. Andiamo sul raccordo A1 Piazzale Corvetto, dove si è verificato un incidente. Siamo tra il bivio con la 1 e San Donato in direzione nord verso Milano Piazzale Corvetto, e poi l'incidente tra Sesto San Giovanni e la tangenziale nord di Milano, coinvolte due auto anche in questo caso, al chilometro 136,7. Cantieri di lavoro e conseguenti incolonnamenti in A4 tra Seriate e Bergamo in direzione di Milano, e poi segnaliamo ancora questo incidente sulla 12, la Roma Tarquinia, tra Santa Severa e Civitavecchia Sud in direzione di Tarquinia. Risolto quello in A5 tra Morgia e Aosta Ovest, e non ci sono più i pedoni in A1 tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord. Arriva Geolier.

Style Council with Everything to Lose. Come avrete appreso, il cinema ha perso il suo storico Pennywise. Secondo quanto reso noto dal magazine TMZ, Tim Curry è morto nella sua casa di Los Angeles all'età di 80 anni. Attore diventato leggendario per i suoi ruoli horror e musical, è conosciuto al mondo intero per la sua interpretazione del pagliaccio di It, era il 1980, del dottor Frankenfurter nel film di cult The Rocky Horror Picture Show. L'attore soffriva da oltre 10 anni di gravissimi problemi di salute. Era nato il 19 aprile 1946 a Grappen Hall, Cheshire, in Inghilterra. Suo padre, James Carey, era un cappellano metodista della Royal Navy, mentre la madre, Maura, era di origini legate al mondo marittimo. Il padre morì quando Tim aveva appena 12 anni, un evento che ebbe un'enorme influenza sulla sua crescita. Studiò recitazione e letteratura inglese all'Università di Birmingham. La sua prima esperienza professionale importante arrivò nel 1968, quando entrò nel cast londinese di Air. Curiosamente, per ottenere il lavoro dichiarò di avere esperienza professionale e una tessera Equity che in realtà non possedeva. Quando i produttori scoprirono la verità, però, erano talmente colpiti da lui che lo aiutarono a entrare nel sindacato degli attori.

Audrey Hobart con Siumi. Parliamo di cassette postali. Pensate, la legge italiana non impone espressamente ai cittadini di scrivere il proprio nome sulla cassetta postale. Di fatto non esiste alcun obbligo diretto, né tantomeno sanzioni automatiche per chi decide di non seguire questa consuetudine. Quello che però esiste e si deve rispettare sono le regole sulla reperibilità del destinatario e sulla corretta consegna della posta. A questo riguardo, le disposizioni sul servizio postale universale e regolamenti operativi di Poste Italiane prevedono che ogni abitazione sia identificabile in modo chiaro per consentire il recapito della corrispondenza. In buona sostanza, quindi, chi consegna la posta deve poter individuare correttamente il destinatario di comunicazioni personali, ufficiali o pacchi. Di conseguenza, porre il proprio nome sulla cassetta della posta è un obbligo implicito, poiché in assenza di indicazioni si rischia di non ricevere lettere, raccomandate e comunicazioni ufficiali di rilievo che vengono poi restituite al mittente con la dicitura di destinatario sconosciuto. Per ovviare al problema senza scrivere il proprio nome per intero, le soluzioni più comuni sono indicare solamente il cognome, indicare il cognome e l'iniziale del nome, altre formule sintetiche che però consentano l'identificazione. Attualmente alcune notifiche hanno valore legale soltanto tramite invio postale, il che implica che in caso di mancata consegna per assenza del nominativo si può incorrere in problemi amministrativi, sanzioni o contenziosi per scadenze trascorse o atti mai ricevuti. Nel caso di una casa in affitto, inoltre, si rischia di non ricevere mai la posta all'indirizzo di domicilio. Questo, se si dovesse ricevere raccomandate o notifiche ufficiali, potrebbe essere un problema serio, in quanto alcune notifiche sono considerate valide anche se il destinatario non ha ricevuto materialmente la comunicazione da parte del portalettere. Questo è il caso di atti amministrativi o giudiziari, il che manda incontro a conseguenze e iter burocratici tutt'altro che simpatici. A livello condominiale, l'assemblea non può comunque impedire ad un residente, sia esso proprietario o inquilino, di identificare la propria abitazione in modo adeguato, ma può limitarsi a disciplinare l'aspetto estetico delle cassette postali e delle targhette identificative, proprio come accade con altri elementi comuni, con formati uniformi, dimensioni standard o materiali specifici. Tirando le somme, quindi, non ci sono obblighi che impongano di inserire il proprio nome sulla cassetta postale. Questo non rientra nelle violazioni della privacy in condominio, ma non farlo equivale a non ricevere comunicazioni di alcun tipo, da quelle più innocue a quelle più importanti, con eventuali conseguenze sia amministrative che pecuniarie. Quindi, insomma, pensiamoci. Intanto torniamo in autostrada. Incidente su raccordo a 1 Piazzale Corvetto tra la 1 e San Donato in direzione di Piazzale Corvetto, code per lavori in A4 tra Seriate e Bergamo, veicolo fermo in A12 in galleria sulla corsia di marcia. Attenzione, traffico scorre solo sul sorpasso. Genova Est, Genova Nervi, il tratto interessato verso Livorno, siamo tra il chilometro 4 e 800 e 5 400.

0: Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic con questa Skate. Noi ci ritroviamo tra circa mezz'ora dopo il giornale della mezzanotte per i saluti finali e per il riepilogo delle notizie. Vi lascio per qualche minuto con i Måneskin, la loro Chosen, poi giornale della mezzanotte, e quindi vi dico ancora buon ascolto e a più tardi.
1: Hi everybody, this is Måneskin, listening

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Caro carburante, il governo proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre, misura da 130 milioni di euro. Ex Ilva, via libera al decreto per continuità degli impianti. Alluvioni in Nepal e Tibet, almeno 160 vittime. Si cercano centinaia di dispersi, tanti i turisti stranieri. La Farnesina, stanno bene i due italiani coinvolti nella tragedia. Francoforte, morti per malaria due dipendenti dell'aeroporto, altri quattro contagiati. Possibile causa zanzara infetta arrivata nella stiva di un velivolo. Le autorità, rischio diffusione molto basso. Dipendenza da social network, storico patteggiamento. Meta pagherà negli Stati Uniti quasi 17 miliardi di dollari e introdurrà nuove tutele per i minori su Facebook e Instagram. Cinema, addio a Tim Curry, la star del Rocky Horror Picture Show, si è spenta a 80 anni a Los Angeles. Recitò anche in Caccia Ottobre Rosso e in Mamma ho riperso l'aereo. Pallavolo, europei femminili, le azzurre battono anche la Francia e si qualificano agli ottavi da prime del girone. Calcio, la FIGC ritira il sostegno alla candidatura di Infantino per un altro mandato alla presidenza della FIFA. In studio Nicola Tedeschini. In Nepal e Tibet si continua a scavare senza sosta anche in queste ore notturne alla ricerca dei dispersi della terribile alluvione che ha causato almeno 160 vittime. Ne parleremo tra poco. Prima, spazio alle decisioni del Consiglio dei Ministri. Il governo ha approvato l'attesa proroga sul taglio delle accise, poco fa la firma del presidente Mattarella sul relativo decreto legge, e ha approvato anche un nuovo intervento sull'ex Silva. I nostri servizi.
3: Un consiglio dei ministri di soli 15 minuti ha esteso sino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul diesel. Dopodiché il governo intende intervenire con una nuova misura che Giorgia Meloni vuole sia strutturale e selettiva per aiutare le persone con reddito più basso e sostenere le categorie di lavoratori sulle quali pesa di più il caro carburanti. Via libera da Palazzo Chigi anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva e alla fideiussione per consentire agli impianti, considerati di interesse strategico nazionale, la gestione dei rifiuti. La Premier punta poi sul confronto politico chiesto ed ottenuto a livello europeo per trovare una soluzione condivisa sui contributi dagli extra profitti delle industrie petrolifere dell'Unione. L'obiettivo della Presidente del Consiglio è garantire agli Stati membri un criterio di equità e neutralità, chiedendo versamenti in egual misura alle società energetiche per evitare squilibri tra le diverse aziende sul mercato. Carla Macrellino, GR1.
4: Il provvedimento del governo punta a contenere il costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo. Per coprire il costo dell'intervento, circa 130 milioni di euro, viene utilizzato un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Una misura inedita che, spiegano fonti di governo, è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti e che dovrebbe riguardare in particolare l'ENI. L'acconto dovrebbe essere fissato al 39% e farebbe poi maturare alla società un eguale credito di imposta. Nei prossimi giorni poi verrà valutata la forma da dare alle successive misure mirate, rivolte alle fasce di reddito meno abbienti e da definire anche la copertura finanziaria. L'altro decreto approvato, quello per garantire la continuità operativa degli impianti ex Ilva, affronta il problema delle garanzie dei prestiti e lo stop scattato per le attività di gestione dei rifiuti industriali notificato dal Ministero dell'Ambiente. Intanto la holding ceca CE Industries ha precisato di non aver ancora presentato alcuna offerta per le attività dell'Ilva Taranto. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Sul prolungamento del taglio delle accise e sugli extra profitti continua il confronto tra i partiti. Al centro del dibattito anche i fondi SAFE, i prestiti europei per le spese militari.
5: Proteggere famiglie e imprese dal caro carburanti, così da Fratelli d'Italia si plauda il provvedimento che proroga il taglio delle accise. Obiettivo per il partito della Premier è salvaguardare le fasce più deboli del sistema produttivo. È un provvedimento ponte in attesa di una misura strutturale e sostanziosa, così dalla Lega Matteo Salvini, che conferma la contrarietà all'utilizzo dei fondi SAFE e insiste sulla tassazione degli extra profitti, ipotesi però respinta da Forza Italia. Antonio Tajani.
6: Non voglio sentire la parola extra profitto, che mi sa molto da Unione Sovietica.
0: profitto, che cos'è l'extra profitto?
5: Giorgia Meloni anche stavolta ha dimostrato scarso coraggio, così dal PDL Schlein, che rincara nel governo, continuano a litigare fra loro, ma il problema del costo dei carburanti rimane tutto. Anche dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte accusa il governo di mancanza di coraggio, uno sconticino impercettibile, ennesima beffa per gli italiani. Torna sui fondi safe anche Angelo Bonelli, AVS.
6: Il governo ha detto sì a un debito di 8 miliardi di euro per acquistare armi, però per i pensionati, per la sanità pubblica, gli stipendi degli italiani che sono tra i più bassi in Europa, i soldi non li trovano mai.
5: Alessandra Allegra, GR1.
2: Veniamo dunque alla terribile alluvione al confine tra Nepal e Tibet. Interi villaggi sono stati spazzati via. Oltre alle 160 vittime finora accertate, le autorità parlano di almeno 600 dispersi. Tra questi centinaia di turisti provenienti da una trentina di paesi. Un bilancio che si aggiorna di ora in ora. La macchina dei soccorsi lavora senza sosta con il costante sostegno di Pechino e dell'India.
7: I soccorritori affondano nel fango fino alla cintola, portano sulle spalle i sopravvissuti. I mezzi procedono a fatica. Un mare grigio, fangoso, ricopre case, alberi, auto, infrastrutture e le persone. Ci sono ancora centinaia di dispersi. Difficile, anche da satellite, riconoscere i contorni dei villaggi dopo la devastante alluvione che nel giro di pochi minuti ha trascinato tutto con sé e che ha colto di sorpresa. Tra le cause possibili, la caduta di un'enorme massa di ghiaccio o di rocce in un fiume lungo il confine himalayano tra il Nepal e il Tibet, fiume che è tracimato, provocando inondazioni e frane a catena. Il portavoce dell'ONU, Dujarric, esprime condoglianze per le vittime e solidarietà alla popolazione. L'ONU dice sta coordinando l'invio di aiuti con le organizzazioni umanitarie e ha già inviato kit medici sufficienti per 10.000 persone per 3 mesi. Alba Arcuri, GR1.
2: Circa 90 gli italiani presenti tra Nepal e Tibet, secondo la Farnesina. Due di loro si trovano proprio nell'area dell'alluvione. Sono in buona salute, faremo tutto il necessario per farli rientrare il prima possibile, ha detto il ministro Tajani. Nel servizio la testimonianza di due nostri connazionali.
8: Purtroppo il Nepal risente della sua conformazione geologica, della sua posizione anche geografica, però quello che è successo è stato di una violenza particolarmente brutale.
9: Una violenza brutale, racconta Margot Tortella, salentina, guida turistica, si è trasferita a Kathmandu da 9 anni, vive lì con il suo compagno e un bimbo di 9 mesi.
8: Ci siamo svegliati con queste immagini terrificanti che sono anche arrivate a voi in Italia. Per quanto i danni non siano stati sentiti direttamente nella capitale del Nepal in cui mi trovo, è chiaro che il Nepal soffre particolarmente la situazione, non soltanto dal punto di vista umanitario e di aiuti, ma anche dal punto di vista logistico e infrastrutture. Le strade sono ovviamente tutte bloccate, anche le autostrade principali.
9: Uno shock per tutto il paese. A Kathmandu abbiamo raggiunto anche Navio Heller, altoatesino, che vive lì da molti anni, fa il fotografo culturale, e quelle immagini di distruzione sono una grande ferita.
10: Una tragedia grossa per il paese, perché sono diverse centinaia di chilometri da nord a sud che il fiume ha attraversato, questo muro di acqua che è sceso giù.
9: Valeria Volatile, GR1.
2: Ancora dall'estero, il presidente americano Trump revoca i visti agli immigrati da tutto il mondo e sull'Iran rassicura: lo stretto di Hormuz è privo di mine. Il corrispondente.
11: Nessuna fretta di riprendere le trattative con l'Iran, sostiene Trump, aggiungendo che la guerra economica e gli attacchi militari sono entrambi efficaci e la Repubblica Islamica si ritrova infatti con una inflazione elevatissima e un'economia che cade a pezzi. Il presidente americano insiste poi nel rassicurare gli operatori internazionali. Lo stretto di Hormuz è aperto, afferma. Abbiamo eliminato le mine, ogni tanto viene lanciato un drone o un razzo, minimizza, ma lo stretto è perfettamente funzionante e vi sta transitando una grande quantità di petrolio. E il segretario alla difesa Exit ribadisce che la pressione economica è quella privilegiata in questo momento dagli Stati Uniti, ma Washington non esclude il ricorso ad attacchi militari in linea di principio. Nel frattempo, l'amministrazione, secondo il Financial Times, avrebbe deciso una sospensione in tutto il mondo degli appuntamenti per richiedere visti per l'immigrazione. Una pausa per consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari ed escludere in futuro, fa sapere Washington, l'ingresso di soggetti che potrebbero avere bisogno del welfare pubblico statunitense. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Su Hormuz, da parte iraniana, i Pasdaran annunciano un accordo con l'Oman per la gestione dello stretto, con la definizione delle rispettive quote delle acque per il passaggio delle navi e dei proventi. In arrivo a Teheran il premier del Qatar, Al Thani, per tentare di allentare le tensioni e discutere appunto della libertà di navigazione nello stretto. Intanto la Repubblica Islamica denuncia all'ONU il terrorismo economico delle sanzioni americane. Da Israele Netanyahu invece torna a escludere un'intesa con Teheran. Ho detto a Trump, spiega, che dubito si possa raggiungere un accordo con quei selvaggi in Iran. Intanto in Cisgiordania non si fermano le aggressioni dei coloni contro i palestinesi. A raccontare una situazione sempre più difficile è dal meeting di Rimini il patriarca di Gerusalemme, Pizzaballa.
12: In Cisgiordania la tensione è in continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge. Mi auguro che questo scontro politico e anche nel linguaggio, nelle posizioni, si moderi nel tempo, perché la popolazione palestinese è veramente molto stanca. L'Occidente deve aiutare anche a calmare questa deriva con uno sforzo diplomatico sempre maggiore.
2: Russia-Ucraina, ancora attacchi incrociati. Nel Luhansk occupato le autorità filorusse denunciano 9 morti e 6 feriti in un raid con un drone di Kiev contro un autobus civile. In azione anche i droni appunto di Mosca, che afferma di aver colpito una nave e diverse infrastrutture nel porto ucraino di Izmail sul Mar Nero. E secondo l'agenzia Bloomberg, Putin starebbe preparando un'escalation negli attacchi, ritenendo ormai in stallo i negoziati di pace. All'aeroporto di Francoforte in Germania è scattata l'allerta malaria dopo la morte di 2 dipendenti dello scalo, 4 i contagiati, e il rischio per la popolazione però è definito trascurabile dall'istituto scientifico Koch. Sentiamo l'inviata.
13: Sono 2 i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte deceduti a causa della malaria, entrambi addetti allo scarico e carico bagagli. Uno è morto nei giorni scorsi, l'altro è morto a luglio, ma solo ora, attraverso le analisi, è stata accertata la causa del decesso. La zanzara contagiosa sarebbe arrivata a bordo di un aereo, probabilmente nella stiva, nonostante le misure di sicurezza. L'aeroporto di Francoforte è il più trafficato della Germania, dove transitano 170.000 passeggeri e più di 1.200 aerei al giorno. Il rischio di contagio è comunque trascurabile, secondo le autorità, perché non sussiste la probabilità che la malattia si diffonda da persona a persona. La malaria, potenzialmente letale se non trattata, viene trasmessa all'uomo dalle zanzare dopo che hanno punto un soggetto infetto. Gli altri dipendenti aeroportuali contagiati che stanno ricevendo cure mediche sono comunque stati messi in isolamento e all'aeroporto di Francoforte sono state installate delle trappole, anche se, dichiara Peter Tinerman, responsabile della sanità locale, la zanzara infetta è sicuramente già morta. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
2: Rai Radio 1 a mezzanotte, 12 minuti la cronaca. Previsti nelle prossime ore gli interrogatori di 3 dei 4 presunti esecutori dell'attentato dello scorso ottobre davanti alla casa del conduttore Sigfrido Ranucci a Pomezia. Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante.
14: Loro non sapevano manco dell'esistenza di Lavitola, non conoscevano assolutamente Ranucci, ma manco la trasmissione televisiva sua. C'è stato un mandato ricevuto, e loro appunto specificheranno qual è stato il mandato. Ma il contatto è stato con Tavares.
15: A parlare è Antonio Falconieri, uno degli avvocati dei 3 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti all'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Daranno la loro versione dei fatti e certamente ribadiranno che non conoscevano Lavitola, fanno sapere i legali. Ciò che ci si attende di chiarire oggi negli interrogatori è il mandato ricevuto da Gomez Clesio Tavares, intermediario di Lavitola riparato in Africa. Il faccendiere infatti, nell'ammettere di essere il mandante dell'attentato, ha detto di averlo immaginato con modalità diverse, non una bomba ma una serie di colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Claudio Vigolo, GR1.
2: A Tarragona in Spagna è stato arrestato l'albanese Thomas Tauland, noto come il mago dell'evasione. 42 anni, ricercato dalla giustizia italiana, Tauland era scappato 4 volte da altrettanti penitenziari, 3 nel nostro paese e 1 in Belgio. L'ultima fuga nel dicembre scorso dal carcere di massima sicurezza di Opera, Milano, dove si sarebbe calato con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della cella. Non sarà per sempre sì. Una giovane donna inglese lasciata dal compagno a solo una settimana dalle nozze ha deciso di non annullare i festeggiamenti e di indossare comunque l'abito bianco. Una festa di matrimonio senza marito in una tenuta a Montecatini Val di Cecina in Toscana, dove avevano organizzato l'evento. Cancellata la lista dei parenti del fuggitivo, gli invitati della donna erano una trentina. Tra Brindisi, parte in piscina e una luna di miele con la madre, la storia della sposa senza sposo è diventata virale sui social come simbolo di resilienza e amor proprio. Prosegue il caldo anomalo legato al cambiamento climatico, fino a 42 gradi al sud da venerdì, bollino rosso in 8 città e temperature che si risalgono anche al centro e al nord. Intanto si celebra la Giornata Mondiale dei Laghi, istituita lo scorso anno dall'ONU per promuovere azioni concrete e proteggere gli specchi d'acqua del mondo minacciati appunto dal riscaldamento globale.
16: I laghi ricoprono il 4% della superficie terrestre e rappresentano il 90% delle risorse idriche direttamente accessibili. Massimiliano Pasqui, Istituto di Biometeorologia CNR.
17: I laghi sono messi sotto grande pressione dal cambiamento climatico, rappresentano alterazioni del ciclo idrologico che portano a un limite critico.
16: Il riscaldamento globale mette a rischio anche i laghi italiani.
17: Siamo una nazione ricca di acqua, ma di anno in anno un aumento dei consumi, l'aumento dell'evaporazione per effetto dell'aumento delle temperature porta questi ambienti a vivere al limite.
16: I vostri studi ci dicono che se non riusciremo a invertire l'attuale ritmo di emissioni per un aumento di temperatura di 2 gradi nel Mediterraneo, la disponibilità di acqua potrebbe diminuire fino al 15%.
17: Dobbiamo agire su due strade distinte: sostituire combustibili fossili con fonti energetiche rinnovabili, dall'altro riduzione dei consumi di acqua che venga aumentato la frazione di acqua riutilizzabile.
16: Francesca Fornario, GR1.
2: Social network e dipendenza. Nel processo intentato negli Stati Uniti, Meta, la società titolare di Facebook e Instagram, sceglie di patteggiare, accordo da 17 miliardi di dollari e l'impegno per nuove regole a tutela dei minori.
4: Nessuna ammissione di colpa rispetto alle accuse di provocare dipendenza e danni alla salute mentale dei minori, ma con il patteggiamento Meta accetta di pagare circa 17 miliardi di dollari e si impegna a introdurre nuove tutele per gli adolescenti. Verifica più stringente dell'età, blocchi notturni, meno notifiche nelle ore in cui vanno a scuola, limite massimo di uso di 2 ore al giorno disattivabile solo dai genitori, che avranno, promette la società titolare di Facebook e Instagram, maggiori strumenti di controllo. Altra novità: gli under 18 non potranno visualizzare il numero di like e reazioni ai post. Siamo dunque di fronte ad una svolta nell'uso dei social. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
18: Parlare di svolta è un po' troppo. Il fatto che i ragazzi non vedano immediatamente quanti like ottengono i loro messaggi, il fatto che alcune notifiche siano

0: Daniele Morgera, GR1.
1: Dopo 6 anni in California e le tante polemiche con la famiglia reale, Harry e Meghan tornano a vivere nel Regno Unito, la corrispondente.
2: I just want them a happy life.
3: C'è chi li ama, chi non li sopporta e chi vorrebbe semplicemente ignorarli, ma il bombardamento dei tabloid e della TV non lascia scampo. Harry e Meghan sono tornati con aereo privato, atterrato a Birmingham all'ora di pranzo. Dopo giorni di indiscrezioni, Meghan farà l'attrice, ma forse no, Harry farà pace col fratello, ma per ora non sembra, le certezze sono poche, tranne una. Per la monarchia inglese, che grazie alla dedizione di Re Carlo è tornata ad avere un ruolo, non è una buona notizia. Dopo la morte di Elisabetta e l'anno difficile della doppia malattia di Carlo e di Catherine, l'attivismo del sovrano in politica estera ha ridato centralità all'istituzione. È stata un successo la visita di Carlo alla Casa Bianca di Trump. È significativa l'amicizia del re, capo di Stato, nei confronti del presidente ucraino Zelensky. Ora il ritorno dei Sussex preoccupa il palazzo. Negli oltre 6 anni passati in America, Harry e Meghan non hanno risparmiato critiche alla corona. In tanti temono la visibilità e l'indipendenza che la coppia potrà acquisire, una specie di famiglia reale alternativa. Per la monarchia, affascinante ma anacronistica, un danno di immagine potrebbe avere conseguenze serie. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: La scomparsa a Los Angeles a 80 anni di Tim Curry, attore, cantante e doppiatore inglese, volto simbolo del Rocky Horror Show dal teatro al grande schermo. Colpito da un ictus già nel 2012, aveva recitato in decine di film, tra cui Caccia a Ottobre Rosso, il nostro ricordo.
4: Il clown serial killer Pennywise nella serie televisiva It, il malefico signore delle tenebre in Legend, il maggiordomo manipolatore in Signori, il delitto è servito, il maldestro concierge di un hotel di lusso, in Mamma ho riperso l'aereo.
5: Mr. McAllister.
4: Nel 98 Tim Curry è Gomez della famiglia Adams, ma fu il suo primo ruolo nel 75 al cinema accanto a una giovanissima Susan Sarandon a segnare per sempre la sua carriera. È lo scienziato Frank Furter in The Rocky Horror Picture Show, da uno dei musical più longevi e amati. È una parodia di Frankenstein, aveva detto Tim Curry, di chi è ossessionato dall'immagine, dal modo in cui le cose appaiono. È stato difficile rendere cinematografiche le mie stravaganze fisiche, molto teatrali, con tacchi, reggicalze e un look glam rock ambiguo e trasgressivo, opera del truccatore di David Bowie. Tim Curry lascia nel cuore di diverse generazioni il suo messaggio di inclusione e libertà. Non sognatelo, siatelo. Timiso Arapinto, GR1.
1: Stop al tour per Eros Ramazzotti, operato alle corde vocali. Il cantante romano fa sapere ai fan: sto bene ma devo riposare. Rimandante dunque al 2027 le tappe negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina del tour Una Storia Importante. Ci incontreremo più forti e uniti di prima, scrive Ramazzotti sui social. E a proposito di musica, The Seeds of Love dei Tears for Fears, album simbolo degli anni 80, torna in un'edizione speciale. Nuovi mix, demo e vinile blu, a oltre 35 anni dalla pubblicazione originale. Uscito nel settembre 1989, l'album della band britannica fu un trionfo commerciale, di critica, platino in appena 3 settimane. Ambizione e musicalità senza tempo, oltre 4 anni di lavoro per registrarlo, con brani di successo come Woman in Chains, Sowing the Seeds of Love e Bad Man's Song. Direttore Nicola Rauvic e direttrice Simona Grossi, in regia Carlo Boninsegni e Marco Mascia. Ora c'è la pagina sportiva. Da Nicola Tedeschini l'augurio a tutti voi di una buona nottata.
6: GR1 Sport.
7: Un cordiale saluto da Massimo Barchesi, copertina dedicata all'ennesima vittoria della nazionale femminile di pallavolo che agli europei vola agli ottavi. Servizio.
8: La vittoria più sudata a dispetto del 3-1 finale. Il primo passo è compiuto, l'Italia chiude in testa il girone a punteggio pieno, lasciando per strada un solo set, il secondo contro la Francia. Una sfida in cui le azzurre vanno oltre le difficoltà, adattandosi anche all'atteggiamento a tratti spavaldo delle avversarie. Conquistano di slancio il primo set, si smarriscono nel secondo, perdendo certezze e fluidità di gioco. Si ritrovano nel terzo, nel momento forse più complicato anche mentalmente. Il parziale è più combattuto, che la nostra nazionale conquista col minimo scarto. Anche l'avvio del quarto è in salita, ma le ragazze di Velasco hanno il merito di non perdere lucidità nei momenti cruciali, mostrando la solita compattezza di squadra.

0: e le grandi note qualità tecniche. È Gono ancora la miglior realizzatrice con 20 punti. Da domenica via agli ottavi di finale, l'Italia giocherà in Repubblica Ceca contro una tra Grecia, Bulgaria e Ucraina. Manuela Collazzo, GR1.
1: E restiamo al volley, perché al Pala Calafiore di Reggio Calabria, durante Italia-Germania, primo test match di preparazione agli europei per gli azzurri di Fefe De Giorgi, è accaduto un evento storico. Il punteggio con cui i tedeschi si sono imposti nel primo set, addirittura 66-64, il più alto nella storia della pallavolo. Match naturalmente ancora in corso, la Germania conduce 2-1, mentre l'Italia è avanti 19-18 nel quarto set. Ora il calcio, con la clamorosa presa di posizione della Federcalcio in merito alla candidatura dell'attuale presidente della FIFA Gianni Infantino in vista delle elezioni in programma a marzo 2027. Il servizio.
2: Il fulmine stavolta non è arrivato a ciel sereno, anzi la perturbazione aleggiava sul vecchio continente già da tempo ed è deflagrata durante il mondiale americano. In linea con la variabilità dei cieli europei, anche la Federcalcio nostrana ha deciso di ritirare l'appoggio alla ricandidatura di Gianni Infantino alla presidenza della FIFA. Nel comunicato di Via Allegri si fa chiaramente cenno ad Alexander Seferin, presidente della UEFA, e alle tante federazioni nazionali che hanno deciso di opporsi al modo di pensare calcio del presente e del futuro di Infantino. Dal poco spazio alle squadre europee a beneficio di altre realtà emergenti ma con poca tradizione pallonara, allo spezzettamento delle partite per questioni giusta appunto climatiche, ai troppi minuti di intervallo tra un tempo e l'altro persino nella finale del mondiale, fino allo spericolato tentativo di concedere ad un privato i diritti della Coppa del Mondo e nonostante la repentina marcia indietro. Insomma, l'Europa fa blocco e l'Italia del blocco fa parte. C'è chi, nonostante fosse stato avvisato ed avesse condiviso in via generale l'uscita della Federcalcio, avrebbe testualmente preso un po' più di tempo. È il caso del numero uno della Lega Professionisti, Simonelli, peraltro amico personale di Infantino. Altri, Cannavaro e Materazzi, su tutti si dicono invece contrari alla presa di posizione di Malagò. Appassionate ed appassionati, aprite gli ombrelli, il temporale è appena iniziato. Francesco Repice, GR1.
1: Calciomercato, sta per concludersi l'avventura al Milan di Rafa Leao. Il club rossonero ha trovato l'accordo con il Galatasaray, ma in questi minuti c'è da registrare un rilancio dell'Aston Villa disposto ad arrivare fino a 45 milioni. Sarà il portoghese a decidere la sua nuova destinazione. Altri movimenti: Pinamonti alla Lazio, Sebastiano Esposito al Sassuolo, Cervo al Cagliari, Miretti al Besiktas. Champions League, definito il quadro delle 36 squadre che parteciperanno alla League Phase. Le ultime 4 qualificate grazie ai playoff sono AEK Atene, Fenerbahce, Viking e Slovan Bratislava. Oggi alle 18 a Monte Carlo il sorteggio che coinvolgerà Inter, Roma, Napoli e Como in ordine di fascia. E sempre oggi toccherà l'Atalanta andare a caccia della qualificazione al tabellone della Conference League. La squadra di Maurizio Sarri giocherà sul neutro ungherese di Miskolc all'andata, finì 0-0. Nella Liga il Real Madrid ha travolto al Bernabeu la Real Sociedad 4-1 nel recupero della prima giornata. Mattatore Mbappé autore di una tripletta. Ora la pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Continua il dominio dell'Italia che fa corsa solitaria nel medagliere. Il servizio.
3: In una delle giornate più avare di medaglie ne arrivano comunque 16, metà delle quali dal nuoto pinnato, disciplina all'esordio assoluto ai giochi che ora culla il sogno di una partecipazione a 5 cerchi. 2 i successi Viola Magoga e Filippo Pavoni nei 50 e 100 metri bipinne, a cui si aggiungono 4 argenti e un doppio bronzo con un terzo posto ex aequo. L'unico altro oro di giornata arriva dal badminton e dal beniamino di casa Fabio Caponio, barese di Santeramo in Colle, fa la storia in casa, portando il volano azzurro per la prima volta sul gradino più alto del podio nella competizione. Il badminton colleziona anche un altro argento, la box 3 bronzi, il tiro a volo, specialità trap, fossa olimpica, un argento e un bronzo. E c'è anche il primo acuto della ginnastica ritmica con il bronzo di Viola Sella nel concorso generale. Ora sono 97 le medaglie complessive, con la certezza già oggi, con i finalisti del pugilato guidati dalla portabandiera azzurra Irma Testa, di toccare e superare quota 100. Emanuele Granelli, GR1.
1: Termina qui la pagina sportiva, voi tutti la più serena buonanotte.
4: La notte in viaggio con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.

e fischiettando se ne vanno i Mamas and Papas con Dream a Little Dream of Me. È arrivato il momento dei saluti, a mezzanotte e mezzo, abbiamo pochissime notizie, tra l'altro traffico praticamente inesistente, due segnalazioni di incidenti in assenza di traffico che riguardano il raccordo 1 tangenziale est di Milano tra inizio Autostrada del Sole e l'inizio della tangenziale est, incidente al chilometro 0 proprio, e sulla 1 poi incidente al chilometro 156 tra il bivio con la 22 Modena Nord in direzione di Bologna. Queste le uniche notizie in nostro possesso. Arrivano i saluti da parte di Alessandro De Gerardis. Ringrazio Gianni Tola per la collaborazione tecnica e auguro buon lavoro a Francesco Pantaleo, e vi lascio con Baby K, Tuca Macarena, l'augurio di una buona notte e di un buon viaggio all'ascolto della musica di Rai Isoradio.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è il momento ideale per i lunghi viaggi verso mete esotiche, alla scoperta di culture diverse. Noi della Guardia di Finanza ci occupiamo anche della salvaguardia della biodiversità, tutelando le specie protette minacciate di estinzione. E oggi vogliamo darti qualche consiglio per un rientro senza brutte sorprese. Nei mercati locali o sulle spiagge extraeuropee è facile trovare in vendita tra le bancarelle coralli, conchiglie variopinte o animali impagliati a prezzi irrisori. Il desiderio di portarli a casa come souvenir è forte, ma attenzione, spesso sono specie in via di estinzione e protette da convenzioni internazionali. Non prelevare mai sabbia o materiale organico dalle spiagge e non acquistare oggetti privi di tracciabilità. Al rientro in Italia si rischia la confisca della merce con una sanzione di almeno 5.000 euro.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il governo ha esteso sino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul diesel, una misura che vale 130 milioni di euro. Dopodiché l'esecutivo procederà ad individuare nuove misure strutturali e selettive a sostegno delle fasce di reddito più basso e per le categorie sulle quali pesa di più il caro carburanti. Via libera anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva. Intanto il governo conferma di lavorare al contributo dagli extra profitti delle industrie petrolifere ed energetiche. L'alluvione che ha investito il Nepal al confine con il Tibet, spazzati via interi villaggi, edifici, ponti e strade, da un'enorme ondata di fango provocata, questa è una delle ipotesi, dal collasso di un ghiacciaio che è crollato a valle. Oltre 160 i morti accertati, ma ci sono ancora circa 600 dispersi, tra cui 400 turisti stranieri. La Farnesina, sanno bene i due italiani coinvolti nella tragedia. Il conflitto russo-ucraino, secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca è servito ad avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO. Per il report dell'agenzia di intelligence americana c'era questa possibilità. A Cannes, nel nord della Francia, in tarda serata un'auto è piombata su un gruppo di persone. Un morto e una decina di feriti, il bilancio dell'incidente che sembra volontario. Secondo i media le vittime sono per la maggior parte straniere. L'uomo alla guida dell'auto, un 26enne, è scappato e poi arrestato successivamente in una località sulla costa. Torniamo negli Stati Uniti per il processo contro Meta per la dipendenza dei minori dai social. L'azienda patteggia. La società di Mark Zuckerberg ha raggiunto un accordo con 47 stati e altri territori americani. Pagherà fino a 17 miliardi di dollari senza ammettere responsabilità. Previsti anche limiti al tempo trascorso dagli adolescenti sulle piattaforme, blocchi notturni, maggiori controlli per i genitori e restrizioni alle funzionalità considerate dannose. Meteo, in arrivo una nuova ondata di caldo, temperature sopra la media di 10-12 gradi. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani salgono a 9 le città in allerta rossa. Sport, volley, gli europei femminili, le azzurre battono la Francia 3-1 e chiudono da imbattute la fase a gironi. Per gli ottavi si gioca domenica 30 in Repubblica Ceca. I giochi del Mediterraneo, l'Italia arriva a quota 97 medaglie ed è prima nel medagliere. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
3: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Radio.

0: sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Nell'ultimo periodo stanno spopolando sul web i centri di medicina estetica falsi. Numerose inchieste condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce strutture completamente abusive e finti specialisti che pubblicizzano iniezioni di Botox o filler sui social network forti di migliaia di follower. Ma ricorda che l'apparenza inganna. Diffida dei trattamenti a prezzi stracciati. L'utilizzo di questi prodotti da parte di personale non autorizzato, privo di competenze e di una reale formazione medica, rappresenta un rischio gravissimo per la tua salute. Ricorda che l'esercizio abusivo della professione medica è un reato. Non mettere a rischio la tua salute per risparmiare. Affidati solo a centri riconosciuti e verifica sempre l'iscrizione del professionista agli albi ufficiali.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il governo ha approvato l'attesa proroga sul taglio delle accise, poco fa la firma del presidente Mattarella sul decreto legge, e un nuovo intervento sull'ex IVA.
2: Un consiglio dei ministri di soli 15 minuti ha esteso sino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul diesel. Dopodiché il governo intende intervenire con una nuova misura che Giorgia Meloni vuole sia strutturale e selettiva per aiutare le persone con reddito più basso e sostenere le categorie di lavoratori sulle quali pesa di più il caro carburanti. Via libera da Palazzo Chigi anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva e alla fideiussione per consentire agli impianti, considerati di interesse strategico nazionale, la gestione dei rifiuti. La Premier punta poi sul confronto politico chiesto ed ottenuto a livello europeo per trovare una soluzione condivisa sui contributi dagli extra profitti delle industrie petrolifere dell'Unione. L'obiettivo della Presidente del Consiglio è garantire agli Stati membri un criterio di equità e neutralità, chiedendo versamenti in egual misura alle società energetiche per evitare squilibri tra le diverse aziende sul mercato. Carla Macrellino, GR1.
1: Passiamo alla terribile alluvione al confine tra Nepal e Tibet. Interi villaggi sono stati spazzati via. Oltre alle 160 vittime finora accertate, le autorità parlano di almeno 600 dispersi. Tra questi centinaia di turisti provenienti da una trentina di paesi, un bilancio che si aggiorna di ora in ora, la macchina dei soccorsi lavora senza sosta con il costante sostegno di Pechino e dell'India.
3: I soccorritori affondano nel fango fino alla cintola, portano sulle spalle i sopravvissuti. I mezzi procedono a fatica. Un mare grigio, fangoso ricopre case, alberi, auto, infrastrutture e le persone. Ci sono ancora centinaia di dispersi. Difficile anche da satellite riconoscere i contorni dei villaggi dopo la devastante alluvione che nel giro di pochi minuti ha trascinato tutto con sé e che ha colto di sorpresa. Tra le cause possibili, la caduta di un'enorme massa di ghiaccio o di rocce in un fiume lungo il confine himalayano tra il Nepal e il Tibet, fiume che è tracimato, provocando inondazioni e frane a catena. Il portavoce dell'ONU, Dujarric, esprime condoglianze per le vittime e solidarietà alla popolazione. L'ONU dice sta coordinando l'invio di aiuti con le organizzazioni umanitarie e ha già inviato kit medici sufficienti per 10.000 persone per 3 mesi. Alba Arcuri, GR1.
1: Il conflitto russo-ucraino, secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca è servito ad avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO. Per il report dell'agenzia di intelligence americana c'è questa possibilità nei piani del Cremlino. Passiamo al conflitto tra Stati Uniti e Iran, mentre Trump revoca i visti agli immigrati da tutto il mondo e assicura lo stretto di Hormuz è privo di mine, i Pasdaran